sì, vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da magnà, te lava i bagni, quella non si lava manco le piedi lei. O quasi quasi chiamo Daniela. Vabbè, pure quella buona quella. La, è mia e me la gestisco da me.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa.

partiti hanno il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero sia mai stata lavata.

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare i

portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, tacchetto vista io ho deciso.

Foglie che il vento ha raccolte e ammucchiato sui muri. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove hai messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che ha finto di avere magnifici orgasmi. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove e non pensarci più. E questo

a volte ho bisogno soltanto di stare bene. Sentirsi felice è la cosa più bella del mondo. Sentirti felice è la cosa più bella del mondo.

Chissà quante cose anche loro vorrebbero dire. Colpire la violenza con la tenerezza, che il tuo miglior nemico è solo l'ignoranza.

0: male.
1: Parla piano che se urli non ti sento. Fuori sembro ancora intatto, mi divora dentro. Eravamo più degli altri, ancora lo penso. Che a giocare come noi ci vuol molto talento.

Buongiorno, buongiorno, buon lunedì a tutti carissimi ascoltatori. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre due ore insieme, infatti vi terrò compagnia dalle 7.30 fino alle 9.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì con tante notizie, curiosità e soprattutto la nostra buona musica. Buon San Pietro e Paolo a tutti, oggi a Roma è proprio una giornata di festa, oggi si festeggia e vi racconterò anche nel corso delle nostre due ore insieme perché oggi è festa e soprattutto cosa possiamo fare questa sera a Roma. La puntata di oggi, lunedì 29 giugno, sarà veramente ricchissima perché parleremo di mode, di appuntamenti musicali, quelli più attesi, le nuove uscite musicali e poi i tormentoni estivi. Quali sono le vere hit che ci stanno facendo ballare quest'estate per davvero? Bene, lo scopriremo tra pochissimo. Vi ricordo intanto che potete ascoltarci tramite DAB, la nostra fantastica applicazione RaiPlay Sound, completamente gratuita, dove potete trovare molteplici contenuti, podcast original interessantissimi e poi, amici, trovate noi, la nostra fantastica radio tutta italiana. In questo modo potete portarci veramente ovunque voi siate. Andate in palestra? Andate al supermercato? Andate in spiaggia? Bene, potete ascoltarci e potete portarci ovunque voi sarete. Scrivetemi dove siete, che fate oggi, questa mattina, siete già svegli? Io insomma potrei essere anche più sveglia, per adesso un caffè e cominciamo subito. Insomma, mandateci tanti messaggi, anche messaggi vocali al 334 60 45 640. Ragazzi, mi raccomando, anche messaggi vocali. Cominciamo veramente a palla questa mattinata, infatti non potevamo non iniziare con lui. Ossessione Samurai J qui su Rai Radio tutta italiana.

Ciao Manu, ciao, qui su Rai Radio tutta italiana. Bene ragazzi, oggi è proprio il buongiorno, abbiamo cominciato proprio col botto, così ci piace. E direi di cominciare ufficialmente le nostre due ore insieme partendo con le varie notizie. Oggi il 29 di giugno è festa a Roma, buon San Pietro e Paolo a tutti carissimi ascoltatori. Ma voi lo sapete perché si festeggiano questi due santi insieme nello stesso giorno? Bene, allora, San Pietro e San Paolo sono i patroni di Roma, ovviamente, considerati i veri fondatori, ecco, della Roma cristiana. La tradizione infatti vuole che proprio oggi, il 29 di giugno del 67 d.C., quindi qualche anno fa, entrambi i santi abbiano subito il martirio a Roma durante le feroci persecuzioni dell'imperatore romano Nerone. Pietro fu crocifisso e Paolo decapitato. In realtà poi la scelta del 29 di giugno ha anche una radice molto strategica. In quella stessa data nella Roma antica si festeggiavano Romolo e Remo, i fondatori pagani, ecco, della città. La Chiesa poi decise di sovrapporre la fede cristiana a quella pagana, sostituendo i gemelli di sangue con i gemelli della fede, andando poi a ridefinire Roma non più come, diciamo, un centro, ecco, dell'impero, ma più come il cuore della cristianità. Ma a questo punto la vera domanda che faccio a voi è: che piani avete per questa sera? Come intendete festeggiare questa giornata di festa? Perché io qui ho delle belle chicche da darvi, soprattutto su un evento bellissimo, estremamente atteso da tutti i romani, e anche per chi fosse in visita a Roma non potete perderlo. È uno spettacolo, tra l'altro, gratuito, bellissimo, che si fa a Castel Sant'Angelo, di uno spettacolo di fuochi d'artificio, sarà veramente stupendo e comincia alle 21:30. Però io non vi posso dare troppi spoiler. Intanto torniamo alla buona musica con Baby K.

0: Gaia, bossa nostra qui su Rai Radio, tutta italiana, sono le 7:45. Io ragazzi non vorrei dire con diciamo, il cantato non me la cavo per niente bene, anche il mio collega Marco Di Buono ne sa qualcosa, però ho azzeccato qualche nota adesso con Gaia, forse sì, dai. Allora, tanti messaggi che ci stanno arrivando al 334 60 45 640. Una nostra ascoltatrice: buongiorno, oggi a Roma è festa, quindi un caffè con calma e Chiara su Rai Radio tutta italiana. Brava, bravissima, così si fa, questo è vero, è un vero buongiorno, ecco. E infatti, parlando di festa, oggi a Roma è San Pietro e Paolo e stiamo parlando di questo evento che, ragazzi, per chi siete di Roma, ok, per i romani ma anche per i turisti, non potete perderlo. Infatti la spettacolare girandola a Castel Sant'Angelo torna, è un evento veramente pop, e alle 21:30 ci sarà anche lo spettacolo pirotecnico gratuito sul Tevere. I fuochi d'artificio infatti vengono lanciati direttamente dalla terrazza dell'Angelo e creano una pioggia di fuoco e scintille che sembra avvolgere l'intero castello. Veramente uno spettacolo, penso, molto emozionante. E tra l'altro ci sono anche dei punti migliori, i punti più belli, tra parentesi sempre gratuiti, da cui possiamo gustarci questo spettacolo magico, e sono ovviamente il ponte sul Tevere, quello come quello di Vittorio Emanuele II, o il ponte Umberto I. Io temo che questa sera sarò lì a godermelo, mi prendo qualche ora, ecco, dal mio studio matto e disperatissimo per la sessione estiva. Tra l'altro, in questi ultimi giorni di giugno si stanno svolgendo gli orali della maturità. Ma ragazzi, ma come sta andando? L'avete già fatta? Siete già liberi per potervi finalmente vivere quest'estate senza il peso e l'ansia dell'esame orale? Se mi ricordo com'è andato il mio, no. Meglio che non lo dico, meglio che non lo racconto. La sera prima ansia, solo ansia. Poi però quando sono entrata mi sono vista tutti i professori belli, tutti in fila davanti a me, e lì volevo morire. Però poi tanto coraggio, alla fine una chiacchierata, prendiamola sempre così, e poi dai ragazzi, alla fine dura poco. Il mio quanto era durato? Tipo 20 minuti, una cosa del genere, sì, più o meno, all'incirca, perché poi ti fanno delle domande, eccetera. Però fatemi sapere come stanno andando i vostri, 334 60 45 640, e tra poco continuiamo con le notizie più curiose, perché a quanto pare a Tokyo adesso al lavoro si può andare anche con gli shorts e un top. Voi siete d'accordo? Ne parleremo tra pochissimo, intanto arriva Tiziano Ferro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ok, respira Elodie qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:54, la nostra prima mezz'ora insieme amici sta già finendo, ma il tempo vola qui a mattina tutta italiana, estate, il tempo vola e noi cominciamo con le nostre notizie più curiose, quelle un po' più simpatiche. Ormai siamo a fine giugno, tra pochissimo comincerà il mese di luglio che forse sarà ancora più caldo dalle previsioni e infatti queste ondate di calore sono sempre più soffocanti. E pensate che a Tokyo invitano i dipendenti ad andare al lavoro in maglietta e pantaloncini. Giuro che non è uno scherzo, anzi questa è una delle tante iniziative che il governo ha lanciato per affrontare questo caldo soffocante. E tra l'altro anche l'insieme di tutte queste misure che cercano di tutelare al massimo il più possibile i lavoratori e anche ridurre i consumi energetici è detto proprio Tokyo Cool Biz. Infatti i dipendenti hanno degli orari più flessibili, smart working nelle ore più calde e possono scegliere, ecco, un abbigliamento informale, comodo e soprattutto fresco come una t-shirt e un paio di pantaloncini. Questo d'altronde è molto bello, no? Da parte del governo che si preoccupi e cerchi di tutelare al massimo la salute e anche il lavoro dei cittadini, nonostante però queste buone intenzioni, ecco, dietro questa iniziativa ha scatenato non poche polemiche sul web. Ne parliamo infatti tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio tutta italiana. Però nel frattempo, ragazzi, voi che team siete? T-shirt e shorts o più un look formale nonostante i 800 miliardi di gradi che ci sono qui fuori? E se posso dire, anche oggi nel metastudio fa leggermente caldino, di solito io trovo i pinguini qua dentro, stamattina anche lo studio siamo al mare insieme tutti quanti. Scrivetemi al 334 60 45, tanti messaggi stanno arrivando, se voi siete d'accordo o meno che durante l'estate, diciamo, che si può chiudere un occhio, ecco, se ci si può vestire anche un pochino meno formali. Nel frattempo qui arriva Rocco Hunt, A un passo dalla luna.

0: DNA.
1: DNA Gabri Ponte e Jovanotti qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:02, infatti dobbiamo fare una cosa, amici. A mattina tutta italiana estate, sono le 8:02. Allora, mi piace tantissimo fare questa cosa con l'orario, comunque se cominciamo a essere più seri. Allora, i messaggi stanno arrivando tantissimi e io infatti vi rinnovo l'invito: 334 60 45 640, scriveteci, perché stavamo parlando di questa nuova iniziativa da parte del governo giapponese che, per tutelare i lavoratori dal caldo feroce di questi giorni, permette ai cittadini di andare al lavoro con un look, diciamo, più sportivo. Ecco, ovviamente questa iniziativa ha scatenato l'opinione pubblica, che si è completamente divisa in due. C'è chi ha apprezzato moltissimo questa libertà, ecco, di maggior comfort e praticità, e chi invece considera, ecco, i pantaloncini incompatibili con la professionalità. Tanti messaggi che appunto ci sono arrivati, adesso li andiamo subito a leggere, perché mi sa che il dibattito si sta per accendere anche qui a mattina tutta italiana estate. Allora, Federica ci ha scritto: ciao Chiara, buongiorno. Allora, se posso dire la mia, certo Federica, chiunque qui, tutti possiamo dire la nostra. Concordo pienamente con questa iniziativa e la dovremmo normalizzare anche qui in Italia. Ecco, io sono d'accordo con Federica, ogni tanto un po' di praticità, ragazzi, serve. Mentre un nostro ascoltatore, Andrea, ci scrive: ciao Chiara, ti ascolterò tutte le mattine. Grazie Andrea, sei un grande. Comunque per me è un grande no. In ufficio si va vestiti formali. Ecco, il dibattito si è acceso anche qui. Continuate a scriverci anche, ragazzi, in questa mattinata, dove siete, cosa fate, come ci state ascoltando. Mi raccomando, scaricate la nostra applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita. Tra l'altro potete trovare non solo tutte le radio ma anche i podcast original, tra l'altro molto interessanti. Quindi dai, scaricatela, così potete portarci ovunque, siete al mare, in spiaggia, al supermercato, state studiando, in macchina, potete ascoltarci sempre e quando volete. Allora, altri messaggi che ci stanno arrivando. Una ragazza, Livia, ci scrive: buongiorno Chiara, ti ascolto sempre. Grazie Livia, grazie mille. Però per lei, ecco, i pantaloncini sono un grande sì. Ah, vedi, che poi lei credo che sia generazione Z. Vabbè, ma noi Gen Z siamo più avanti. Andiamo in musica e adesso ci ascoltiamo Antidroga, Emma con Fabri Fibra.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: Ma bentornati all'appuntamento daily, anche oggi che è festa del 29 giugno, qui su Rai Radio Tutta Italiana. È festa ovviamente a Roma, ma non in tutta Italia, e quindi oggi ci saranno due appuntamenti molto particolari. La prima parte nell'almanacco e la seconda la scoprirete tra pochissimo. Allora partiamo con l'almanacco. 29 giugno 1974, Drupi pubblica il singolo Piccolo e Fragile. 29 giugno del 77 nasce a Voghera il cantatore Alessandro Raina, che poi ha scritto in realtà tanti grandissimi successi per molti artisti. Nel 1984 nasce Olbia il rapper Maurizio Pisciottu, alias il nostro Salmo. Nel 1985 se nascono a stravolta dei Pooh in cima alle Hit Parade, mentre il 29 giugno del 1998 Gianluca Grignani rilascia il disco Campi di Popcorn. Nel 2010 Ligabue incide Quanto canterai la tua canzone, mentre nel 2014 gli After Hours incidono Veleno. Raff nel 2015 rilascia il disco Sono Io, mentre nel 2016 Moreno incide Un Giorno di Festa. È nel 2018 che Luchè il 29 giugno pubblica l'album di inediti Potere, mentre con Mr. Fini che Pegheño è in vetta alle classifiche proprio nel 29 giugno del 2021, mentre Marilù di Achille Lauro è certificato disco d'oro. Ma è nel 1968 che il 29 giugno, proprio nel giorno di San Pietro e Paolo, nasce niente po' di meno che a Roma il cantatore Federico Zappaglione, che è leader di Tiro Mancino. E ovviamente non potevamo ascoltare la canzone che ha segnato veramente tutta la storia di Tiro Mancino, facendo i nostri migliori auguri a Federico, che è Due Destini.

Eccoci tornati qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:16, grazie infinite alla nostra collega Maria Zoppa Cristina che ci dà sempre questi contributi del suo programma Disco Rai. Tra poco ne facciamo sentire anche un altro di Tiziano Ferro. Intanto altri messaggi al 334 60 45 640, la nostra carissima ascoltatrice Teresa innanzitutto mi ha fatto i complimenti, che bello che ci sei a quest'ora, colazione lenta, Radio Tutta Italiana, evviva, quindi sei una grande Teresa. E poi ci ha anche raccontato il suo punto di vista sull'argomento di oggi che stavamo parlando prima, ossia diciamo l'abbigliamento, ecco, più appropriato da poter sfoggiare in ufficio. L'abbigliamento per affrontare il caldo, ci scrive lei, pantaloncini sì, ma dipende, non in tutti i posti di lavoro sono un abbigliamento adeguato, il buon senso ci può guidare nella scelta. E devo dire che il punto di vista di Teresa credo che sia quello che vince sopra tutti, ci sta sempre, il buon senso ci deve guidare in ogni nostra scelta. Tra pochissimo risentiamo ancora Maria Zoppa Cristina che la sua intervista a Tiziano Ferro, nel frattempo noi ci ascoltiamo anche Brescia d'addio.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Allora, seconda parte molto speciale perché si sono appena conclusi due date molto particolari del tour di Tiziano Ferro, al netto di alcune considerazioni veramente sgradevoli che hanno rigettato i social. Tiziano Ferro ha confermato la sua enorme generosità, il suo enorme talento e sicuramente il pubblico gli ha restituito tutto il bene che ha sempre voluto a quest'artista fin dai suoi primi passi, quindi tutto il resto questo è veramente un extra assolutamente assurdo, come spesso succede di questi tempi, ma noi ci vogliamo sopra perché il nostro obiettivo è la musica, la grande musica. Tiziano Ferro la rappresenta in toto. Io ho ripescato un'intervista del 2023, un backstage, anzi la data zero praticamente del tour del 23, eravamo in quel di Torino e vedete, insomma, Tiziano Ferro con una grandissima generosità e allegria stava iniziando il tour, quando invece poi si è scoperto che aveva, insomma, un problema alle corde vocali e ha dovuto affrontare un'operazione, quindi sa veramente superare grandissimi ostacoli. L'abbiamo fatto anche spesso e volentieri insieme e quindi questo è un modo per festeggiare questo tour trionfale di Tiziano Ferro. Lo facciamo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, restituendo questo che è un servizio di 3 anni fa, ma sorpresa delle sorprese, insomma, poi a breve lo rincontreremo per parlare dei giorni di adesso.

0: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa. È tempo di sfatare il sogno. Riderò finché non passa. Non ti capisco perché è la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me? E di te io cosa prendo?
1: Vi posso già dire che questo è il più bel backstage che ho visto negli ultimi mesi, anni, anche perché ci sono voluti
2: Dillo.
1: 6 anni. Ma guarda, Dillo, ma gli prendo questi LED. Ma
2: infatti è la prima volta che io dico che un palco mi piace già anche soltanto anche, di spalle.
1: Esatto.
2: La prima volta non l'ho visto, io l'ho visto ovviamente di spalle entrando da dietro, ho detto già mi piace, già va bene.
1: 800 metri quadri di LED, 360 metri quadri di palco, ti puoi accontentare.
2: E soprattutto posso dirti una cosa, senza nessuna quinta, cioè praticamente una volta entrato nel palco non hai modo di nasconderti, cioè è tutto esposto.
0: E ho cambiato e e anche fosse l'ultima fermata.
1: E poi nasce già metà italiana e metà internazionale, perché la band è già mista, no? Cioè vogliamo
2: dire
1: nomi bellissimi, c'è Luca Scarpa, Davide Tagliapietra, Cristian Rigano, Gary Novak, Timothy Lefebvre, Corey Sanchez. E poi anche nei visual tu hai fatto un po' di scouting.
2: Sì, guarda, abbiamo questo vantaggio dei social media, no? Non esiste, cioè Colombia, Italia, Giappone, tutto è un click. E quindi abbiamo fatto questa ricerca in realtà già nel 2019, cioè quando questo tour doveva andare poi in scena nel 2020, ricerca di artisti che in realtà poi erano ragazzi che si davano da fare con delle arti anche molto, molto, molto piccole e semplici. Per esempio, mi viene in mente L'ultima notte al mondo, la canzone ha un trattamento visuale, lo voglio dire perché sembrerebbe fatto al computer, invece sono immagini di carta fatte in uno stop motion, quindi proprio tagliate con le forbici, e questi scenari esatto, e con una pazienza incredibile.

0: E c'è una serie di questi artisti molto diversi che hanno collaborato per creare dei visual che comunque secondo me non tolgono nulla allo spettacolo, cioè l'arte visuale è bella e non fa venir meno il fatto che poi il centro è la musica, ovviamente.
1: Anche perché tu con queste quasi 30 canzoni hai proprio disegnato la nostra vita. Io guardavo vari titoli, mi ricordavo vari periodi
0: della mia
1: varie storie d'amore, ovviamente inutile dirlo, però c'è questo certo miracolo all'inizio che fa un po' da ponte, non ti ricordi?
0: Sì.
1: Eravamo 4 anni fa al Museo Novecento a presentare questo album, questa canzone, così siamo finalmente ripiombati qui. Con quale animo, insomma, dell'emozione? È un Tiziano Ferro anche diverso, no? Nel senso che un po' tutti noi siamo cambiati.
0: Siamo tutti diversi e lo siamo anche volentieri, no? Perché credo che il cambiamento spesso è legato all'idea che uno debba peggiorare, cioè il cambiamento, no? Abbiamo paura di perdere contatto con le persone che amiamo perché è cambiato, ha cambiato numero, ha cambiato coordinate, dov'è? Lo perdiamo, no? Il cambiamento è come perdere qualcuno, invece il cambiamento secondo me ha anche una bellissima prerogativa che è quella di poter prevedere il miglioramento o comunque anche il cambiamento a perdere degli elementi che forse era meglio perdere, no? E quindi credo che questi 4 anni siano stati drammaticamente utili anche sotto questo punto di vista. Molti hanno capito quanto importante sia la musica, io parlo del ruolo curativo della musica ormai da anni.
1: È vero. Lo è stato,
0: la musica è stata curativa, è stato importante ricercare gli spettacoli perché evidentemente non sono esattamente quella stupida, superficiale messa in scena che poteva sembrare.
1: Ognuno porta un po' di vita, sia sul palco sia sotto il palco.
0: No,
1: che nelle motivazioni
0: lo scambio è al 100%. Sì.
2: Raffaella, amica mia, ci unisce un racconto infinito, fatto di balli, risate, notti in giro per Madrid, pomeriggi a raccontare storie, serate a parlare di sogni e progetti. Hai creduto in me da subito. Mi hai spinto, incoraggiato, sostenuto, e non solo con le parole. Ci hai messo la faccia, il tuo nome, ore della tua presenza, infinite parole di amore e sostegno.
1: A proposito di cambiamenti e anche di questa osmosi proprio con il mondo internazionale, prima sono passata alla RAI di Torino, appena si entra c'è una mostra dove ci sono anche gli abiti di Raffaella Carrà. Mi sono molto emozionata perché stavo venendo qui, dico, ma guardate che segno del destino. Il 18 giugno avrebbe compiuto 80 anni, in qualche modo va avanti, vive ancora con noi e tu le farai un bellissimo omaggio.
0: Adesso è uno di quei temi, infatti è una lettera, non è un monologo, sembra un monologo ma in realtà ho scritto una lettera, è registrato ed è un filmato che ho dovuto registrare perché non sarei mai stato in grado di parlarne in maniera lucida. Sono passati diversi anni e non potevo non parlare di Raffaella. Avevo due possibilità: o non cantare mai più la canzone dedicata a lei, e mi sembrava assolutamente assurdo perché è una tacca della mia carriera ma anche della vita di molte persone che non può sparire, oppure dovevo farla ma contestualizzarla.
3: Torino, sulle mani per Raffaella!
4: Ho dovuto pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara, ho deciso, ho detto tento, ma che vada, solo nega. Ho girato in Latina America, Cuba, Messico, Argentina, e non c'è nome più potente, non c'è nome più importante, ho cercato.
0: Lasciamo stare la malinconia. Lei avrebbe voluto essere ricordata così, cioè con il ballo, con il canto, con il sorriso delle persone che saltano e pensano a lei. E quindi poi parte questa canzone e tutti ci divertiamo perché era quello che lei voleva far fare a tutta Italia.

0: questo è un tour molto lungo, abbastanza lungo. Allora, io vorrei fare con te un piccolo gioco, chiudiamo così, per invitare gli italiani all'estero che stanno tornando per le vacanze. Tu devi dire per ogni città una qualità della città, no? Dal 15 al 18 giugno sei a Milano.
1: Vabbè, Milano è stata la mia seconda casa, quindi ci vedo, io dico seconda casa, dai.
0: 21 giugno sei a Firenze, Stadio Franchi.
1: Dio, Firenze Stadio Franchi è stato, dico, i miei inizi, perché ho iniziato a registrare tra i miei primi provini nello studio di Bigazzi, quando avevo 17 anni. Poi non è mai successo nulla, purtroppo, però rimane una delle cose più importanti della mia vita.
0: 24-25 giugno, Roma, scritto anche Napoli,
1: ragazzi,
0: vicino,
1: Roma, non posso dire niente. Roma, casa, sangue. Ma no, poi non ho detto, beh, Napoli ovviamente, Napoli così,
0: forza
1: Napoli. Cuore, poi più forza Napoli, ovviamente più ci sarà Massimo Ranieri, quindi c'è poco da dire.
0: Primo luglio Bari.
1: Bari è, un pezzo della mia vita al quale voglio molto bene, perché la Puglia è stata una delle prime date piene che ho avuto nella mia vita, ma quando facevo i club. Cioè, non so perché, i club erano quasi sempre vuoti, c'erano dei posti nel mondo.
0: Perché la Puglia è un passo avanti.
1: La Puglia era avanti. Sì, un altro posto era proprio Torino.
0: Sì, questo è vero. Allora, 4 luglio, beh, diciamo di questa Messina, ancora a Bologna, Padova, chiudiamo con una data molto intima, quella sarda, hai scelto vicino Cagliari.
1: Sì, non l'ho scelto io, purtroppo, cioè, la verità è che sarebbe bello avere tantissime altre strutture. La Sardegna ha avuto tantissimi problemi anche con gli stadi, eccetera eccetera, sono una storia un po' complessa. È chiaro che non si può non andare in Sardegna, insomma.
0: Tra l'altro, 16 luglio, direi che è proprio una tappa ideale.
1: Sì,
0: grazie,
1: assolutamente sì, grazie tanto a te.

Giambo, Taga Giachedra con Giusy Ferreri qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:35, noi continuiamo, sono sempre Chiara Cacciopoli, voi siete sintonizzati su Mattina Tutta Italiana Estate. Ringraziamo la nostra collega Maria Cristina Zoppa per le sue interviste. Tra l'altro mi sono emozionata con Tiziano Ferro, ragazzi, perché lui sta incantando Roma in questo weekend di concerti allo Stadio Olimpico. Tra l'altro ha fatto anche un duetto con Achille Lauro. No, beh ragazzi, magia, pura magia. Devo dire che con i messaggi vi state impegnando e parecchio, quindi continueremo a leggerli anche in diretta, ma per quello che ho capito sta vincendo il team di vestirsi formali in ufficio. 334 60 45 640 il nostro numero, scriveteci la vostra opinione e soprattutto fateci sapere anche dove siete, cosa state facendo in questa mattinata d'estate calda e afosa. Anche nello studio fa caldo oggi, va bene lo stesso, però devo dire che giusto tutto, per carità, perché comunque in ufficio si deve essere formali, quindi anche professionali col proprio abbigliamento. Però d'estate la tentazione di mettersi solo uno shorts e via è molto alta, è come se fosse un piccolo segreto, ecco, per sopravvivere con questi 40 gradi all'ombra. Voi che segreto avete per superare indenni l'estate? Fatemelo sapere. Sicuramente, ecco, la musica è sempre d'aiuto e devo dire che con il mese di luglio si entra ufficialmente nel vivo della stagione dei grandi live e dei concerti. Sono infatti previsti concerti in tutta la nostra meravigliosa penisola, andando a soddisfare tutti i gusti musicali. Ci saranno star, superstar, artisti di ogni genere musicale. Sono attesissimi infatti a Milano il 14 e il 15 luglio Bruno Mars a San Siro, mentre il 24, il 25 e il 26 luglio sempre a San Siro arriverà The Weeknd, uno dei miei cantanti preferiti. Io infatti non vedo l'ora, però peccato perché i biglietti sono finiti tipo dopo 5 minuti che erano stati messi in vendita. C'è anche grandissima attesa per Katy Perry a Lucca il 19 luglio, mentre per quanto riguarda la nostra musica italiana, luglio sarà sicuramente il mese di Ultimo, che terrà a Tor Vergata il suo concerto evento il 4 di luglio, intitolato La favola per sempre. Ha venduto, pensate, 250.000 biglietti con un anno d'anticipo, battendo il record dei 225.000 biglietti venduti da Vasco. Quindi Ultimo si è classificato per primo. Siete curiosi di sapere gli altri eventi? Rimanete con noi sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana, perché adesso arriva una hit che ci sta facendo ballare per tutta quest'estate, Irama con Cabana.

Completamente dei giornalisti qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ragazzi, potete dire quello che volete e avete anche ragione, però completamente sarà una canzone che rimarrà per sempre nel mio cuore, troppo troppo bella. Poi si può ascoltare alle 8 della mattina, anzi alle 8:44 come in questo caso, alle 23 di sera, secondo me ci sta sempre, una bellissima canzone anche da dedicare al proprio partner. Carina, interessante. Andiamo a leggere i vostri messaggi, 334 60 45 640, mi raccomando continuate a scriverci. Intanto leggiamo il messaggio di Ludovica, ci scrive da Roma e dice: ho l'esame di maturità domani mattina, aiuto, e sarò la prima della giornata, inutile dire che sto morendo di ansia, tu hai qualche consiglio per gestirla? Ludovica, io non vorrei dirti niente, ma sono una persona, penso, più sbagliata di questo mondo per dare consigli, tra l'altro, su come gestire l'ansia. Io non la gestisco mai. Io purtroppo su questo no, non posso essere di molto aiuto. Però posso dirti, visto che l'ho fatto ormai un po' di anni fa, tre anni fa, sì, e goditelo, cioè, perché alla fine rimarrà, comunque vada, andrà un bel ricordo, quindi alla fine godi, tanto non penso che ti faranno domande difficilissime, dai, ti chiuderanno un po' i professori, quindi ce la puoi fare, carica. Mentre un altro messaggio ci arriva da Fabrizio: ciao Chiara, che bello, ti ascolterò tutte le mattine. Fabrizio, ma sei un grande, trasmetti un'energia pazzesca, grazie infinite, però c'è un però. Per me l'abbigliamento deve essere formale in ufficio, anche se fa caldo, tanto in ufficio poi c'è l'aria condizionata. Hai ragione anche tu, Fabrizio, però purtroppo per chi poi si sposta con i mezzi forse non la penserà come l'hai detto tu. Un altro messaggio, Elisa, ciao Chiara, che belle canzoni che state mettendo, complimenti. Grazie Elisa, grazie mille. Comunque sto andando al mare con i miei amici, quindi oggi giornata di relax e divertimento. Ma che bello, aspettatemi che io alle 9:30 vengo, metto il costume e vengo con voi al mare, perché a parte gli scherzi io penso che non sono ancora andata, sono bianca cadaverica, quindi dovrei fare qualcosa a proposito. Però ragazzi, con la sessione estiva, ma come fai? Cioè no, poi ti senti in colpa, no, lasciamo stare. Però per concludere il tema di prima, con gli appuntamenti musicali, ecco, più attesi per il mese di luglio, stavamo parlando di Ultimo, che terrà il suo concerto evento il 4 di luglio, per essere proprio precisi, a Tor Vergata, e tantissime persone sono già arrivate da giorni, si sono portate tutto l'occorrente per dormire, per mangiare, fino all'inizio del concerto. Allora, per me, se posso dire la mia, modestamente, è un po' too much, è un po' troppo, cioè arrivare tanti giorni prima, accamparsi con le tende, per carità, perché poi se è il proprio idolo si fa questo e tanto altro, però con questo caldo, ragazzi, beh, tanta stima, vi stimo molto. E poi andiamo avanti, perché come diciamo anche prima con la nostra collega Maria Cristina Zoppa, Tiziano Ferro sta procedendo data dopo data con il suo tour. Si sono concluse, ecco, da poco le serate a Roma, allo Stadio Olimpico, che hanno lasciato a bocca aperta tutti. Il duetto che ha fatto con Achille Lauro è stato pazzesco, ma anche con Michele Zarrillo, 5 giorni l'hanno cantata insieme, è stato magnifico. Infatti sui social sono andati super virali questi video. Comunque Tiziano Ferro continuerà il suo tour con altre mete, con altre date, lo aspettano infatti ancora a Bari Messina tra il 3 e il 12 luglio. Per finire, ma ovviamente non perché sono di minore importanza, abbiamo Sfera Ebbasta, che si esibirà l'8 e il 9 di luglio allo stadio a San Siro a Milano. E anche, ragazzi, i concerti di Sfera Ebbasta non li dobbiamo sottovalutare, sono molto belli. Salmo il 10 luglio invece sarà a Napoli, e Ultimo non per importanza, Kid Yugi, che con il suo tour estivo si sta confermando, ecco, tra i nomi emergenti più seguiti sulla scena italiana contemporanea. Adesso invece ci ascoltiamo un'altra hit che è uscita da poco, un duetto inaspettato, Alfa Jovanotti con Buon Vento.

Suona Italo Disco The Colors qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:54. Amici, sta per finire anche il tempo, vabbè, però abbiamo ancora qualche mezz'oretta ce l'abbiamo, quindi con calma, nel chill più totale, non ci facciamo prendere dall'ansia qui perché sennò poi siamo finiti. Allora, i messaggi, ragazzi, stanno arrivando tantissimi, cioè il telefono proprio sta per scoppiare. Allora, 334 60 45 640, ormai il numero l'avete imparato anche voi, perché ci scrive Giovanni, ci scrive: ciao Chiara, anch'io sto andando al mare, ad Ostia per precisione, con i miei amici, però per fortuna la sessione estiva l'ho finita settimana scorsa. Giovanni, questa cosa tu non me la dovevi dire, perché io finirò la sessione estiva il 17 di luglio, che tra l'altro contro ogni tipo di scaramanzia, lo sto per dire in diretta, è il giorno del mio ultimo esame, che però cadrà di venerdì 17. Io non voglio essere scaramantica, non voglio essere così un po' di non ci deve essere un po' di superstizione, però ragazzi, io non so come andrà quell'esame, anche perché poi è complicato, è diritto pubblico, io proprio lo darò, ci proverò, ma non so come andrà. Invece Francesco ci scrive: ciao Chiara, io ho deciso di sfidare il caldo e sto andando in palestra per allenarmi. Ovviamente, come hai detto tu, ho scaricato l'app Rai Play Sound, quindi vi ascolto sempre. No vabbè Francesco, ma sei un grande, fate tutti come Francesco, scaricate la nostra applicazione gratuita Rai Play Sound, perché oltre ad ascoltarci sempre ovunque quando volete voi, potete trovare tanti contenuti, anche dei podcast original molto interessanti. Io me ne sto ascoltando uno, però non voglio dirlo perché l'altra volta l'ho detto, mi avete spoilerato, quindi non lo dico più. Infine ci scrive Giacomo, che ci dice: sì, io andrò al concerto di Ultimo, però ci andrò direttamente il 4 luglio. Prima no, dai, mi sembra un po' esagerato. Lo so Giacomo, anche a me un pochino esagerato mi sembra, però sono usciti anche tanti servizi al telegiornale che dicono, hanno fatto proprio vedere questi ragazzi che sono già accampati per poi avere i posti migliori, no? Più vicini a Ultimo, sperando che magari si possano anche guardare semplicemente uno scambio di sguardi, oppure una stretta di mano, poi Ultimo queste cose le fa. Io tra l'altro, mi sembra di sì, sono andata al concerto a San Siro di Ultimo e la gente era veramente casata, cioè, ma era proprio tanto casata. Io che mi ritenevo fan, ho detto forse non sono così tanto fan alla fine, però vabbè. Una domanda che faccio a voi, carissimi ascoltatori: quali sono secondo voi le hit, ecco, più in hype, che veramente ci stanno facendo ballare, che veramente ascoltiamo e riascoltiamo tantissimo in questo periodo? Vi do proprio così una hit, ve la spoilerò così, poi le altre le diciamo dopo. Intanto Fulminacci con Maledetto Me.

Dal mio paese qui su Rai Radio tutta italiana, sono le ore 9:04 e ragazzi il tempo sta veramente volando, ma d'altronde a mattina tutta italiana estate va così. Ci stanno arrivando anche messaggi vocali che tra pochissimo faremo ascoltare. Io il numero ve lo sto dicendo un po' troppo, però così insomma possiamo anche interagire. 334 60 45 640. Vi invito anche a seguirci sui nostri account social, perché lì facciamo un sacco di spoiler a parte che trovate dei contenuti, avete tutti gli eventi che seguiamo come radio, quindi insomma trovate anche lì delle cose molto molto molto interessanti e degli spoilerini anche sui futuri ospiti, perché già da domani, questo è un grande spoiler che faccio in diretta proprio così, abbiamo un ospite e possiamo dire che è un mix tra un ballerino e DJ. Più di così non posso dirvi, sennò mi licenziano, però sarà molto molto figo e infatti domani dovete collegarvi alle 7:30, mi raccomando, puntuali. Comunque tra poco faremo ascoltare anche questi vocali. Intanto parliamo delle hit, ecco, delle vere hit di quest'estate, perché sono uscite veramente tante canzoni che stanno facendo impazzire letteralmente il web, vengono usate nei trend, nei post che vengono pubblicati magari dopo essere stati in vacanza, dove vorrei andare io in questo momento. Ma quali sono le vere hit, quelle che ci stanno facendo veramente impazzire? Ce ne sono 5. Adesso ve le dico tutte. Al quinto posto troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Questa canzone infatti me l'ascolto anche io tantissimo, è molto carina. E poi tra l'altro c'è stato uno spoiler perché il beat che si sente sotto diciamo, vorrebbe ricreare un po' il battito cardiaco accelerato, un po' in ansia prima di mandare un vocale importante a una persona che magari è estremamente fondamentale o magari è il tuo capo e quindi devi dire le cose dette bene, chissà. Per esempio, voi mandate i vocali, ragazzi? Io ne mando tantissimi perché è molto più facile, è veloce, invece che scrivere prendi, metti il vocale e vai. Quarto posto troviamo invece Fulminacci con Maledetto Me, che vi ho fatto ascoltare prima, ed è un po' una novità perché una canzone indie sta andando alla grandissima in estate, dove invece magari i primi posti erano più sul, diciamo, sul lato commerciale pop. Al terzo posto troviamo Arti 5 con Swag Music, veramente una bella canzone, io pure me la sto ascoltando parecchio. Al secondo posto l'abbiamo appena ascoltata invece Serena Brancale con Levante e Delia, Al mio paese. E al primo posto, io vabbè non ve la faccio indovinare perché è molto scontata, ma la sentite che sta arrivando con tutte le good vibes.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bambina di Elettra Lamborghini qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:12, continuiamo a parlare delle hit, di quelle che funzionano veramente quest'estate, e devo dire che anche dai vostri messaggi siete d'accordo con quelle che abbiamo citato prima. Le diciamo per chi si sia collegato adesso: al quinto posto abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, al quarto posto Fulminacci con Maledetto Me, al terzo posto Arti 5 Swag Music, al secondo posto Trina Brancale Le Levante e Delia con Al mio paese, e al primo posto indiscusso totalmente Fra De Palma, Anita e Amy Schilla con La testa gira. Abbiamo ascoltato tutte e devo dire che anche dai vostri messaggi mi dite che è vero, perché Alessandro ci scrive: ciao Chiara, sì, sono ossessionato dalla canzone di Fra De Palma e quella di Serena Brancale. Alessandro, ti capisco, Fra De Palma sì, è vero, me l'ascolto anch'io parecchio, tante volte al giorno, però quella di Serena Brancale l'ho ascoltata talmente tante volte sui social, al mare, nei lidi, per strada, nei negozi, ovunque, che un po' di overdose mi l'ha data, però vabbè, sono sempre gusti alla fine. Invece un'altra nostra ascoltatrice ci ha scritto: ciao Chiara, assolutamente no, perché la mia domanda che vi ho detto prima, voi li mandate i messaggi vocali, vi piacciono, preferite i messaggi normali, chiamate, che come comunicate? Ecco, Anna ci scrive: no, i messaggi vocali sono vietati, soprattutto quelli che superano i 30 secondi, non li mando mai, preferisco decisamente i messaggi normali, o se proprio vogliamo le chiamate perché sono più veloci. Allora Anna, io non so tu quanti anni abbia, forse non sei della nostra generazione Z, perché io per esempio preferisco mille volte mandare i messaggi vocali piuttosto che chiamare, anche per chiamare una pizza a me prende l'ansia. non so perché succede, però ve lo giuro, e quindi preferisco scrivere o messaggi vocali, così si sente anche la voce, perché magari dal messaggio scritto può essere frainteso quello che tu vorresti realmente dire o il tono con cui vorresti veramente dire. Però vabbè, sono gusti ragazzi, non critichiamo nessuno. Ci arrivano altri messaggi, io vorrei farvi ascoltare anche un messaggio vocale, volevo farmi tramite Bluetooth, però mi sa che non mi funziona, quindi niente, come non detto, intanto vediamo se ci riesco, vi faccio ascoltare qualche canzone e poi torniamo subito dopo. Bon ton.

Federica Abate, Superman qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:22 e sì, il tempo sta per scadere, infatti leggiamo gli ultimi messaggi che ci stanno arrivando, tra l'altro uno è anche un po' polemico, apriamo una polemica, ma sì dai. Roberto ci scrive: Chiara, ma stanno già bloccando il Lungotevere per stasera? No, veramente? No, ragazzi, io come torno a casa? Vabbè, lasciamo stare. Mentre la polemica che voleva aprire è: e poi secondo me ad oggi le canzoni seguono troppo i social, è come se cercassero solo la popolarità. Ecco, questo è un bel tema, forse dovremmo proprio dedicarci una puntata in generale, perché ovviamente c'è qualcuno, c'è qualche artista che magari per far conoscere anche la canzone, sempre in senso negativo, però per farla conoscere a un pubblico più ampio, sicuramente cerca di indirizzare, ecco, il suo inedito, il suo singolo, la sua canzone più verso queste dinamiche social. Pensiamo ad esempio anche a Eddie Brock, che con la sua canzone Non è mica te non l'ha ovviamente fatto per l'hype, per la popolarità, però grazie ai social è diventato molto molto conosciuto, la sua popolarità ha proprio fatto un cambio di passo non indifferente, anche perché poi l'abbiamo ritrovato a Sanremo, in gara a Sanremo, quindi i social comunque sono un bello strumento, se usato nel modo giusto sono veramente un bello strumento. Poi Sara ci scrive: ciao, buongiorno, la mattina vi ascolto sempre, le canzoni sono top, grazie, grazie infinite. Un altro nostro ascoltatore: ciao Chiaretta, anche per me tra Milano e Perugia le vacanze sono un miraggio, PS io ti messaggio scritto tutta la vita. Lo sapevo, ma sì, ma dai, ma allora il messaggio scritto, ragazzi, in mia circostanza ci sta, altre volte c'hai 3000 cose in mano, non puoi scrivere, non ti puoi fermare perché magari stai guidando, il vocale onestamente un po' di cose te le risolve. Un altro nostro ascoltatore, purtroppo non posso farvela vedere l'immagine che ha creato, ma Simone ci ha mandato una foto con i suoi gattini e un cartellone che ho scritto Rai Radio tutta italiana, grazie di esistere, ma grazie a te Simone, grazie a te di seguirci. Allora, i nostri pochi minuti che ci rimangono, vi faccio questa domanda: la vostra stagione preferita qual è? Fermi tutti, non mi rispondete.

0: Eccoci tornati in diretta qui sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:28, quindi amici abbiamo gli ultimi due minuti per stare insieme, però non vi preoccupate perché tanto staremo insieme tutto il mese di luglio, tutte le mattine 7:30, 9:30 saremo insieme queste due ore proprio di carica, ecco è il vostro buongiorno per cominciare al meglio una giornata, sapete cosa dovete fare, accendere la nostra radio anche sulla nostra applicazione Rai Play Sound, però vi ricordo che ci potete ascoltare anche tramite DAB nella vostra macchina. Ci siamo lasciati con una domanda, ossia la vostra stagione preferita qual è? Non mi rispondete oggi perché sarà il tema di domani. Io intanto devo fare una cosa perché ormai è scoccato il minuto. Eccoci qua, la nostra sigla che ce la balliamo tutti. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi. Ci sentiamo ovviamente domani 7:30, 9:30. L'appuntamento è a domani con un ospite. Non mi posso ancora spoilerare niente, però vi dico che sui social poi lo faremo vedere, ecco, e parleremo di musica ma anche di danza, come si incontrano questi due mondi che apparentemente potrebbero sembrare lontani ma invece sono molto più vicini di quanto potete pensare. Grazie mille per i vostri messaggi, io vi auguro uno splendido inizio di settimana, ci risentiamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ciao amici, buon lunedì!
1: Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

connessione tutta questa fretta. Un giorno ci ucciderà, moriremo di gioia, ma poi la gioia se ne va. Ogni muro è una porta in trasparenza tra tutti gli esami. Ricorda quello di coscienza e non sprecare lacrime nuove per vecchi dolori. I sogni lasciati da ammuffire in un cassetto emanano cattivi odori.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Lunedì 29 giugno, buona giornata a tutti da Alessandro Adriani, che saluto e ringrazio in regia, e da Chiara Polini studio al microfono.

sicuramente l'allarme caldo, si augurano temporali e un calo termico nel corso della settimana, ma oggi l'Italia è in allerta gialla, 9 regioni coinvolte. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che dal 21 giugno ad ora ci siano stati almeno 1300 morti in Europa per le temperature record che soprattutto hanno colpito e stupefatto i paesi del nord Europa. Per quello che riguarda gli esteri, invece, una nuova puntata della guerra USA-Iran, che hanno concordato nuovamente uno stop ai raid, avevano fatto un accordo violato da entrambe le parti. Domani appunto si discuterà di nuovo, questa volta a Doha. Sospese quindi sembrerebbe, ma è sempre tutto molto ipotetico, che le operazioni militari siano state sospese da entrambi, mentre non ci sono aspetti positivi ancora per quello che riguarda l'altro accordo, quell'accordo quadro firmato a Washington tra Libano e Israele, perché mentre l'esercito israeliano continua a occupare dopo l'invasione gran parte del sud del paese e a raderselo al suolo, spingendo all'esodo milioni di libanesi, Hezbollah ha dichiarato che considera la sua azione un'autodifesa del paese. L'altro tema è quello del Venezuela, sempre rimanendo negli esteri, e il tempo passa, si continua a scavare tra le macerie, ogni tanto qualche miracolo accade e a distanza di diverse ore si trova ancora qualcuno vivo, l'ultima è una donna, ma il bilancio delle vittime continua a crescere e non diminuisce il numero dei dispersi, che sono circa 50.000 persone, e questo fa capire quanto potrà essere il bilancio finale del sisma, delle ondate sismiche in quel paese. Poi una notizia che sui giornali non c'era, l'abbiamo vista poco fa sulle agenzie, un altro fronte di guerra è quello tra Afghanistan e Pakistan. L'Afghanistan denuncia che per degli attacchi di Islamabad sono stati uccisi decine di civili. L'attacco è confermato dalla capitale pakistana, che dice di aver centrato degli obiettivi. Ma in realtà quello che ci interessa più da vicino è la politica interna. Politica interna che si divide e si concentra su due temi fondamentali. La legge elettorale, che ricordo domani tornerà all'esame dei deputati alla Camera, e poi invece gli interrogativi legati alle prossime elezioni, e quindi anche a come sarà questa legge elettorale, al premio di maggioranza, le coalizioni eccetera, sul futuro nazionale. Che gioco giocherà il generale Vannacci, è quello che si domandano tutti, e che cosa farà la coalizione di centrodestra, lo annetterà oppure no? Poi, come sempre accade nei giorni festivi, molte sono le interviste che oggi i politici rilasciano alle principali testate. Il caldo, appunto, dicevo, è uno dei temi principali ed è quello che apre la prima pagina del Corriere della Sera. I dati sulle vittime registrati il 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est. 1300 morti in Europa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino, l'Europa è l'epicentro del caldo. Poi ancora le richieste di un'Italia insicura, è l'editoriale di Maurizio Ferrera, che elenca come sia anche cambiato il discorso della sicurezza e delle principali paure, di come venga governato via via. Poi ancora vi leggo i titoli in prima, la fotonotizia è la neonata che è stata recuperata

ieri viva dalle macerie, il Venezuela che resiste. Il momento del recupero della neonata è quello che ci illustra la fotonotizia. Anche qui però c'è un aspetto diciamo geopolitico: i fischi a Rodriguez e la sfida di Machado, rientro dall'esilio. Poi per quello che appunto invece riguarda la politica, Salvini voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, l'intervista al ministro Valditara, che però è un'intervista non sul suo ministero, cioè quello dell'istruzione fondamentalmente, ma essenzialmente sulla Lega, cioè il suo partito. Poi la data room, ve lo accenno solamente, di Gabanelli e Querzé è dedicato ancora una volta al divario di genere: lavoratrici italiane pagate il 17% meno degli uomini. Partiamo col clima, che è appunto il tema che il Corriere della Sera ha messo in apertura. C'è un articolo di Gabriella Greison, il titolo è significativo perché è crisi di sistema, la fisica smonta i luoghi comuni. Ve ne posso leggere solamente una parte e quindi inizio da questo capoverso. Molti immaginano il riscaldamento globale come una specie di ascensore. La temperatura media sale di 1 o 2 gradi e tutto il resto segue educatamente. Non funziona così. Magari fosse un ascensore, almeno ci sarebbe il pulsante per tornare al piano di sotto. Pensiamo alla classica curva a campana che descrive tantissimi fenomeni naturali. La maggior parte degli eventi si concentra vicino alla media, gli eventi estremi abitano nelle code. Se quella campana si sposta anche di poco verso destra, gli estremi aumentano molto più di quanto suggerirebbe quello spostamento. Basta un piccolo spostamento della media per far crescere enormemente la probabilità degli eventi più rari. È matematica, non ideologia. Ma c'è di più, perché il clima non è soltanto statistica, è dinamica e nei sistemi complessi esistono le retroazioni. Il terreno si scalda, perde umidità, un terreno secco evapora meno acqua, scusatemi, evaporando meno sottrae meno calore all'ambiente, quindi si scalda ancora, più si scalda più si secca più si scalda, è un circolo che si autoalimenta. E la stessa cosa accade con la persistenza degli anticicloni: quando queste interazioni si rafforzano a vicenda, il sistema non risponde più in modo proporzionale, cambia comportamento, ed è questa la parola chiave, comportamento. Oggi non stiamo osservando semplicemente qualche grado in più, stiamo osservando un sistema che modifica il proprio modo di funzionare, che continua a ripetere anche una volta faceva caldo, anche una volta faceva caldo, sta descrivendo il tempo atmosferico. La climatologia studia il clima, sono due livelli diversi. La fisica dei sistemi complessi ci insegna che le proprietà più interessanti non appartengono ai singoli elementi, appartengono all'insieme. Per questo il negazionismo climatico spesso appare più come un errore di metodo che un problema di opinioni. È un po' come sostenere di aver capito la borsa seguendo una singola azione, il modello mentale ad essere sbagliato. Per secoli abbiamo pensato che il clima fosse soprattutto una questione di temperatura. La temperatura è quella che sentiamo sulla pelle. La fisica invece guarda l'energia, perché quando cambia il bilancio energetico cambia anche il modo in cui questo sistema evolve, e il clima non fa eccezione. Le ondate di calore, le siccità persistenti, gli eventi estremi sono il sintomo, sono la traccia lasciata da un sistema che ha iniziato a comportarsi in maniera diversa, ed è qui che la fisica diventa pratica. È esattamente il motivo per cui oggi parliamo di decarbonizzazione, efficienza energetica, di tutte le tecnologie capaci di ridurre le emissioni del nucleare in nuova generazione alle fonti rinnovabili, non perché lo dica un politico, ma perché lo direbbe un termodinamico. Sono il tentativo razionale e misurabile di modificare il bilancio energetico del sistema. Per questo continuo a sorridere quando sento dire anche 40 anni fa faceva caldo, ok sì, ma quanta energia in più sta trattenendo oggi il sistema climatico rispetto a 40 anni fa? E questa è una parte dell'intervento di Gabriella Greison sul Corriere della Sera rispetto a questo enorme allarme calore. Vi dicevo dell'aspetto legato alla politica estera, gli attacchi incrociati.
è il titolo dell'inviato da Gerusalemme del Corriere, e poi il freno all'escalation, nuova intesa USA-Iran, riprendiamo a trattare. E 4 mesi di un conflitto che non è mai finito, 2 settimane di una tregua che non è mai iniziata, giorni e giorni di colloqui in Svizzera che non vanno mai avanti, lo stato dell'arte della guerra nei colpi bassi e nei toni alti che USA e Israele si stanno rifilando in queste ore, l'uno e l'altro accusandosi di violare un accordo che sembra esistere solo sulla carta. Trump avverte che porterà a termine militarmente il lavoro, mentre sabato notte i suoi colpiscono le isole iraniane di Qassem e Sirik, e l'Iran ieri mattina ha lanciato missili e droni contro siti militari americani in Kuwait e Bahrain. Precipita anche un elicottero, 14 morti e un elicottero saudita, nessuno sa perché. Suonano le sirene. Nel Golfo i Pasdaran minacciano che le violazioni americane porteranno alla completa interruzione di tutti i processi diplomatici e le basi americane nella regione vivranno l'inferno. Poi nella tarda serata si diffonde la voce che Washington e Teheran avrebbero trovato un accordo. Vedremo come andrà a finire questi tentativi, le ragioni che vengono individuate nello stallo e la quadra sul controllo di Hormuz e gli aspetti politici in cui la prossima settimana giocheranno grosse carte sia Trump, con sabato prossimo le celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana, sia il 4 luglio, lo stesso giorno, a Teheran i funerali di Ali Khamenei, ucciso a febbraio da un raid israeliano. E per l'Iran, lo ricordo, l'accordo incatenato al ruolo di Israele in Libano, e gli USA non hanno rimosso queste catene. A questo proposito, sempre nelle pagine dedicate al Medio Oriente, Francesco Battistini, appunto l'inviato a Gerusalemme del Corriere, ci dice: un decreto salva ruspe per Gaza, il Board of Peace si dà l'immunità. Nel documento libertà di confiscare terre, scudo contro azioni legali. Chi paga a Gaza per quello che è accaduto in 32 mesi di distruzione si vedrà. 73.054 morti, dice l'ultimo bilancio palestinese. Per quel che accadrà nei prossimi anni di ricostruzione, qualcosa si sta vedendo. Il Board of Peace, quella CDA che dovrebbe sovraintendere ai progetti trampiani di una Gaza Riviera, si porta avanti con l'ipotesi di un'immunità legale per tutte le operazioni che verranno intraprese. Una specie di decreto salva ruspe, una clausola in calce a 4 paginette di una bozza di risoluzione. Cosa c'è scritto? È una sorta di salvacondotto no limits. Il board potrebbe persino confiscare le terre ai Gazawi a titolo gratuito, senza indennizi, e demolire immobili o acquistare proprietà senza incorrere in fastidiose inchieste penali o battaglie giudiziarie. E chiudiamo qui la pagina legata agli esteri, e invece appunto andiamo la politica interna, che sul Corriere della Sera è articolata in un articolo di Basso e Guerzoni su un altro disegno di legge, il disegno di legge caccia. Il titolo dice: il faro del Quirinale, il rischio che violi le regole europee, i dubbi di Bruxelles su calendari e richiami, la maggioranza vuole accelerare. Il testo è stato approvato al Senato e riforma dopo 34 anni la legge quadro del 92, più specie abbattibili, calendari venatori più lunghi e maggiori aree aperte all'attività. La Commissione europea teme violazioni delle direttive uccelli e habitat, le opposizioni ambientaliste e animalisti denunciano i rischi per la biodiversità e quindi hanno lanciato diversi appelli anche al capo dello Stato. Dicevamo,
l'intervista a Valditara e la legge elettorale. Se ne parla nelle pagine interne della Politica. Che dice il ministro dell'istruzione, intervistato da Marco Cremonesi? Basta polemiche interne, danneggiano il lavoro di tutti, siamo il partito dei territori, non ci interessa chi fa demagogia sull'immigrazione. Domanda tra le tante, Cremonesi: quindi niente Lega Nord e Lega Sud? No, una Lega Nord sarebbe un altro partito. Mentre l'obiettivo della Lega deve essere quello di costruire un grande paese orgoglioso del suo passato e dei suoi territori per crescere insieme. La parola chiave è insieme. C'è chi preferirebbe una Lega federale, una Lega spezzettata non ha senso, risponde Valditara. Pensare a tante leghe federate sarebbe un grave errore, il trionfo del particolare. Proprio mentre stiamo portando al paese risultati innegabili, a cosa sta pensando? Domanda il giornalista. Dal 2023 al 2025 abbiamo recuperato 500.000 ragazzi che non andavano più a scuola, sottraendoli così alla criminalità, al lavoro nero, allo stare sul divano. Che significano questi numeri in relazione alla discussione nella Lega? Che abbiamo riunito l'Italia, dice Valditara, ridotto le differenze e dato opportunità di crescita, contrastando quella frammentazione che diviene a nord, sud, centro e periferia. E poi arriviamo all'argomento Vannacci. Roberto Vannacci incalza: non può essere utile un rinnovamento dell'offerta politica della Lega, dobbiamo riflettere tutti sul senso della politica. E quella di chi la fa, chi le spara grosse, fa demagogia spicciola, riferimento a Vannacci, è una politica che a noi della Lega non interessa. Bisogna far chiarezza, l'immigrazione regolare è importante e va integrata, quella clandestina va contrastata. E se ne è parlato anche a Milano Marittima, dove c'era la kermesse dei giovani della Lega, dove appunto Salvini ha detto: sarò leader per altri 3 anni, Vannacci non mi frega più, e quindi porta chiusa, scrive Cesare Zapperi, alle alleanze con Futuro Nazionale, anche perché il vice premier è sicuro che tra un anno le elezioni li vincerà ancora il centrodestra. Alla replica di Vannacci: siamo disponibili a entrare in una coalizione se verranno rispettate le nostre linee rosse. Salvini, se non mi vuole, amen. La risposta ieri a un evento a Vicenza: Meloni, se ha qualcosa da dirmi al mio numero di telefono mi chiami, non abbiamo nessun problema a sostenere qualsiasi tipo di discussione. Dentro Forza Italia, questo lo scrive Simone Canettieri, iniziano ad essere timidissime aperture legate all'eventuale concretezza di un programma elettorale insieme al generale. Come spiega da giorni, per esempio, Mulè, vicepresidente della Camera, che pensa, come riferendosi anche a Marina Berlusconi, a come il padre Silvio Berlusconi seppe riunire Movimento Sociale e DC. Sono ragionamenti appesi in aria in attesa che passi l'estate, che sarà salutata a settembre da Vannacci con una grande festa futurista. E veniamo alla legge elettorale, il cosiddetto Melonellum o Stabilicum, che è il sistema elettorale, ci dice la scheda inserita nell'articolo di Adriana Logroscino, proposto dal centrodestra, che prevede ritorno al proporzionale in collegi plurinominali in cui i partiti presenteranno di nuovo listini bloccati senza preferenze, forte premio di maggioranza alla coalizione più votata, indicazione del capo della coalizione. Ci dice Logroscino: firma e preferenze sono i nodi che arroventano la discussione intorno alla legge elettorale in vista del ritorno in aula. La conferenza dei capigruppo definirà i tempi mercoledì. Futuro Nazionale si muove su tutti e due i fronti, provano a correggere l'emendamento anti Vannacci passato in commissione, c'è l'obbligo di raccogliere le firme, cioè di eliminare quindi l'obbligo di raccogliere le firme per presentare le liste, non colpirebbe più solo le forze politiche che non hanno costituito un gruppo parlamentare fino a dicembre 2025, quindi Vannacci e Più Europa, ma tutte quelle che non l'hanno costituita a inizio legislatura. Così Azione, Noi Moderati e Italia Viva si troverebbero equiparate a Futuro Nazionale e Più Europa.
E ancora più spinosa la questione preferenze. Nel centrodestra a metà di questa settimana riprenderà il confronto per cercare un compromesso e varare un emendamento unitario. La Premier è, intanto appunto però lo Groscino ci ricorda che tra le forze di opposizione la veemente protesta di Riccardo Margi è stato anche espulso dall'aula, lo ricorderete, di Più Europa produce un primo risultato: in due giorni il suo appello al capo dello Stato per fermare la riforma ha già ottenuto 15.000 firme. Le altre forze di minoranza sono invece concentrate sulle pregiudiziali di costituzionalità. E questo Corriere della Sera. Repubblica apre sulla esteri Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce, tregua a Medio Oriente appesa a un filo, torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, Teheran colpisce le basi americane e rivendica il controllo di Hormuz, spetta a noi. E in serata la possibile schiarita, stop attacchi negoziati a Doha. Poi anche qui Salvini, Vannacci, scontro a destra, il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, il generale apre all'alleanza elettorale. Qui siamo nella parte centrale. E poi il reportage di Fabio Tonacci dal Venezuela, i figli desaparecidos del terremoto. La vignetta è dedicata alle temperature record in Europa, 1300 morti per il caldo, ma di spalla al tema Golfo Persico, USA, Iran, Israele, l'analisi di Paolo Gentiloni. La NATO e gli USA, il vertice di Ankara è già un bivio. Ne andiamo a leggere rapidamente una parte. L'America che festeggia i suoi 250 anni è un'America diversa da quella che le ultime generazioni di europei hanno conosciuto. E subito dopo le celebrazioni del 4 luglio sarà il vertice NATO di Ankara a mettere di nuovo gli alleati degli Stati Uniti di fronte al bivio tra adulazione e autonomia strategica. In questo contesto l'enorme accelerazione di Trump, e con lui è tornata in auge l'idea di American First, che aveva dominato a più riprese la scena americana nella prima metà del secolo scorso. L'America rinuncia al ruolo di pilastro dell'ordine globale, nonostante il presidente si raffiguri come un novello atlante che regge sulle spalle il mondo, ed è senz'altro un'America più sola, ripiegata su se stessa, ma non rinuncia affatto al ruolo di potenza in difesa dei propri interessi, anzi per certi versi lo accetta e diventa predatoria. Non aspira a guidare il mondo, ma a imporre la propria volontà. Il vertice NATO di Ankara si riunisce dunque nel mezzo di questo cambio di stagione e non potrà certo ignorare l'invito rivolto agli europei a farsi carico della propria difesa. A reagire a un simile invito sfogliando l'album dei ricordi sarebbe inutile. Decretare come conseguenza la fine della NATO sarebbe irresponsabile. La sola risposta sensata è lavorare per un diverso assetto della NATO con un peso ben maggiore della componente europea. Ankara sarà un appuntamento importante anche per l'Italia. E questa è una sintesi dell'intervento di Gentiloni. Poi su Repubblica anche si parla di Vannacci e Fratelli d'Italia. Ne scrive Lorenzo De Cicco: il generale ognun per sé, ma pronto all'alleanza, le condizioni dei meloniani, dove De Cicco si dice si sta ragionando da giorni sulla strategia migliore per contenerlo. E due poi interviste, ve le segnalo rapidamente sul Corriere della Sera. Una riguarda la legge elettorale ed è Giovanna Vitale che intervista la capogruppo PD alla Camera, e cioè Chiara Braga, che dice dichiaratamente: un'altra farsa per nascondere le divisioni, no al listone dei nominati. E Braga affonda anche il dito sulla compattezza della coalizione e dice che è lontana dalla realtà questa rappresentazione di una coalizione di governo unita e compatta. Sulla legge elettorale hanno voluto forzare, adesso gli sta esplodendo in mano.
Domanda però vitale: non è che voi state messi meglio, il centrosinistra che posizione ha sulle preferenze, le volete o no? Le opposizioni sin dall'inizio stanno lavorando insieme per provare a cambiare una legge che consideriamo sbagliata, perché toglie ai cittadini la libertà di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. E poi il premio di maggioranza che Braga definisce abnorme perché distorce il principio della rappresentanza e mette in discussione gli organi costituzionali di garanzia. Scusate, l'indicazione obbligatoria al candidato premier lede le prerogative del Presidente della Repubblica e imbroglia i cittadini, facendogli credere che eleggeranno direttamente il capo di governo. Le liste bloccate danno vita a un Parlamento di nominati sotto ricatto del primo ministro. Nella pagina accanto invece una lunga intervista a Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati, viene intervistata da Gabriella Cerami e lo spunto è l'omicidio in Versilia, del ragazzo ucciso dal padre insieme alla madre, Mirko Moriconi. Odio e omofobia social, i ragazzi vanno tutelati per legge. Dopo l'omicidio di Mirko in Versilia, la segretaria di Noi Moderati replica la leader PD Schlein, no a uno scontro ideologico. Dal palco del Pride di Milano, domanda Cerami, la segretaria del PD Schlein ha criticato la proposta di legge a firma di Valditara che limita nei primi cicli scolastici percorsi strutturati di educazione a differenze e affettività. Lei che ne pensa? Sono rimasta stupita. L'attuale fronte progressista ha gestito il Ministero dell'Istruzione in continuità per oltre un decennio, avrebbe avuto tutto il tempo di realizzare una sua riforma. Personalmente sono favorevole all'educazione, alla parità e all'affettività per tutti, ma mi rifiuto di farne terreno di scontro ideologico. Dopo l'omicidio del giovane Mirko serve una legge contro l'odio, contro l'omo, lesbo, transfobia, come era DDL Zan affossato in Parlamento. A 6 anni di distanza, risponde Carfagna, da quella proposta credo che tutti dovrebbero aggiornare le riflessioni. Mi ha colpito l'appello dei sindaci di Pordenone e Carlino, di destra, dopo la celebrazione della loro unione civile, quando hanno detto chiediamo a tutti di permettere al coraggio di non pagare più il prezzo della cattiveria. Un'altra domanda, è necessario bloccare i social agli adolescenti sotto i 15 anni? Fa appello ai suoi alleati per approvare in fretta una legge? Sì, risponde Carfagna, sono convinta che serva un limite all'uso delle piattaforme. E questo la Repubblica. Titoli della Stampa, anche qui esteri, Golfo, Trump minaccia l'escalation, colpite le basi USA in Bahrein, Kuwait, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. Molti gli approfondimenti, li andremo a leggere su tutta la sfera Medio Oriente e Golfo Persico. Anche qui molte interviste, diciamo, Ronzulli di Forza Italia e poi per il PD Bonaccini, i temi gli stessi che vi dicevo all'inizio. Il futuro di Futuro Nazionale, e questo è un gioco di parole, e la legge elettorale. Proseguiremo poi però la lettura della Stampa e chiediamo invece alla regia una breve interruzione musicale.

Dicevamo che eravamo presi dalla lettura della Stampa, che si occupa appunto di legge elettorale, scusatemi, e incognita Vannacci, corpo a corpo Salvini Vannacci, leghista, non mi frega più, il ministro chiude l'alleanza oggi e no a oggi. Se ci ritiene dei falliti non cambierà idea tra un anno. Il leader di Futuro Nazionale è pronto per la coalizione se rispettano le nostre linee rosse. Meloni, mi chiami. C'è un'analisi fatta da un team di sondaggisti, U-Trend, Noto, XE e MG Different, quello che potrebbe essere il futuro di, purtroppo viene sempre un gioco di parole, del partito di Vannacci, se rimarrà solo e raggiungere anche la cosiddetta doppia cifra, la soglia della doppia cifra, oppure in mettersi in coalizione e, secondo i sondaggisti, perdere voti. Su questo l'intervista di Federico Capurzo a Licia Ronzulli di Forza Italia. Il tema è proprio Vannacci. Dice di essere un patriota, la vera destra, domanda la giornalista. Un patriota, risponde Ronzulli, non tradirebbe i cittadini italiani che lo avevano votato con un altro partito. E mi sembra che cambi anche spesso idea se serve a ottenere visibilità e qualche voto in più. Chiuderebbe la porta in Parlamento, lui vota contro il governo insieme a Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli ed è uscito dal centrodestra solo pochi mesi fa, non vedo perché dovrebbe rientrare. Senza Futuro Nazionale potreste perdere le elezioni. Non è mai una questione di somma algebrica, risponde Ronzulli. Il suo consenso non lo trasferirebbe dentro la coalizione, perderemmo voti noi e perderebbe voti lui. Da fuori invece qualche voto lo toglie la destra, ma farà danni anche all'altra parte perché pesca nel voto di protesta del Movimento 5 Stelle. E poi altra intervista, questa volta sulla legge elettorale a Bonaccini, ha intervistato Alessandro Di Matteo, lo ricordo, stiamo leggendo la Stampa, hanno paura di perdere, Meloni vuole anticipare, prima si vota e meglio è. Cambiano le regole all'ultimo minuto perché temono di perdere per cambiare di fatto la Costituzione, dice il presidente del PD. Il problema, aggiunge, è che intanto l'Italia è in recessione, si moltiplica il numero delle imprese in crisi, la cassa integrazione galoppa e le famiglie sono intrappolate tra inflazioni e bollette alle stelle, ma le loro uniche ossessioni sono la legge elettorale e Vannacci. Prima si vota e meglio è, perché non si occupano degli italiani. Vannacci cresce sempre di più nei sondaggi, Meloni sarà costretta a allearsi con lui o a spostare la sua linea a destra. Salvini e Meloni sono caduti nella trappola che hanno costruito con le proprie mani. Se fanno l'alleanza con lui, Vannacci non porta in voti in più, ma rischia di prendere la golden share della destra e mettere in fuga i moderati. Se lo tengono fuori, Vannacci ruba voti alla destra e perdono le elezioni. Voi continuate a rimandare la scelta del leader dicendo prima il programma. Non rischiate di essere impreparati se si andrà al voto? Non credo andrà così, risponde Bonaccini. C'è una coalizione di centro-sinistra molto larga che già oggi amministra la maggior parte delle città e diverse grandi regioni. A proposito di legge elettorale, lei insiste per le preferenze, ma Schlein dice che questa legge è inemendabile, bisogna fare muro, come dice la segretaria, o provare a limitare i danni. Diciamo la stessa cosa, risponde Bonaccini. La proposta della destra è irricevibile, vogliono un premio di maggioranza abnorme per eleggersi da soli il prossimo presidente della Repubblica. Inoltre, a dispetto dei proclami, penso impediranno ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Per mettere la destra davanti alle proprie contraddizioni bisogna colpire su entrambi i punti. Meloni continua a dire di volere le preferenze, io dico che purtroppo non le metteranno, vedremo chi ha ragione. Torniamo, prima di lasciare anche la Stampa, sugli esteri. C'è un lungo approfondimento che riguarda il Libano, lo firma Francesca Mannocchi. Così l'accordo del Libano con Israele può scatenare una guerra civile.
il disarmo del partito di Dio, cioè del partito Hezbollah, è la condizione non realizzabile di un'intesa nata fragile. E Mannocchi ovviamente spiega la enorme difficoltà, visto che appunto Hezbollah è un partito di governo e come partito di governo amministra città, circoscrizioni e soprattutto è l'unico in grado di contrastare le invasioni di Israele. Hezbollah è nato proprio per questo negli anni '80. La diplomazia degli USA, dice Mannocchi, produce accordi con grande efficienza, ma tenerli in piedi è altro. Beirut agisce contro un soggetto armato che rappresenta parte del suo corpo politico. E quindi questo è il cortocircuito del governo Aoun. Interessante è la lunga intervista rilasciata a Flavia Amabile su una cosa della quale non si è più parlato, non se ne è occupato più il governo, ed è quello che è successo agli attivisti della flottiglia di terra prigionieri in Libia. E Flavia Amabile intervista uno dei due italiani, Domenico Centrone. Domenico Centrone, uno dei due attivisti italiani della missione di terra della Global Sud Flottiglia, costretti a rimanere per un mese in un centro di detenzione dei servizi segreti a Bengasi mentre portavano aiuti umanitari a Gaza, aggiunge alcuni dettagli ancora non noti sul trattamento subito, un trattamento per il quale stanno valutando se procedere con un'azione legale per violazione del diritto internazionale e dei diritti umani. Fermare un convoglio umanitario è ancora una volta una violazione del diritto internazionale, spiega. Ma il convoglio non è stato solo fermato, è accaduto qualcosa di molto più grave. E domenica 24 maggio, quando dopo essere rimasti bloccati a Sirte, una delegazione della flottiglia si avvia verso il confine con la Libia orientale per discutere modi e tempi della prosecuzione della spedizione. Ci siamo addentrati verso il confine con due ambulanze, ricorda Centrone. Arrivati a 100-200 metri dal checkpoint, siamo stati fermati da due SUV, sono arrivati a grande velocità, hanno tagliato la strada alle ambulanze, sono scesi gli uomini in borghese che ci hanno intimato di scendere. Una volta fuori ci hanno strattonato, perquisiti con violenza, strappandoci anche i vestiti e gli hijab a una nostra compagna musulmana. Poi ci hanno messo a soccorso le ambulanze, lanciando a terra medicinali, lettini, tutto quello che c'era all'interno, senza una parola di spiegazione e senza che il confine fosse stato attraversato. Ci hanno portato poi in un centro di smistamento dei migranti a Sirte, siamo stati lì un giorno e mezzo, abbiamo subito un interrogatorio lungo e duro con toni violenti e minacciosi. E poi ci hanno trasferito in aeroporto, un charter ci stava aspettando, eravamo sicuri che ci avrebbero riportato in Italia, ce l'hanno detto anche le guardie, e invece abbiamo sentito che il pilota ci avrebbe portato a Bengasi, cioè nella Libia orientale, invece che a Tripoli, da dove avremmo potuto prendere il voto per l'Italia. Messi in cella un'altra volta, in isolamento, cella di 2 metri per 2. Poi in celle lievemente più grandi, dove dormivamo in 3 a terra su dei materassini sudici, rimasti lì un mese senza poter parlare con un avvocato, senza sapere cosa contenevano le nostre dichiarazioni scritte in arabo, eccetera. E la cosa divertente è che divertente per modo di dire, che Centrone poi dice che a un certo punto si era creato un rapporto con le guardie del carcere, condividevamo le sigarette, il tè, il cibo, ci hanno confidato le loro difficoltà e molti ci hanno confessato che il prossimo anno si sarebbero organizzati per venire in Italia con un barcone. Domenico Centrone si concede un sorriso alla fine di questo lungo racconto: li abbiamo sconsigliati. E questo è la Stampa, al Sole 24 Ore, titolo di taglio alto: lavoro, caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte. Nel 2025 annunci di crescita del 69% sul 2024, in Italia richieste per i settori di tech, media e telecomunicazioni, oltre che per professionisti e manifattura. E poi invece, molto più
da vicino. Un altro titolo è quello a centropagina: Colf e Badanti, 173.000 regolari in meno. È la fotografia dell'INPS. Dal 2021 al 2025 gli addetti censiti dall'istituto sono calati soprattutto al sud: Molise, Calabria, Campania, Basilicata e Sicilia, le regioni che hanno visto diminuire in modo più consistente il numero degli assistenti familiari, badanti e colf appunto, iscritti all'INPS, quindi assunti in regola. Il calo complessivo, appunto ve l'ho detto, 173.000 lavoratori, ma un segno meno viene registrato anche in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Lazio. Poiché il bisogno di assistenza resta elevato, con un quarto della popolazione sopra i 65 anni, gli operatori del settore stimano che le posizioni mancanti siano scivolate verso il lavoro nero. E poi invece l'annuncio: dal 1 luglio per i neoassunti scatta la nuove regole sulla previdenza complementare. Domani, Medio Oriente brucia ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende, il titolo di taglio alto che riunisce però tutti gli esteri. Terremoto in Venezuela, la geopolitica dei soccorsi umanitari, il tycoon minaccia Teheran, non esisterà più se intensifichiamo lo scontro, droni iraniani sul Kuwait, nella striscia si continua a morire, ma la popolazione resiste e grazie all'istruzione sogna un altro futuro. Poi anche qui, come nell'intervento di Paolo Gentiloni, si parla di Ankara, ne parla Mario Giro, il vertice NATO è una trappola, le possibili mosse di Trump, e poi Lorenzo Castellani si occupa di riforma elettorale e dice la legge Meloni apre al patto con Vannacci. Quello che è molto interessante su Domani riguardo al Venezuela è il taglio che viene dato da Lorenzo Santucci, cioè la geopolitica della solidarietà. A Caracas nessuno vuole perdere. Da tre giorni gli ospedali di Caracas sono presi d'assalto, non solo dai feriti, ma arrivano anche i familiari e gli amici dei 50.000 dispersi. Alcuni hanno le foto incollate addosso nel caso qualcuno li riconoscesse. Li cercano negli elenchi affissi sui muri delle strutture sanitarie. Nel momento peggiore il paese fa i conti con gli anni di arretratezza in cui è stato abbandonato, lo si nota dalle infrastrutture e dai mezzi poco adatti, ma anche dalla sfiducia nei confronti delle istituzioni, una situazione di cui Rodriguez, la presidentessa, viene considerata complice, visto che per anni è stata la numero due di Nicolás Maduro, contribuendo al collasso del paese. L'accusa che viene rivolta alle istituzioni è di lassismo, mentre la gente muore ricoperta di calce e polvere. L'ONU stima danni per 6,7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL nazionale. Per l'UNICEF 1,8 milioni di persone hanno bisogno di aiuti urgenti, tra cui 680.000 bambini. Se in questa crisi Rodriguez si gioca il futuro politico, anche Trump ha parecchio da perdere. Il presidente americano ha deciso di lasciarla lì dopo il golpe di gennaio con cui ha destituito Maduro. Certo che l'ex vicepresidente avrebbe obbedito al diktat di Washington. Una scommessa che ha convinto pochi. La gestione del post-terremoto conferma lo scetticismo. Si pensa anche al ritorno della leader dell'opposizione, Machado, che è in esilio, ma per Trump la sfida è doppia. In questa emergenza la risposta principale era di competenza degli USAID, ma il tycoon l'ha letteralmente smantellata appena tornata alla Casa Bianca. Ora il contributo statunitense affidato al Dipartimento di Stato, alla sua primavera prova, di certo non facile. In soccorso del Venezuela sopraggiungono anche i vecchi alleati. Giovedì, all'indomani del disastro, Putin ha inviato una lettera di solidarietà a Caracas. Cuba ha mobilitato i suoi operatori sanitari. Anche la Cina si dice pronta a fare il possibile, supportata dalla Croce Rossa nazionale. Piena disponibilità
disponibilità a offrire soccorso e aiuti umanitari giunge anche dall'Iran, sebbene altra abbia priorità. Persino la Siria si mobilita inviando 15 specialisti, può sembrare un numero esiguo, ma dietro c'è una violenza simbolica enorme. Per la prima volta nella sua storia il governo di Damasco spedisce un contingente di esperti all'estero per rispondere a un'emergenza umanitaria. In fondo anche le tragedie possono diventare occasioni per ripulirsi l'immagine, e per Russia, Cina e soci pure per non lasciare troppo campo agli Stati Uniti, in un paese che ormai sembra essere stato sfilato dall'orbita anti-americana con la destituzione di Maduro. Tra i giganti c'è l'Unione Europea che cerca di ricavarsi il suo spazio. Nella conversazione di ieri con Rodriguez, l'alto rappresentante Callas ha assicurato che la UE fornirà il suo apporto. Bruxelles ha mobilitato 5 milioni di euro da destinare alle comunità terremotate. Per il Venezuela, però, adesso non fa tanta differenza chi o per quale ragione mandi gli aiuti. L'importante è che arrivino in fretta. Un altro tema interessante affrontato sul Domani è quello della libertà di informazione. Perché il Domani l'ha visionato in anteprima il Media Pluralist Monitor 2026 e i dati non sono buoni. Sono i dati sulla libertà di informazione. L'Italia ignora le leggi europee e tiene in ostaggio il pluralismo dei media. Diversi sono i punti. L'Italia oltretutto ci sono anche dei problemi di elargizione di fondi europei, si parla molto di RAI, l'area relativa al pluralismo di mercato si conferma quella maggiormente critica dell'intero sistema italiano, registrando un livello di rischio alto e mostrando un ulteriore, pur contenuto, peggioramento. Allerta rossa significa opacità e altra concentrazione della proprietà dei media, come pure dei mercati digitali. L'indicatore dell'indipendenza dei media di servizio pubblico si conferma per il 2025 a un livello di rischio alto, con una consolidata prassi di controllo politico della RAI. L'articolo 5 del regolamento europeo sulla libertà dei media, l'ENFA, ha fornito un'ulteriore cornice giuridica, stavolta a livello UE, volta a garantire l'indipendenza della governance del servizio pubblico. Eppure l'Italia è stata tenuta bloccata dalla sua stessa classe dirigente nel purgatorio di una libertà di informazione repressa. Si conferma la prassi politica di spartizione del servizio pubblico con esiti in aperto contrasto rispetto agli obblighi discendenti dall'articolo 5 dell'ENFA, scrivono i ricercatori, e vi è il mantenimento di un sistema di governance non rispettoso degli obblighi discendenti dall'ENFA. La RAI non è l'unico ambito in cui si nota lo scollamento tra le tutele dell'Unione Europea e il sistema italiano. Si parla anche della legge anti-slap, cioè le querele bavaglio, perché l'Italia si distingue in negativo per l'alto numero di slap e per l'abuso che ne fanno i politici. Quindi Domani uscirà questo report, grosso l'allarme, questo tema sul Domani è poi affrontato anche da Alice Valeria Olivieri nelle pagine successive in relazione alla recensione del libro di Aldo Grasso, Cara Televisione. Ora il giornale fa delle scelte molto diverse. L'allarme caldo diventa una foto notizia di una cittadina sotto l'acqua, e invece sceglie di dare un grosso risalto a un'intervista. L'intervista è ad Aurelio Mancuso, che è sia esponente della comunità LGBT plus e anche di Sinistra per Israele, che dice è stato anche presidente in passato
nazionale dell'arcigay e dice basta Pride, anti-ebrei e filo Islam, non mi riconosco più nel movimento. Intervistato dal giornale, Mancuso racconta di non riconoscersi più nel movimento arcobaleno, mette a nudo le ipocrisie e le contraddizioni dei Pride tra bandiere pro-pal e silenzi sull'assenza di diritti per gli omosessuali nei paesi islamici. Cacciano gli ebrei e tacciano sui gay ammazzati dai musulmani. Poi su questa linea anche il cattivo maestro con i propal violenti graziato dai giudici, aveva sottratto uno scudo a una manifestazione. Poi su un film proibito, il titolo è Censure Rosse, il film proibito sull'immigrazione che spaventa i buonisti, cioè, partendo da casi di cronaca. C'è questo imprenditore giustiziere, un film tedesco, e poi invece grande spazio a questa inchiesta che il giornale prosegue legata al periodo Covid e dice i ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni shock e le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. C'è poi un'altra notizia, ne hanno parlato anche gli altri giornali, ma il giornale la mette in prima: vergogna haters contro la Roccella, la premier ignobile e disumani. In relazione al caso del professor Cavallari, marito della ministra della famiglia, sui social ci sono stati dei commenti contro tutta la famiglia. Poi un'altra delle inchieste del giornale è che in merito alla strage di Ustica si ritorna sulla pista palestinese, che nessun processo e nessun giudice ha mai considerato. Quest'ultima cosa che vi leggevo degli haters contro la ministra Roccella è il titolo a tutta pagina di Libero invece. È il peggio dei progressisti, cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social, marito scomparso nel lago, in rete tanti esultano, offendano, Meloni schifosi. E poi anche qui il Covid, i temi sono praticamente identici, e caso Conte imbarazza pure gli alleati Dem, scrive Piero Senaldi, Campolargo e Covid. E poi invece mentre il tema del grande caldo, ve lo dicevo, il giornale lo affronta con una fotonotizia e solamente appunto 1300 la didascalia e OMS, 1300 morti in tutta l'Europa, come difendersi. Tommaso Lorenzini dice le sparate sui dati dei morti per il caldo, 12.000 no, 1300. E l'editoriale pure di Libero è legato al caso degli insulti alla ministra Roccella. Il Fatto Quotidiano, che è l'ultimo probabilmente giornale di cui riusciremo a leggere qualcosa, titolo centrale: Chiesa contro Unione Europea, due pesi, due misure, con USA, Israele e Russia. Fernandez è il cardinale per la dottrina della fede, solo interessi economici. Si parla anche di quello che abbiamo già detto più volte: Vannacci apre a Meloni, mi chiami, ma Salvini fa muro, lui stia fuori. Bisognerà vedere nei sondaggi chi dei due conta di più. Oltre appunto a questo titolo dedicato al pontefice, in cui Leone XIV insiste sulla fine delle guerre giuste, cosiddette tra virgolette, il prefetto dell'ex Sant'Uffizio, appunto Cardinal Fernandez, inchioda l'Europa: sanzioni e armi contro i nemici, ma non per gli alleati che fanno guerre anche peggiori. Fatto Quotidiano dedica tantissimo spazio invece alla prossima scadenza, perché sarà domani, e il 30 giugno, del PNRR. È finito il PNRR, cioè quasi, domani si chiude, primo bilancio, il piano stravolto, opaco e in ritardo, così
scusatemi, Franco Mostacci. Dopo 5 anni, il PNRR, 194 miliardi di euro, è giunto addirittura d'arrivo con gli ultimi 35 traguardi e 124 obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno. Nei prossimi 2 mesi ci sarà tempo per completare i lavori e effettuare i relativi pagamenti, così da poter incassare decima e ultima rata, 28,5 miliardi. Rispetto al programma iniziale presentato da Draghi, il PNRR è stato sottoposto a 8 revisioni a partire da dicembre 2023, quindi governo, che ne hanno cambiato la fisionomia sia dal punto di vista finanziario che attuativo. Alcune misure sono state cancellate, altre introdotte, molte modificate in corso d'opera. Una parte consistente slitterà oltre il 2026. Questa non è l'opinione del giornalista, ma la fotografia scattata dalla Corte dei Conti in occasione della parificazione del bilancio dell'Stato 2025. Evidenzia che le concessioni di incentivi a unità produttive è stata rafforzata con la revisione di novembre ed è una modalità di spesa molto più facile da concretizzare rispetto alla realizzazione di opere pubbliche che, sempre secondo la magistratura contabile, continua ad avanzare senza ulteriori rallentamenti ma senza recuperare i ritardi già accumulati. È interessante poi la pagina sempre su il PNRR firmata da Chiara Brusini, che parla di un bilancio, di cosa ha funzionato e cosa no, e ci dice: bene su digitalizzazione e pagamenti, malissimo su sanità, asili e studentati. Il Foglio, l'editoriale dice: Rasa è le destre, le sinistre, il bullismo trampiano, chi vince e chi perde, il presidente americano mette in imbarazzo le destre, in Europa e non solo, va anche peggio alle sinistre, quasi ovunque penalizzate alle elezioni, perché le risposte giuste per resistere all'onda d'urto trampiana vengono più da destra che da sinistra. Se lo volete sapere, Il Foglio oggi si occupa di questo, ma il titolo centrale è la rivolta dei nimbi VIP. Apocalisse climatica imminente, se una pala eolica si vede dal castello, un pipistrello rischia la vita, la transizione energetica può aspettare. I 100 e passa famosi che hanno bloccato, che stanno bloccando il parco eolico nelle campagne di Orvieto. E stiamo chiudendo la nostra rassegna stampa, vi dico solamente i titoli del Messaggero: Europa tropicale fa strage del caldo, poi Trump, l'Iran viola la tregua, negoziati tornano a rischio, e poi un altro tema di cui molto si parla è l'entrata in carcere di Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio. Termina qui la nostra rassegna stampa. Buona prosecuzione d'ascolto.

0: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
1: Ben ritrovati all'ascolto con L'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. È lunedì 25 maggio 2026. La nostra puntata di oggi è dedicata alla sostenibilità, ma attraverso diverse direttrici che andremo ad esplorare insieme ai nostri capitani d'impresa, ai nostri manager, alle nostre storie, alle nostre esperienze, dei nostri imprenditori di successo. Parleremo di packaging sostenibili, di e-commerce sostenibile, parleremo di scatolifici e di packaging in cartone ondulato, ma non solo, parleremo anche e soprattutto di sostenibilità ambientale con produzioni green attraverso le chiocciole, le lumachine, ben note a tutti noi, quindi da un punto di vista sia legato al mondo della produzione agricola, sia da un punto di vista invece di produzione cosmetica con la bava di lumaca, che è un vero e proprio elisir di giovinezza. In occasione della giornata internazionale del vino faremo il punto con un grande protagonista del Made in Italy enologico, Gianni Gagliardo, che ci racconterà proprio alcune delle politiche più urgenti nei riguardi della internazionalizzazione del vino, soprattutto sui mercati dell'estremo oriente, dove è molto forte anche il desiderio di conoscere i nostri prodotti, in particolare quelli poi piemontesi, che sono molto molto ben apprezzati, ma tutti quelli italiani.

grande protagonista del mondo dell'impresa e dell'innovazione dell'information communication technology. Andiamo a scoprire insieme chi è. Intanto vi ricordo i nostri contatti: italiachevacchiocciola@rai.it e la nostra email, ancora meglio, potete seguirci attraverso i social media, siamo su X e siamo su Facebook. Riascoltate la nostra puntata dell'Italia che va, come migliaia di voi fanno, dal sito www.rayplaysound.it, e qui potete scaricare da smartphone le nostre puntate. In tal modo vi faremo compagnia oltre il consueto orario di programmazione tutti i lunedì dalle 7.18 alle 8 con Daniel Della Seta, tanta buona musica e i nostri capitani ospiti di impresa che sono già pronti, scaldano i motori per raccontarci le proprie esperienze. Ascoltiamoli insieme.

0: Parliamo allora in apertura della nostra trasmissione oggi di progresso tecnologico, Information Communication Technology. Quella con cui ci confrontiamo oggi è una realtà che davvero da oltre 40 anni è protagonista di una trasformazione digitale anche nel nostro paese e accompagna un percorso che è da una parte di innovazione, dall'altra di proposta per la pubblica amministrazione, ma soprattutto anche per le imprese che sono un po' l'oggetto, e anche la piccola e media impresa e media, della nostra trasmissione da tanti anni dell'Italia che va. È un gruppo che opera attraverso una rete globale di società, molte sedi sono proprio sul nostro territorio nazionale, ma altre sono all'estero, e cerca di guidare un'evoluzione anche di processi, di sistemi, nei settori strategici anche del mercato. E che cosa parliamo? Parliamo soprattutto di digitale, una strategia di digital transformation, vale a dire una trasformazione digitale che porta business, tecnologie a essere sempre più integrate attraverso la consulenza, attraverso profilazione di processi e servizi e soprattutto anche le soluzioni che permettono di gestire i processi di business e i servizi a ogni livello, fino alle strategie dell'utente finali. In quali settori? Quelli più comuni del mercato, un mercato pubblico e sicuramente anche privato. E noi, per parlarne di questo gruppo, abbiamo il presidente del Maviva, Alberto Tripi, che ringrazio davvero per essere con noi. Ben trovato e grazie presidente. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Contento di essere con voi, senza dubbio. Apprezzo quello che mi hai detto.
0: Perché è importante oggi il tema del digitale e come si può armonizzare con il mondo anche della piccola e media impresa?
1: Qualsiasi trasformazione che l'umanità ha avuto è stata sempre una trasformazione abbastanza locale, con interessi al di fuori della propria quotidianità. La trasformazione che abbiamo avuto da parecchi anni, che è la trasformazione del digitale, è una trasformazione mondiale, globale. Sono trasformazioni importantissime che hanno cambiato il modo di vivere, il modo di rapportarci l'uno con gli altri, ma sono sempre state locali, con attenzione al mondo intorno a noi. Adesso è diverso, è tutto il mondo che cambia in contemporanea, e quindi la trasformazione digitale interviene contemporaneamente in tutte le attività che noi svolgiamo, noi e tutti i nostri conterranei sul globo terracqueo. Questo per le piccole imprese è importantissimo, perché esse si trovano a competere in un mercato globale. Ormai chi fa orologi o scarpe o qualsiasi cosa si trova a competere in un mondo totale,
0: globalizzato.
1: Le trasformazioni che stanno avvenendo in tutto il mondo sono quelle che noi dobbiamo essere pronti a cogliere, altrimenti rimaniamo fuori dal mondo, fuori dallo sviluppo.
0: Abbiamo sanità, agricoltura, cultura, turismo, sport, trasporti, logistica e così anche financial e insurance service, e sono tanti davvero, fino ai servizi legati alla sostenibilità, all'ambiente, l'energia, l'industria e i servizi, sono tutti praticamente i settori che sono coinvolti da questa rivoluzione digitale. Dov'è che secondo lei occorre, e dove l'Italia si distingue al meglio oggi, ma dove occorre invece impegnarsi affinché si possa raggiungere vette più alte e risultati migliori?
1: Vedi, una cosa importante è ricordarsi quelli che alcuni filosofi dell'altro secolo dicevano, che si demonizza tutto ciò che non si conosce. E spesso nel nostro mondo, non solo quello italiano, questo porta ad essere molto attenti, cauti all'innovazione. Dato che non si conosce, uno ha paura. Ecco, questo vale in qualsiasi campo, dal campo medico. Il vecchio medico, che ha sempre fatto tutto sulla sua esperienza, accetta di cattivo grado che la sua esperienza viene ampliata dall'esperienza di altri, e quindi

0: opera come medico, meglio. Ecco, questo diciamo dal campo medico, ma in qualsiasi campo si applica. Noi in Italia, fortunatamente, e questa è una grande caratteristica che il nostro paese, la nostra cultura, il nostro DNA, è abituata ai cambi, abituata alle rotture sul passato. Facciamo un paragone con gli Stati Uniti d'America. Dalla rivoluzione che loro hanno avuto, dalla guerra civile, dalla loro costituzione, più di 2 secoli fa, loro hanno avuto sempre la stessa costituzione, governi simili che si sono alternati. In 2 secoli noi abbiamo avuto tutto, abbiamo cambiato qualsiasi cosa, da regni a repubblica, a partiti, a guerre, a sconvolgimenti, a invasori. Ecco, e questo ci ha abituato, sulla nostra pelle naturalmente, ad essere pronti ai cambiamenti. Quindi noi abbiamo un'opportunità incredibile, che altri popoli hanno di meno di noi, che è quello di essere pronti ai cambiamenti così rapidi, così, diciamo, stravolgenti.
1: Repentini, certo.
0: Al meglio.
1: Senta Presidente, questa collaborazione anche che mette al centro l'innovazione digitale al servizio delle persone permette di offrire un'esperienza anche coinvolgente nelle tante possibilità che propone, e in tal modo viene valorizzato anche l'ingegno del Made in Italy sia nel nostro paese sia sulla scena internazionale. Attraverso di voi si compie un po' un viaggio nell'identità italiana contemporanea di cui il digitale fa parte. Perché quello che voi proponete è un viaggio immersivo nell'ingegno italiano, e soprattutto perché l'high tech italiano è in grado di conquistare i mercati? Attraverso quale ricetta?
0: Una cosa vorrei dirle, che è una cosa che spesso dimentichiamo. Una delle poche cose buone, forse l'unica, che ha avuto il Covid, è di fare in maniera che la popolazione capisse come attraverso il digitale si poteva arrivare a sopravvivere a un periodo così drammatico come è stato il Covid, come socialità, come conoscenza, come anche cure. Da questo, e noi siamo usciti, il paese che è uscito meglio dal Covid siamo stati noi, proprio perché siamo abituati ai cambiamenti. Da questo viene fuori che l'immersione, come lei ha detto, nel digitale che la popolazione ha, è una cosa quasi acquisita dopo che il Covid. Quindi ormai nessuno si stupisce, fino alle nuove generazioni, diciamo fino ai sessantenni, che attraverso il digitale si può vivere meglio, si vive in maniera più, nelle attività che hanno gli altri, nelle conoscenze che hanno gli altri, la socialità aumenta. Ecco, bisogna stare attenti a come viene usato. Allora, qualsiasi cosa può essere usata nella maniera migliore oppure peggiore. Ecco, non possiamo vietare l'uso dei coltelli pensando che i coltelli vengono usati in maniera drammatica.
1: Certo.
0: Ma non possiamo dire che usiamo più i coltelli. Bisogna insegnare alla gente.
1: È una rivoluzione culturale, quindi un paradigma culturale che deve essere ben anche recepito.
0: La differenza del passato è che questa rivoluzione culturale è rapidissima. Non ci mettiamo come è stata la rivoluzione dal cavallo all'automobile, ci abbiamo messo 20 anni. Qua ci mettiamo 20 giorni, ecco, certo, questa è la cosa che ci fa stare tutti molto molto allerta. Ecco.
1: Senta Presidente, radici che sono ben piantate per la vostra realtà in Italia, con una visione anche però internazionale, ormai in oltre 40 anni rappresentate un protagonista della trasformazione digitale, l'abbiamo detto, ma anche un esempio di imprenditoria familiare che ha saputo integrare le conoscenze, l'efficienza e la dinamicità sfidando i colossi multinazionali del settore, che sappiamo sono anche molto molto più grandi. Oggi contate 40.000 addetti, tante piattaforme proprietarie, partner, tech lab, centri di competenza e ricavi importantissimi davvero che permettono di parlare proprio di un high tech italiano che conquista i mercati. Quali saranno le prospettive anche in conclusione nell'immediato futuro, anche in questo breve termine, sul ruolo dell'imprenditore, sulle soluzioni che proponete ad alta marginalità piuttosto che sulle tecnologie proprietarie? Questa vocazione internazionale verrà perseguita e rafforzata, quindi?
0: Tanto sfugge spesso che la vera innovazione la fanno le aziende private. Facciamo riferimento a Silicon Valley. I vari Bill Gates e company sono partiti da piccole aziende e hanno coinvolto grandi università, Stanford, o grandi utenti come il Ministero della Difesa americana, con il loro genio, con la loro improntitudine, con la loro capacità di comprendere il futuro, hanno fatto quella che adesso è diventata esempio di innovazione, la Silicon Valley. Quindi aziende che nascono come imprenditori privati, piccoli. Noi abbiamo cominciato nell'83 con 3 dipendenti, ora ce ne abbiamo 40.000, come lei ha detto.
1: Sì.
0: Sono proprio quelle che portano in dote la capacità di impresa, quindi di poter intraprendere nuove sfide. Quali sono le sfide che stiamo vedendo? In tutto il mondo. Allora, come ci rapportiamo nel Sud America, dove siamo la più grande società, insieme alla società americana, ci contendiamo il primato, di servizi alle imprese, di servizi digitali alle imprese, è ben diverso da quello che noi per esempio stiamo facendo nell'Arabia Saudita. Culture diverse, però alla base c'è sempre l'innovazione, la volontà di creare nuovi paradigmi per vivere meglio, per produrre meglio, per avere una socialità più ricca. Ecco, questo con tutti i rischi che questo comporta. Qualsiasi innovazione, quando è stata inventata l'automobile, parecchia per gente è morta sotto le automobili, ancora adesso muore, però con grandi vincoli, cioè stando attenti a insegnare a usare bene un'auto, no? Ecco, la patente e così via. Stessa cosa la dobbiamo fare con le nuove tecnologie.
1: Anche per l'intelligenza artificiale, lei dice?
0: Ma senza dubbio, l'intelligenza artificiale, adesso che va l'intelligenza artificiale, tutto ciò che è quello che un tempo si chiamava informatica o digitale. Io quando vado in giro a parlare di intelligenza artificiale faccio un esempio: la prima intelligenza artificiale che io riconosco è la di Summa Olivetti, una macchina calcolatrice meccanica, dove lei premeva un tasto, ne premeva un altro, poi premeva un tasto con X, che era l'algoritmo, e tirava fuori la moltiplicazione, invece che farla lei, la faceva la macchina, intelligenza artificiale.
1: E voi avete proprio presentato un progetto recentemente messo a punto dalla vostra realtà, che è stato presentato, è una famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa multilingua che avete sviluppato in Italia su una vostra architettura. Quindi
0: in Italia su particolari settori applicativi.
1: Sì.
0: Cioè, se lei chiede al nostro sistema chi ha vinto il Giro d'Italia nel 1958, non le dà una risposta.
1: Certo.
0: Ma se il medico chiede per questa particolare patologia, per questa particolare difficoltà che io trovo in un mio paziente, quali sono le esperienze che ha nel mondo, ecco che le dà subito una risposta, e questo è utile.
1: Mm-hmm.
0: Ecco, noi abbiamo focalizzato la nostra ricerca per l'intelligenza artificiale su alcuni settori, che alcuni di qua lei l'ha già ricordato: la sanità, il turismo, la pubblica amministrazione, i trasporti.
1: Mm-hmm.
0: Ecco, quindi avendo non 120 miliardi di token, così si chiamano le cellule informative usate per i grandi sistemi di intelligenza artificiale, ma 12-15 miliardi, che sono sempre molti, focalizzati su particolari aspetti. Questo che noi facciamo, e credo che sia molto utile per dire, ecco, non potrò chiedere chi ha vinto il Giro d'Italia.
1: E non lo chiederemo ancora, perché non lo sappiamo per l'edizione corrente, caro Presidente Alberto Tripio, però la ringrazio, perché anche all'insegna della sostenibilità, che è un po' anche la stella polare che guida la vostra attività, ci ha fornito anche un quadro tra metafore e reale concretezza di quello che potrà essere l'high tech italiano nel prossimo futuro.
0: Un ultimo messaggio: dobbiamo crederci in noi. Noi siamo migliori di parecchi nostri concorrenti. Siamo migliori, più bravi, più pronti a cogliere l'innovazione. Evviva!
1: Grazie Alberto Tripi, Presidente Albeviva, per essere stato con noi. Grazie davvero.

0: Continuiamo a parlare di sostenibilità, lo facciamo trattando di un tema strategico anche nel mondo del marketing, il packaging. Packaging per e-commerce sostenibile. Questa è una storia che provana proprio da Milano, startup fondata nel 2021 da Tommaso, Alberto e Andrea, e nasce dall'idea di ripensare il packaging per l'e-commerce, retail e la logistica B2B in una chiave circolare, che vuol dire partendo da un problema molto concreto, ovvero l'enorme quantità di imballaggi monouso che è generata dalle spedizioni. L'intuizione è presto detta, maturando e osservando da vicino il bisogno di una svolta sostenibile, così nel packaging per l'e-commerce si è pensato a un progetto imprenditoriale che i due co-founder, amici da tempi del liceo, hanno messo in campo. E allora qui si sviluppano imballaggi riutilizzabili, restituibili e personalizzabili per marchi e soprattutto il retail, con un modello che sostituisce il monouso tradizionale. Che cos'è quello nuovo? Sono packaging riutilizzabili anche fino a 20 volte, accompagnati da un sistema di logistica inversa. Dopo l'uso il pack viene restituito, recuperato, sanificato, rimesso in circolo. E allora l'azienda lavora su tre ambiti diversi, l'e-commerce, il retail e la logistica B2B. Per parlarne abbiamo Tommaso Torriani, che è il nostro ospite. Ben trovato Tommaso.
1: Buonasera, grazie.
0: Buongiorno a lei. Come è nata quest'idea e che prospettive ha e che percezione ha incontrato, che reazione ha?
1: Certo, allora quest'idea nasce qualche anno fa dalla mia precedente esperienza professionale. Io nasco ingegnere gestionale al Politecnico di Milano e dopo ingegneria finisco lavoro in un fondo di investimento che investe in società che avesse un impatto ambientale positivo. Per questa esperienza sostanzialmente ho avuto modo di capire come la sostenibilità sta cambiando il mondo, in particolare il settore industriale, e come sta creando diciamo, opportunità imprenditoriali molto interessanti. Quindi mi cade l'occhio in particolare su una società che sviluppava sistemi di imballaggio riutilizzabile per un verticale per la logistica, logistica terziaria cosiddetta. E mi un po' colpito da questa società che andava molto bene e cresceva molto, faceva diciamo grandi margini, mi sono detto perché non cercare di espandere questo tipo di idea, questo concetto a un mercato molto più grande, quindi a un mercato di consumo, in particolare l'e-commerce e retail. Quindi quello che faccio poi è fatto, sostanzialmente ho fatto un passo indietro dal fondo, sono andato a fare un MBA a New York dove ho iniziato a lavorare a questo concetto che poi abbiamo portato sul mercato, come diceva giustamente, nel 2021. Le prospettive sono di rivoluzionare completamente il modo in cui ci interfacciamo con gli imballaggi secondari, quindi in particolare mi riferisco a e-commerce, il retail fisico, quindi shopping bag, e in ottica di creare prodotti che non diventino mai rifiuto. Quindi noi sviluppiamo prodotti e, come ha spiegato benissimo lei, sviluppiamo tutto un sistema per cui l'imballaggio può sempre essere riconsegnato, così che noi possiamo ricondizionarlo e dargli nuova vita. Noi oggi, come prospettiva, adesso abbiamo recentemente concluso l'acquisizione di degli asset di una società francese, perché abbiamo l'obiettivo di diventare i leader in Europa di quello che facciamo. In particolare quindi siamo entrati in Francia, l'anno scorso siamo entrati nel Regno Unito e nei prossimi anni quindi abbiamo come obiettivo di espanderci nel resto d'Europa, quindi Germania, Spagna e paesi nordici.
0: Quindi una realtà italiana che sta crescendo anche in Europa, come mi diceva Tommaso Torriani. Dopo il primo passo internazionale nel Regno Unito 2 anni fa, oggi la presenza è stata estesa in Francia, rafforzando il proprio posizionamento nel packaging riutilizzabile europeo. Io ringrazio molto Tommaso Torriani, metta un bel mi piace anche sulla nostra pagina Facebook, continueremo a sentirci anche a seguire questi temi davvero importanti a livello di sostenibilità e di rispetto dell'ambiente. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ti piace Made in Italy, l'amore Made in Italy, il sogno Made in Italy, la storia Made in Italy.
0: Adesso ci trasferiamo a Monza per una storia, pensate, che celebra il secolo di vita. E tutto è nato quando Angelo Gariboldi mise su uno scatolificio nel 1926 ed era un'iniziativa che affondava le radici nell'esperienza del nonno Enrico e un'attività che iniziò con la produzione di imballaggi in legno consegnati all'epoca con carri trainati da cavalli ed esportati via nave fino in America. fornendo inoltre nel 1954, pensate, gli imballi alla spedizione di Walter Bonatti, Achille Compagnoni, per le cime del Karakorum e anche per il K2. E alla sua scomparsa l'azienda è stata portata avanti con determinazione dalla nonna Gianna Menozzi Gariboldi, che è stata una figura fondamentale per la continuità dell'attività nel periodo di transizione dal legno al cartone ondulato. Poi i passaggi generazionali con i successivi eredi hanno portato innovazione, produttività e anche, possiamo dire, quel tratto tipico per cui Monza era diventata molto famosa, le cappelliere. Un salto di qualità che si è compiuto poi anche successivamente al finire del secolo scorso con il trasferimento di un nuovo stabilimento di 9.000 metri quadri a Monza. E noi per parlare di questa terza generazione abbiamo Maurizio Gariboldi, che è in collegamento con noi, che è titolare di questo scatolificio. Ben trovato, insieme con Valentina, penso. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
0: Oggi siete Valentina e Maurizio insieme, giusto? A portare l'info, sì, a questa società.
3: Sì, siamo io e mia sorella, poi abbiamo ancora la mamma che non riesce a non lavorare, quindi certo, comunque sia.
0: È la memoria storica.
3: Due o tre volte a settimana è sempre qui, lei amministra, gli piace venire in azienda.
0: E certo. Una realtà consolidata, abbiamo detto, allora, riconosciuta per qualità, competitività. E cos'è che caratterizza soprattutto questa realtà, che è leader nei settori del farmaceutico, dell'alimentare, del tecnologico, dell'informatico e vari settori anche merceologici, Maurizio?
3: Sì, sicuramente sono stati gli investimenti sulle linee produttive che danno affidabilità, qualità, velocità in trasformazione, perché noi in effetti, trasformando scatole, dobbiamo essere più veloci degli altri per riuscire a vendere sul mercato. Ma sicuramente la cosa primaria è la serietà che l'azienda dimostra con puntualità, qualità. Teniamo sempre fede a questi due riferimenti che oggi sono molto molto importanti a differenza di tanti altri competitor.
0: Avete investito molto in tecnologie di produzione all'avanguardia per la stampa, la fustellatura, l'incollaggio del cartone ondulato, avete introdotto linee ad alta automazione, macchinari di ultima generazione. Oggi quindi avete anche, oggi il tema della nostra puntata è proprio la sostenibilità, quindi possiamo dire che avete sviluppato una forte sensibilità per l'ambiente, no? Anche grazie al fotovoltaico, la riduzione degli sprechi delle materie prime.
3: Sì, proprio ultimamente abbiamo fatto un revamping dei pannelli solari, quindi abbiamo circa 2.000 metri quadri di pannelli solari per un totale di 250 kW di produzione, ma soprattutto gli investimenti sono stati portati avanti sin dal 1997, quando ci siamo trasferiti qui nell'ex Singer, nei capannoni dell'ex Singer in viale Giambattista Stucchi, quindi tutti gli anni ci sono stati degli investimenti fino a portare in uno scatolificio ancora gestito a livello familiare linee di prima guardia, nel senso macchine Bobst, Marten, quindi che non tanti scatolifici ancora gestiti hanno, quindi è questo che ci ha fatto fare un po' la differenza sul mercato.
0: Con una capacità produttiva che potrebbe arrivare fino a 30 milioni di metri quadrati annui e un team di 30 dipendenti, oggi, grazie a lei Maurizio, la vostra realtà, possiamo dire, continua il cammino familiare. Guarda il futuro con orgoglio, con la quarta generazione, in che cosa vi preparate a superare questi 100 anni di storia? Quali sono le mire, gli obiettivi? Sempre con entusiasmo ed energia.
3: Sì, non le nascondo che i periodi non sono tanto rosei, nel senso che comunque tra guerre e cose che sono successe ogni anno bisogna superare certe cose, e comunque sia abbiamo una quarta generazione che è mia figlia Gaia Gariboldi. Il nostro impegno è quello di continuare e andare avanti fino a portare l'azienda sempre più in alto. Non ci fermiamo.
0: E gli auspici, a parte che la situazione possa naturalmente migliorare, verso quali mercati vi orienterete in particolar modo? Nazionale, domestico?
3: Noi lavoriamo più che altro in Lombardia, perché il trasporto purtroppo sulle scatole in cartone ondulato ha un'incidenza notevole, quindi dobbiamo essere più bravi dai competitor nel raggio dei 250 km. Ecco.
0: In che cosa sta il Made in Italy vincente in questo settore, Maurizio Gariboldi?
3: Il Made in Italy sono trasformazioni di scatole fatte in Italia, quindi il Made in Italy rimane circoscritto praticamente nel raggio dei nostri 250 chilometri per i trasporti.
0: Quindi prospettive che comunque sia restano in attesa dei termini dei conflitti incoraggianti per questo settore. Nelle parole di Maurizio Gariboldi, che io ringrazio molto per averci dato una testimonianza anche importante sul cartone ondulato e sul packaging di questa realtà di quarta generazione, mette un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e continueremo a restare in contatto. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.

0: tanti i concetti di sostenibilità diversi, con applicazioni sicuramente anche diversi, strumenti, obiettivi e anche passioni, perché alla base di tutto c'è la passione, come nella storia che vi stiamo per raccontare. Questa è la storia di Giorgio e di Clementina. Giorgio Vogrich è un visionario, perché ha creato una giovane azienda, e siamo in provincia di Latina, vicino Aprilia, che è nata e sviluppata, pensate, per l'allevamento delle lumache, delle chiocciole. La specie si chiama Helix aspersa Muller ed è particolarmente diffusa proprio in Italia e in Europa. È una specie che è adattabile a qualsiasi condizione climatica. Chi di noi non ha mai giocato con le lumachine che trovavamo magari all'indomani di un bel temporale in campagna? Ebbene, questi nostri amici hanno creato un allevamento che si sviluppa su 18.000 metri quadrati, un allevamento su una superficie importante, a ciclo naturale completo all'aperto. Questo comporta anche uno sviluppo dell'intero ciclo di vita nella chiocciola su terreno aperto, con un'alimentazione completamente naturale, priva di elementi geneticamente modificati e soprattutto puntando forte sul biologico, quindi suolo, salute, e poi puntare invece sull'impresa, perché insieme con questo è stato creato anche una sfida imprenditoriale. L'allevamento di lumaca è anche l'opportunità di poter utilizzare per prodotti cosmetici, grazie alla bava di lumaca, e in gastronomia, questi simpatici animaletti. Noi abbiamo allora Clementina Pipola, che è l'imprenditrice agricola, che con Giorgio Vogrich ha animato questo sogno imprenditoriale. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Daniel, grazie a voi per averci invitato.
0: Allora, sostenibilità dal vostro punto di vista, e perché puntare sulle chiocciole, sulle lumache?
1: In realtà è stata una cosa un po' fortuita, perché Giorgio diversi anni fa fece un viaggio a Cherasco con mio cognato, il marito di mia sorella, che era intenzionato ad aprire un allevamento di questo tipo. Giorgio lo ha semplicemente accompagnato e invece poi si è innamorato dell'idea, tanto da voler aprire un suo allevamento.
0: E quindi da lì è nato anni fa questa sfida, attraverso però il segno della sostenibilità, dell'innovazione, impianti innovativi, macchinari esclusivi, prodotti di alta qualità. Ecco, voi avete puntato prima all'allevamento e poi avete realizzato una linea di prodotti cosmetici proprio dedicati alla lumache, alle bave di lumaca. Perché?
1: Esatto, dunque abbiamo innanzitutto i nostri inizi erano più verso la gastronomia, poi ci siamo accorti invece di avere un potenziale che era appunto la bava di lumaca, e abbiamo cominciato ad informarci riguardo ai vari metodi di estrazione.
0: Questo perché abbiamo la bava, ricordiamolo, perché la bava di lumaca?
1: La bava di lumaca è innanzitutto un prodotto totalmente naturale, è un dono di madre natura per la nostra pelle, ed è piena di benefici, insomma, ma non solo per la pelle, in realtà fanno anche integratori, insomma la bava di lumaca è un principio attivo ricco di una miriade di cose che ci fanno bene.
0: Mm-hmm. E come siete riusciti anche a distinguere, per esempio, le varie lumache da utilizzare per questa bava da quelle da poter utilizzare invece in futuro? In che maniera siete sicuri di prendere le lumache giuste per l'estrazione? Qual è questo metodo cosiddetto cruelty free che avete messo a punto?
1: Allora, le lumache, in realtà ovviamente la specie che noi alleviamo, che è l'aspersa Muller, è proprio perfetta per quanto riguarda non solo l'estrazione della bava, ma anche per quanto riguarda la gastronomia, quindi diciamo che è venuta, cioè era perfetta per quanto riguardava il nostro lavoro. L'altra che ogni tanto, insomma, ci capita di allevare è la Maxima, che però è meno indicata per la gastronomia, quindi diciamo che anche proprio per una cosa commerciale ci siamo indirizzati per l'aspersa Muller, perché va bene per entrambe le cose, cioè ha dei riesce a dare una bava con dei principi attivi molto concentrati, allo stesso tempo va bene anche per la gastronomia. Comunque qualsiasi lavoro penso si faccia in agricoltura si fa tanto per prove, nel senso che si prova e dopodiché si trova il metodo giusto, oppure anche, diciamo, che ne so, la pianta giusta, oppure ecco, appunto la specie di lumaca più adatta.
0: Noi ricordiamo che è un potente anti-age la bava di lumaca, perché tra le sostanze contenute vi è proprio la melatonina, che è un elisir di giovinezza che ritarda l'invecchiamento della pelle, un antiossidante e anche un antiradicalico cosiddetto, e sono poi i prodotti che sfogliano la pelle, tolgono le cellule morte, insomma rigenerano i tessuti, quindi migliorano anche l'aspetto, le rughe eccetera. Collagene, elastina Allantoina, vitamina, sono i componenti che avete messo in campo per realizzare questi prodotti. Avete messo anche, avete realizzato un laboratorio che si trova appunto ad Aprilia e che è anche riconosciuto a livello regionale, e quindi avete anche apparecchiature, avete investito in mezzi per l'estrazione della bava di lumaca. Siete tra i pochi, penso, che lo facciate in Italia, no?
1: Sì, lo penso anch'io, nel senso che noi abbiamo il nostro laboratorio all'interno dell'allevamento, quindi noi, il nostro intento è quello di stressare il meno possibile le lumache, quindi abbiamo cercato un macchinario che fosse veramente cruelty free, è venuto un veterinario che ha controllato dopo l'estrazione quante lumache erano morte, del tasso di mortalità, praticamente era inesistente, lo stesso tasso che si ha quando le lumache sono in campo aperto. E quindi ecco, questo per noi è importantissimo, che l'animaletto si stressi proprio
0: Il
1: al
0: meno
1: minimo.
0: possibile, certo.
1: Sì, ci teniamo tanto perché non ci piace, insomma, ci sono dei macchinari che sono molto cruenti e non solo fanno del male alla lumaca, ma oltretutto producono anche una bava di qualità inferiore perché all'interno ci sono anche, diciamo, cose che non dovrebbero esserci per come viene estratta la
0: Da
1: bava,
0: voi
1: ecco.
0: niente chimica e tutto naturale, abbiamo capito questo come messaggio forte. E aspettative, mercati, possibilità di crescita. In conclusione, allora, Clementina Pipola, quali?
1: Noi speriamo innanzitutto che si capisca cosa effettivamente sia questa bava di lumaca, perché come vi dicevo la bava di lumaca si usa sì per la pelle, ma in realtà con la nostra bava si producono anche degli sciroppi per la tosse, anche per le ulcere allo stomaco, cioè la bava veramente è un prodotto che andrebbe secondo me commercializzato in modo più ampio, però insomma c'è tanto margine, noi speriamo di riuscire a prendercelo, ecco, il margine che ci manca.
0: E noi vi auguriamo ogni successo e crescita ancora per lei e per Giorgio Vogrich. Allora, per parlare di lumache, in questo caso non lentamente ma molto veloce, per questa realtà che davvero si è distinta in pochi anni, migliori in bocca al lupo, e metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook. Grazie per essere stata con noi, Clementina Pipola.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.

0: Due minuti per, in conclusione della nostra puntata, dedicati ad una data che qualcuno può non conoscere, infatti è la giornata internazionale del vino, proprio oggi, il 25 maggio, e quando parliamo di vino e parliamo di Made in Italy e parliamo di valorizzazione dei prodotti, parliamo di cultura del territorio, di valorizzazione. Noi parliamo tante volte di territori e di protagonisti, a cominciare per esempio da un territorio come le Langhe, piuttosto che il Barolo, piuttosto che il mercato del vino italiano che si sviluppa all'estero, pensiamo all'Asia, ci viene in mente proprio un personaggio che è anche un amico dell'Italia che va. Allora, buongiorno a Gianni Gagliardo, imprenditore, vinicolo, piemontese, figura di primo piano del panorama enologico italiano internazionale e anche recentemente autore di un libro dedicato proprio al Made in Italy, il fascino di un paese straordinario, di cui abbiamo parlato già all'interno della nostra trasmissione. Ben trovato!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che significato ha allora, Gagliardo, la giornata internazionale del vino? Perché è importante sottolineare, anche al di là delle grandi kermesse e delle grandi iniziative che vi sono state anche in Italia lo scorso mese col Vin Italy, l'importanza di un settore come quello vinicolo, che rappresenta davvero un'importante ossatura per la nostra economia. Abbiamo visto anche recentemente proprio nei mercati dell'est arrivare proprio in grande stile molti dei grandi produttori per proporre e rafforzare il vino e il mercato del vino italiano.
1: Certo, il vino ha avuto in questi ultimi anni un cambiamento storico. Mai è successo nella storia del vino che ci fosse un passaggio così importante di percezione. Il vino, che è sempre stato quasi un alimento, oggi ha raggiunto quasi una posizione di status, e questa nuova percezione ha consentito a noi produttori di esportarlo, di portarlo in paesi che non avevano nulla a che fare con la loro cultura e il vino, tipo tutto il mondo asiatico, il quale ha mai bevuto vino, ma oggi in Asia il vino è qualcosa che va oltre il lusso, diventa uno status, e l'approccio è stato dovuto a questo radicale cambiamento. E questo ha portato per l'economia nazionale una trasformazione che mi sintetizzo. Pensiamo che fino agli anni 70 avevamo un consumo pro capite di 120 litri grosso modo in Italia, e che fatturavano 2 miliardi. Oggi è sceso intorno ai 35, ma fattura 35 miliardi, e nel 2024 ha raggiunto il record di export di 8 miliardi. In più 3 miliardi vengono prodotti da quella che è il turismo che porta il vino. Il Made in Italy in generale, e in particolare il wine and food, sta raggiungendo, se non vogliamo dire che abbiamo già raggiunto, il podio più alto al mondo. La nostra cucina ha superato anche numericamente quella cinese, ha superato nettamente quella francese. Strettamente collegata al vino italiano è uno dei veicoli più importanti. Ma il Made in Italy in generale sta funzionando molto bene per una ragione semplice e strana. C'è una forte stima, una grande simpatia in giro per il mondo per gli italiani. Noi siamo simpatici, all'interno dei confini siamo un po', ci vediamo un po' insomma così così, ci lamentiamo sempre, e invece dall'estero ci vedono come un popolo fortunato, un popolo che dà scuole di vita, che dispone di bellezze uniche al mondo e di qualità unica al mondo, al buon gusto, all'arte, all'ingegno. Quindi c'è un desiderio di comprare, di consumare, di avere rapporti con qualcosa che sia italiano. Questa è una forza che ha solo l'Italia. Dobbiamo esserne consapevoli, è un patrimonio di tutti, porta turismo, porta consumi, porta economia. Inoltre, questo tipo di non può portare via nessuno, come è successo con l'industria, è fatta scappare. Questa è un cambio naturale che abbiamo. La cosa importante è riuscire a conservare in questa globalizzazione quella che è la cultura che poi produce questi effetti. Questo è molto importante e tutti lo dobbiamo sapere.
0: Allora, in un dialogo fruttuoso tra impresa familiare, come nell'esperienza di Gianni Gagliardo, e mercati globali, il fascino di un paese straordinario è un contributo sicuramente sul valore strategico e culturale del Made in Italy, per cui io la ringrazio molto Gianni Gagliardo, i migliori in bocca al lupo, metta un bel mi piace anche sulla nostra pagina Facebook, e così continueremo a sentirci e anche a seguire questo importante mercato che noi molto spesso approfondiamo nei nostri servizi. Grazie e presto.
1: Grazie a voi.

0: con queste storie anche legate al mondo del vino, alla giornata internazionale del vino che si è celebrata proprio oggi, 25 maggio. Si chiude la puntata dell'Italia che va, il tempo per ricordarvi di iscriverci, Italia che va @rai.it, ancora meglio su X, siamo su Facebook, riascoltateci anche dal podcast di Radio Rai, quindi rayplaysound.it, www.rayplaysound.it. da Daniel Della Seta adesso l'invito a rimanere con noi, arriva il GR1 delle 8, a lunedì prossimo, ciao, buona settimana a tutti.
1: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella Commissione Esteri e Difesa con l'audizione di Portolano. Questa audizione si è tenuta il 12 giugno scorso. Buon ascolto.
3: Commissioni congiunte, terza affari esteri comunitari, quarta difesa della Camera dei Deputati, affari difesa del Senato. Audizione informale, l'ordine del giorno delle commissioni congiunte, terza e quarta Camera, terza Senato, reca lo svolgimento dell'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano. Nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione in Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 26, nonché relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione, lo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 26, come deliberata dal Consiglio dei Ministri il 14 maggio 26. Salvi interventi dei colleghi, prego.
4: No, soltanto mi unisco al benvenuto, ringrazio il generale Portolano e tutto il vertice della difesa per lo sforzo continuo che profondono e anche per quello che stanno, come dire, confermando per la prosecuzione di missioni internazionali e forse anche per ulteriori impegni che la cronaca fa immaginare imminenti anche all'esame del Parlamento. Mi riferisco alla vicenda di Hormuz e altre della quale eventualmente poi il Parlamento parlerà quando e se matureranno le condizioni. Grazie anche a nome della Commissione Esteri e Difesa del Senato e benvenuto. Benvenuto Gianni Portolano.
3: Procederemo a un primo giro di domande dopo il suo intervento. Gli interventi saranno alternati, senatori e deputati, secondo un criterio di alternanza tra Camera e gruppi. Prego, generale.
5: Grazie, buongiorno a tutti, presidente Gasparri, presidente Tremonti, vicepresidente, onorevoli senatori e deputati. Desidero prima di tutto rivolgere il mio saluto e quello delle Forze Armate a tutti voi, Forze Armate che quotidianamente servono il Paese con disciplina, con dedizione, spirito di sacrificio in Italia così come oltre i confini nazionali. Oggi il mio intervento si colloca a breve distanza dall'audizione del signor Ministro della Difesa, nel corso della quale l'onorevole Guido Crosetto ha illustrato gli aspetti geopolitici e gli indirizzi che orientano l'azione del governo connessi con la partecipazione italiana alle missioni e operazioni internazionali. Non intendo pertanto riproporvi un'ulteriore organica disamina geopolitica dei diversi teatri, tuttavia per comprenderne il significato comprendere il significato della delibera missioni 2026 e le implicazioni che essa assume per lo strumento militare, ritengo importante richiamare in premessa le principali direttrici che oggi influenzano la sicurezza del nostro Paese. Si tratta di tre direttrici di pressione che, pur sviluppandosi lungo geografie differenti, finiscono per generare i loro effetti sul Mediterraneo allargato e, attraverso di esso, sugli interessi nazionali e del continente europeo. La prima muove da sud-est attraverso il Golfo Persico, il Medio Oriente ed il Mar Rosso. La seconda si sviluppa da sud lungo la fascia saheliana ed il Nord Africa. La terza ed ultima proviene da nord-est e interessa i Balcani occidentali e il fianco orientale della NATO. Quanto alla prima direttrice di pressione, quella sudorientale, i recenti eventi hanno mostrato quanto i quadranti del Golfo Persico, del Mar Rosso e del Mediterraneo orientale siano strettamente interconnessi. La crisi tra Israele, Iran e Stati Uniti ha reso evidente come Teheran sia un attore regionale capace di incidere simultaneamente sugli equilibri del Golfo e del Medio Oriente, sulla libertà di navigazione e sulle dinamiche di sicurezza che interessano direttamente anche il Mediterraneo allargato. In tale quadro, lo stretto di Hormuz continua a rappresentare uno dei punti più sensibili dell'intero sistema economico globale. Tuttavia il problema non riguarda soltanto Hormuz. L'ingresso al Mediterraneo orientale è infatti caratterizzato dall'attraversamento di due ulteriori choke points, Bab el-Mandeb e Suez, e la loro eventuale inibizione, anche non contemporanea, determinerebbe non solo effetti nell'ambito del sistema di approvvigionamento energetico, quanto anche sul piano del traffico mercantile dei containers, lasciando il Mediterraneo accessibile dal solo stretto di Gibilterra. Ciò determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del bacino del Mediterraneo e producendo effetti ben più ampi rispetto agli shock energetici che hanno accompagnato le guerre del Golfo. L'evoluzione del conflitto tra USA, Israele ed Iran, che ha portato ad una significativa riduzione dei transiti marittimi attraverso lo stretto di Hormuz, continua ad essere caratterizzata da minacce connesse allo stretto di Bab el-Mandeb. In questo senso voglio ricordare che sopra la superficie del mare transita attraverso Bab el-Mandeb poco meno del 15% del traffico commerciale marittimo e circa il 10% del traffico energetico globale. Questo stretto, tuttavia, è la porta d'ingresso al canale di Suez, dove passa il 40% circa dell'interscambio commerciale dell'Italia. Non meno rilevanti sono i fondali del Mar Rosso, che ospitano 15 delle principali dorsali digitali del cablaggio globale, rese vulnerabili dalla concentrazione imposta dai due choke points. Analogamente, la situazione nel Medio Oriente continua a richiedere particolare attenzione. La caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria ha aperto alla prospettiva di un processo di stabilizzazione che si presenta tuttavia complesso e di non breve durata, con possibili effetti anche sul vicino Iraq. Mentre i recenti sviluppi in Libano e le operazioni condotte dalle forze israeliane confermano la fragilità di un contesto che da anni rappresenta uno dei principali scenari di crisi per la comunità internazionale. Un contesto questo che, producendo effetti anche sul Mediterraneo orientale, nel quale la presenza italiana rappresenta un importante fattore di stabilizzazione, dialogo e rassicurazione, è un elemento di particolare importanza. Infatti le tensioni registrate nell'area hanno richiesto il rafforzamento della postura operativa da parte di alcuni contingenti e l'impiego di assetti navali e di difesa aerea destinati a contribuire alla sicurezza di partner regionali della NATO e alla tutela della libertà di navigazione. Mentre gli eventi che hanno interessato le basi britanniche a Cipro e la base statunitense di Incirlik nel sud della Turchia hanno confermato, semmai ve ne fosse ancora bisogno, che si è fortemente ridotta la distanza geografica tra il luogo in cui si sviluppa una crisi e le aree in cui si manifestano i suoi effetti. L'insieme di questi elementi avvalora la necessità di mantenere una presenza credibile e flessibile in un'area che costituisce uno dei principali punti di convergenza tra sicurezza nazionale, regionale e sicurezza europea. La seconda direttrice di pressione muove da sud verso l'Italia e l'Europa. La fascia saheliana rappresenta da tempo uno degli spazi più sensibili per la sicurezza mediterranea ed europea. Effetti del cambiamento climatico e dell'instabilità interna, terrorismo, traffici illeciti, influenza e competizione tra attori esterni, povertà diffusa e crescente pressione demografica si sovrappongono in un'area fondamentale per la nostra sicurezza, generando un'instabilità che si proroga lungo l'asse afro-mediterraneo. Anche i recenti sviluppi registrati in Mali, in Niger e in Burkina Faso non introducono dinamiche nuove, ma rafforzano la validità della postura assunta dallo strumento militare nazionale, ossia mantenere presenza, cooperazione, capacità di lettura anticipata e relazioni operative con i partners in un quadrante nel quale, come detto, l'instabilità tende progressivamente a propagarsi verso il Nord Africa ed il Mediterraneo centrale. A riguardo, consentitevi una breve digressione. In ambito NATO, la fascia saheliana è talvolta definita come deep flank per indicare il concetto di profondità strategica del fianco meridionale dell'alleanza, dalla quale possono originarsi minacce indirette ma concrete per l'Europa. Eppure, alla luce dell'evoluzione del quadro securitario, ritengo questa descrizione poco aderente alla realtà. Il Sahel, infatti, non è uno spazio profondo o distante, non è così deep come lo appella la NATO, ma piuttosto una prima linea avanzata molto più vicina in termini di effetti di quanto si pensi. È una frontiera strategica della sicurezza nazionale ed europea. Tuttavia, la pressione proveniente da sud, e il discorso è valido anche per tutte le altre direttrici, non può essere interpretata esclusivamente in termini securitari. Oltre a proiettare presenza militare o contenere minacce già emerse, è necessario concorrere alla costruzione di condizioni minime di fiducia e di capacità in stretta sinergia con l'intero sistema paese. Qui la nostra azione si sviluppa in piena coerenza con le linee del governo, si pensi al Piano Mattei, con le attività delle organizzazioni internazionali, con le autorità locali, con i partners, agendo con profondità e in maniera predittiva. Questa stessa logica di prevenzione e presenza avanzata si ritrova con caratteristiche diverse ma con analoga rilevanza anche nel quadrante balcanico e sul fianco orientale dell'Europa. Lungo la direttrice orientale, i Balcani continuano a rappresentare un'area di interesse prioritario per l'Italia. Le tensioni tra Belgrado e Pristina, insieme alla persistente fragilità istituzionale della Bosnia-Erzegovina e alle periodiche iniziative che mettono in discussione il funzionamento delle istituzioni centrali, richiamano l'importanza di una presenza internazionale credibile quale fattore di prevenzione. Non siamo di fronte a nuove crisi, ma a fragilità strutturali che richiedono una postura di attenzione e continuità in considerazione soprattutto delle valutazioni da parte della NATO in merito di una possibile riduzione in Kosovo del personale della KFOR, su cui fornirò maggiori dettagli nel corso del mio intervento. Infatti una presenza credibile sul terreno non contribuisce soltanto a prevenire il riaccendersi di tensioni locali, ma anche a limitare gli spazi di influenza e penetrazione di attori esterni, in primis la Russia, che potrebbero sfruttare tali vulnerabilità per perseguire obiettivi contrari alla stabilità regionale e agli interessi euroatlantici. Parallelamente, il fianco orientale dell'Alleanza Atlantica continua a presentare fonte di preoccupazione in termini di rafforzamento della deterrenza e della difesa collettiva. A oltre 4 anni dall'inizio dell'aggressione russa, il conflitto in Ucraina permane quale principale fattore di instabilità nel nostro continente. In esso, la tradizionale distinzione tra fronte e retrovia ha lasciato progressivamente il posto ad uno spazio operativo caratterizzato da elevata porosità, nel quale la distanza geografica dal teatro non fornisce più adeguate condizioni di sicurezza, imponendo una crescente attenzione alla protezione delle nostre infrastrutture critiche e al rafforzamento della resilienza tradizionale. Detto ciò, a seguito di queste brevi considerazioni, ritengo sia chiaro come le diverse direttrici di pressione producano i loro effetti in maniera interconnessa, stratificata e trasversale su tutto l'intero bacino del Mediterraneo, mentre il Mediterraneo allargato costituisce ancora la profondità strategica entro la quale è necessario operare per generare condizioni di sicurezza, di stabilità e prevenzione capaci di tutelare gli interessi nazionali. E la distribuzione dei nostri dispositivi interforze e multidominio riflette appunto questa impostazione. Non si tratta di una semplice collocazione geografica delle forze, ma della traduzione operativa di una valutazione strategica. Si tratta di mantenere presenza credibile nei quadranti dai quali possono originare pressioni capaci di incidere sulla protezione dei confini, sulla sensibilità e sulla continuità delle funzioni essenziali dello Stato e sulla tutela degli interessi italiani. E in uno scenario internazionale segnato da instabilità diffusa, incertezza e rapidità di trasformazione delle crisi, lo strumento militare deve essere agile, adattivo e reattivo. Al riguardo, quanto realizzato negli ultimi mesi conferma che tale esigenza ha generato effetti concreti. In più occasioni, infatti, si è reso necessario alleggerire taluni dispositivi, rafforzarne altri, preposizionare capacità specialistiche o riconfigurare assetti già presenti nei diversi teatri operativi per adattare la nostra postura operativa alla mutevolezza del contesto strategico internazionale. Si tratta di scelte operative e strategiche che consentono di preservare libertà d'azione e di generare nuove opzioni, così come di disporre delle capacità giuste nel luogo e nel momento in cui esse risultano effettivamente necessarie, laddove il fattore tempo è determinante. In tale prospettiva, la delibera missioni, oltre ad essere uno strumento attraverso il quale viene autorizzato l'impiego delle forze armate nei teatri internazionali, è anche un architrave essenziale della capacità del Paese di tradurre ed adattare con tempestività le valutazioni politiche e strategiche in opzioni operative concrete. Naturalmente questa maggiore flessibilità operativa non modifica né riduce il ruolo del Parlamento, le cui prerogative di indirizzo, autorizzazione e controllo continuano a rappresentare un presidio fondamentale nell'impiego dello strumento militare. Desidero pertanto richiamare alcuni elementi qualificanti del nuovo impianto della delibera missioni 2026, non sotto il profilo tecnico, che sarà meglio approfondito dal comandante del comando operativo di Vertice Interforze, il generale Iannucci, ma nella prospettiva più generale del suo significato strategico-militare. Le linee guida generali di questa delibera, discendenti dagli indirizzi del Governo, confermano gli obiettivi strategici prioritari che sono volti a contribuire in modo credibile e sostanziale al costrutto di deterrenza, assicurando gli impegni e i livelli di prontezza operativa funzionali ai piani regionali della NATO e al piano militare di difesa nazionale. Sono volte ad integrare maggiormente la dimensione operativa con quella cooperativa ed esprimere una postura militare agile e adattiva nei diversi quadranti strategici. Infine, sono volti a rivalutare periodicamente la partecipazione alle missioni e operazioni nazionali, sempre nell'ottica del perseguimento degli interessi nazionali. In tale quadro, la delibera 2026 prevede la proroga delle missioni e operazioni già in essere, cui si aggiunge l'avvio di due nuove missioni bilaterali, rispettivamente in Iraq ed in Somalia. Nel suo complesso, essa autorizza la partecipazione della difesa a 40 missioni ed operazioni internazionali, di cui 26 sotto l'egida di organizzazioni internazionali, 4 in ambito Nazioni Unite, 9 NATO, 13 Unione Europea, e 14 su basi bilaterali o nell'ambito di coalizioni multinazionali, prevedendo una consistenza media di 7.459 unità e un contingente massimo autorizzato di 11.642 militari. Questi numeri, tuttavia, restituiscono soltanto una rappresentazione parziale dell'impegno effettivamente sostenuto dallo strumento militare interforze, poiché si riferiscono al personale contemporaneamente impiegabile nei teatri di operazioni e non al complesso delle risorse necessarie per sostenere tale sforzo. Infatti, a fronte di una consistenza media impiegabile di poco inferiore a 7.500 unità, il personale complessivamente coinvolto nei cicli di approntamento, impiego, sostegno, avvicendamento e rigenerazione è significativamente più ampio e può interessare contemporaneamente oltre 22.000 militari. È anche in ragione di questa complessità che l'impianto della delibera è stato concepito per assicurare, attraverso un impiego più integrato degli assetti, una marcata interoperabilità tra missioni e operazioni insistenti nella medesima area geografica, così come la disponibilità di forze ad alta e altissima prontezza impiegabili al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, ma anche necessarie a rispondere alle esigenze di dispositivi di reazione rapida della NATO, quali la Rapid Reaction Force, di cui deterremo il comando fino al 2028. Una forza in prontezza massima per la quale per il 2026 la relativa scheda di impianto missioni individua una forza composta da 6.521 unità, 1.024 mezzi terrestri, 5 mezzi navali e 29 mezzi aerei. Chiarito il significato generale dell'impianto, vorrei ora richiamare gli effetti strategico-militari che la delibera mira a produrre nei principali quadranti di interesse. Per esigenze di sintesi mi limiterò ad alcuni esempi qualificanti, utili a comprendere come la distribuzione del nostro dispositivo risponda a una logica unitaria: garantire sicurezza, prevenire l'instabilità e tutelare gli interessi nazionali. In primis vorrei iniziare con il quadrante del Mediterraneo. In quest'area l'effetto strategico è quello di garantire sicurezza attraverso una presenza militare adeguata nei diversi domini, capaci di assumere

fino al Mediterraneo orientale, l'operazione dell'Unione Europea Irini, della quale l'Italia mantiene un ruolo di comando, nonché la partecipazione alle attività NATO, tra cui Sea Guardian e le Standing Naval Forces. Resta inoltre prioritario il rapporto con il Nord Africa, in particolare con la Libia attraverso la missione MIASIT in Somalia e con la Tunisia, anche nella prospettiva dell'avvio della missione bilaterale MIBIT. Passando all'area dei Balcani occidentali, qui vogliamo prevenire l'acuirsi delle tensioni e contribuire al consolidamento della stabilità regionale, ossia mantenere un ambiente sicuro, oltre che contenere le influenze esterne che potrebbero sfruttare fragilità istituzionali ancora presenti. In questo senso, l'Italia continua a garantire un contributo qualificato nelle principali missioni internazionali presenti nell'area. Nei Balcani siamo presenti in EULEX a Pristina, in cui vestiamo il ruolo di Head of Mission, e in EUFOR Althea in Bosnia Erzegovina, dove ricopriamo attualmente quello di comandante dell'operazione, contribuendo al consolidamento della stabilità regionale. Inoltre, in Kosovo, il nostro impegno resta centrale per la deterrenza e la prevenzione di escalations interetniche attraverso la nostra partecipazione alla KFOR, dove esprimiamo il vicecomandante e in prospettiva nel 2026 la figura del comandante. A riguardo sono ormai di dominio pubblico le riflessioni in atto presso il Comando Supremo Alleato in Europa per la possibile riduzione degli assetti della KFOR mediante il mancato ripianamento del contingente USA in deflusso. In merito, in accordo con il ministro Crosetto, ho interessato il SACEUR, comandante supremo dell'alleanza, evidenziando l'opportunità che ogni eventuale decisione in tal senso sia preceduta da un'attenta valutazione della situazione nel teatro a livello politico e a livello militare. E credo che grazie all'esperienza e alla conoscenza accumulate in tanti anni di guida della missione, noi italiani abbiamo una piena consapevolezza della precarietà degli equilibri nell'area e sentiamo la responsabilità di evitare che si possa mettere a rischio quasi un trentennio di sforzi militari e diplomatici. Sul fianco est dell'alleanza sono confermati la partecipazione alle iniziative poste in essere per contribuire alla deterrenza e difesa della NATO e lo sforzo teso a razionalizzare ed efficientare la contribuzione nazionale nel quadrante sudorientale, coerentemente con gli impegni assunti nell'ambito del NATO Force Model e con la famiglia dei piani regionali, per quanto di interesse dell'Italia il Regional Plan Southeast. In tale ambito assicureremo priorità all'innalzamento a livello brigata del dispositivo della Forward Line Forces in Bulgaria, di cui l'Italia Framework Nation, mantenendo un qualificato e significativo livello di contribuzione ai Battle Groups in Lettonia ed in Ungheria. A ciò si aggiunge il contributo degli assetti aerei nazionali alle attività di air policing della NATO e alle attività di assurance measures tese ad incrementare la sorveglianza dello spazio aereo e di raccolta dell'alleanza. In questo quadrante si colloca anche il sostegno nazionale all'Ucraina, che prosegue in linea con gli indirizzi del governo attraverso supporto capacitivo, attività addestrative, contributi di staff, ad esempio presso il quartier generale della missione NSATU, la NATO Security Assistance and Training for Ukraine, e presso la European Union Military Assistance Missions for Ukraine, così come presso l'Operational HQ, il quartier generale della Multinational Force for Ukraine, che si inquadra nell'ambito della coalizione of the Willing e rappresenta l'elemento di pianificazione del costrutto di sicurezza europeo a favore dell'Ucraina. Tra l'altro, in tale area è emersa anche la recente esigenza di contribuire alla difesa aerea dell'alleato turco con lo schieramento di una batteria contraerea SAMT e a quella rumena con assetti aerei. Nella fattispecie abbiamo schierato 4 Eurofighter. Continuando ora con l'area medio orientale, l'effetto cui miriamo è quello di contribuire alla stabilizzazione. Come noto, le operazioni e missioni che insistono in questo quadrante sono state fortemente influenzate dal conflitto in Iran e ciò ha comportato per la difesa uno sforzo su 2 assi fondamentali. Il primo è inerente all'alleggerimento e alla rimodulazione della presenza dei nostri militari e dei nostri assetti con riguardo all'Iraq, al Kuwait, al Qatar ed al Bahrain, così come al

0: preposizionamento di assetti navali specialistici per eventuali attività di sminamento nello stretto di Hormuz, previo accordo di pace e approvazione del nostro Parlamento, in quanto esigenza non prevista nell'ambito della delibera in discussione. Con il secondo asse invece ci riferiamo alla fornitura di aiuti difensivi a favore dei paesi coinvolti dagli attacchi iraniani e nello specifico Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi, Qatar e Bahrain, che hanno chiesto a paesi amici, tra cui l'Italia, supporto per accrescere le loro capacità di difesa aerea e contrasto ai droni. Guardando all'Iraq, la nuova missione bilaterale prevista dalla delibera conferma il valore strategico del rapporto con Baghdad. Mentre la NATO Mission Iraq, nella quale il nostro Paese esprimerà il Chief of Staff da luglio 2026 e per la quale abbiamo offerto anche la candidatura a ricoprire la posizione di comandante nel 2027, è attualmente rilocata presso il Comando NATO di Napoli e continua a rappresentare uno strumento fondamentale per il rafforzamento delle istituzioni di sicurezza irachene. Prioritario interesse nazionale nell'area è rappresentato dal Libano, ove da sempre la difesa riveste un ruolo profilato. Il Paese sta vivendo una fase particolarmente complessa, sia in ragione delle decisioni delle Nazioni Unite di terminare la missione UNIFIL a fine 2026, sia per le ricadute del conflitto Israele-Hezbollah. In tale quadro l'Italia continuerà a svolgere una parte di primo piano attraverso UNIFIL finché sarà attiva, attraverso la missione bilaterale MIBIL e la Military Technical Committee for Lebanon a guida italiana, contribuendo alla stabilità del Paese e al rafforzamento delle forze armate libanesi. Nei territori palestinesi la difesa prosegue l'impegno incardinato su due direttrici. La prima di impronta umanitaria tramite l'operazione Levante, la seconda di supporto alle forze di sicurezza palestinesi attraverso la missione bilaterale MIADIT inquadrata nell'iniziativa dell'Office for Security Coordinator, EUPOL COPS in Cisgiordania e EUBAM Rafah a ridosso della striscia di Gaza. Spostandoci verso il Sahel e il Golfo di Guinea, anche qui intendiamo contribuire alla stabilizzazione, perseguendo tale effetto strategico attraverso attività di cooperazione, di supporto capacitivo e presenza mirata. In tale prospettiva, la missione MISIN in Niger continua ad avere un valore particolare, poiché consente di mantenere una presenza qualificata in un'area caratterizzata da crescente instabilità e da una progressiva riduzione della presenza occidentale. Inoltre, resta immutata la previsione, in continuità con le precedenti deliberazioni del Parlamento, di avviare una missione bilaterale in Burkina Faso orientata al rafforzamento delle capacità locali di difesa e sicurezza e subordinata al verificarsi delle condizioni politiche e di sicurezza necessarie. Nel Golfo di Guinea, invece, l'impegno italiano si concentra sulla sicurezza marittima, sul contrasto ai traffici illeciti, sul rafforzamento della cooperazione con i paesi costieri, anche attraverso il contributo alla Security and Defense Initiative Gulf of Guinea dell'Unione Europea nei paesi del Golfo, dispiegando specifici training teams. In ultimo, nel quadrante che comprende il Corno d'Africa, Mar Rosso, Oceano Indiano Nord-Occidentale, permane la necessità di pervenire a un duplice effetto, quello di contribuire alla stabilizzazione regionale e di garantire la sicurezza dell'area. A riguardo merita un breve approfondimento la nuova missione bilaterale in Somalia, cui il signor Ministro Crosetto ha fatto riferimento nel corso della sua audizione nello scorso 9 giugno. Si tratta di un'iniziativa avviata in risposta ad una specifica richiesta delle autorità somale e che rappresenta un ulteriore tassello del consolidato rapporto di cooperazione sviluppato negli anni tra i due paesi. Infatti, la nuova missione si concentra in maniera complementare sui piani di cooperazione che annualmente vengono coordinati con le forze armate somale e sulla base di gap capacitivi individuati, ma anche sulle iniziative multilaterali già esistenti come UTM Somalia e UCAP Somalia su ambiti strategici a tutela degli interessi nazionali italiani, massimizzando il valore aggiunto dell'esperienza italiana e rafforzando il legame bilaterale. In particolare, gli sforzi saranno diretti principalmente all'incremento dell'interoperabilità e della standardizzazione delle procedure tra le forze armate italiane e somale, al supporto all'attività di situational awareness, allo sviluppo di capacità nella cyber security, al sostegno alla sicurezza regionale e all'addestramento per un possibile futuro impiego delle forze armate somale in iniziative securitarie regionali. In breve, tale iniziativa, fortemente auspicata dalla Somalia, mira allo sviluppo di progettualità di medio-lungo periodo attraverso la costruzione di capacità sostenibili nell'ottica di consolidare la piena autonomia del Paese ai fini securitari e rafforzarne il suo ruolo quale contributore alla stabilità regionale. Parallelamente proseguono le attività di supporto alle istituzioni militari dei paesi del quadrante, anche attraverso la base militare italiana di supporto a Gibuti, mentre sul piano marittimo particolare attenzione è dedicata alla sicurezza dei choke points strategici, in particolare Bab el Mandeb, e alle direttrici che collegano il Mediterraneo all'Oceano Indiano, con il consolidato ruolo di primo piano nelle operazioni dell'Unione Europea, Atalanta ed Aspides. Ma accanto agli aspetti strategici operativi fin qui richiamati, ritengo meriti una specifica attenzione anche il quadro delle risorse finanziarie che sostiene l'impianto missioni. Per completezza di trattazione, ritengo opportuno evidenziarne i principali elementi, poiché la sostenibilità delle missioni e delle operazioni rappresenta un fattore altrettanto rilevante della loro impostazione operativa. Come noto, la copertura finanziaria per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è assicurata dal fondo istituito dalla legge 145 del 2016. Tale fondo, programmato su base triennale per un importo complessivo di 1,5 miliardi circa, ripartito tra tutti i dicasteri interessati, risente tuttavia di una strutturale ipodotazione rispetto alle reali esigenze sul campo. Infatti, il quadro esigenziale complessivo della difesa per il 2026 è stato stimato in 1,8 miliardi circa, mentre la disponibilità reale effettivamente assentita al dicastero si attesta ad 1,39 miliardi. Tale dato certifica un decremento del 6% rispetto all'impianto difesa del 2025, pari a 1,4 miliardi, che si traduce in una contrazione circa di 89 milioni. Questo, associato alla persistente criticità rappresentata dall'ipofinanziamento del settore esercizio, ha determinato la necessità di operare una rimodulazione complessiva dei dispositivi al fine di salvaguardare al meglio il perseguimento degli effetti connessi con le priorità e gli obiettivi strategici individuati. Per quanto attiene in particolare all'ipofinanziamento del settore esercizio, ritengo doveroso ribadire quanto già detto in precedenza in questa sede, ossia che esso incide in misura crescente sull'efficienza, sulla disponibilità, sugli standard di sicurezza, sul livello addestrativo e sulla sostenibilità di impiego dei mezzi, dei sistemi, delle infrastrutture di difesa. Presupposti questi imprescindibili per garantire che il personale possa operare con efficacia, sicurezza, prontezza nei diversi scenari operativi. Signori Presidenti e onorevoli parlamentari, le missioni e le operazioni internazionali costituiscono sicuramente un capitolo della politica di sicurezza nazionale, ma sono anche una delle forme attraverso cui l'Italia dimostra la propria capacità di agire con responsabilità, continuità e credibilità nel contesto internazionale. La delibera missioni 2026 consente di rendere tale risorsa più aderente alla realtà che abbiamo di fronte, una realtà nella quale prevenire è sempre più efficace che reagire e in cui disporre di opzioni tempestive ed efficaci può fare la differenza nella tutela degli interessi nazionali. Pochi giorni fa, in occasione della festa della Repubblica, molti dei militari, dei mezzi, delle capacità che contribuiscono quotidianamente alle missioni e alle operazioni internazionali hanno sfilato lungo Via dei Fori Imperiali. Quell'immagine rappresenta soltanto la parte più visibile di uno sforzo molto, molto più ampio. Dietro ogni uniforme vi sono attività, addestramento, manutenzione e supporto. Dietro ogni dispositivo operativo vi sono pianificazione, logistica, preparazione e impegno. E dietro ogni mezzo vi sono attività di addestramento, di manutenzione e di supporto. Bene, questa è la responsabilità che le forze armate continueranno ad avere. Servire l'Italia, contribuire alla sicurezza collettiva, proteggere gli interessi nazionali, onorare gli impegni internazionali assunti dal Paese con professionalità, disciplina e senso del dovere. Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali approfondimenti.
1: Grazie generale. Il primo intervento è del presidente Mulè.
2: Grazie Presidente, grazie Presidenti. Signor Generale, innanzitutto dal Parlamento deve immediatamente partire un messaggio di vicinanza agli oltre 7.000 militari che in questo momento servono il Paese nelle missioni che lei ha nucleato, per come lo fanno, per il valore che dimostrano nella ordinarietà e nella straordinarietà del loro impegno. La sua presenza e la sua audizione oggi in Parlamento ci serviva per capire se e quanto, rispetto alle linee indicate dal Parlamento e dal Governo, lo strumento militare sia pronto a dar seguito a quell'indirizzo. In quello che lei ci ha detto e ci ha nucleato con una proiezione anche di visione strategica, la risposta è che lo strumento agile, reattivo e adattivo di cui lei parlava è pronto e quindi assicura aderenza rispetto al mandato parlamentare. Garantire sicurezza, prevenire instabilità e assicurare protezione sono le tre direttrici sulla quale si ritrova l'indirizzo politico indicato, e le 40 missioni, di cui 26 sovranazionali, dimostrano che grazie alla prontezza e all'agilità di queste, alla preparazione delle forze armate, lo strumento militare è al servizio del Paese nella pienezza del mandato costituzionale e del mandato parlamentare. A fronte di tutto questo, le rassicurazioni che lei ci fanno dire che la delibera che sarà sottoposta al Parlamento è una delibera completa, pur nella criticità che lei ha evidenziato oramai strutturale degli 800 milioni circa, diciamo, di decremento che sono stati assegnati alla difesa, o comunque qualcosa di meno rispetto al 2016. Quello è un punto centrale rispetto al quale non, a mio giudizio, la maggioranza, Forza Italia o il Governo, ma l'intero Parlamento si dovrà interrogare, perché non si tratta di uno sforzo bellicistico di un riarmo, ma di garantire quelle precondizioni di sicurezza che derivano da addestramento e manutenzione di cui lei parlava. E quindi si tratta di un impegno che va al di là, in quanto, come dire, attiene direttamente all'articolo 52 della Costituzione e a tutto ciò che è stabilito e compreso anche nell'articolo 11. Forte di tutto questo, il ringraziamento da parte del gruppo di Forza Italia per averci dato l'immagine concreta e plastica di forze armate che in tutto il mondo, in tutti i teatri in cui sono chiamati, in cielo, in terra, in mare, sanno fare al meglio il loro lavoro. Per questo la ringraziamo per il suo intervento.
1: Grazie. Gli interventi finora formalizzati sono onorevoli Lo Perfido, Alfieri, Lo Muti, Rosato e Pucciarelli. Lo Perfido.
3: Grazie Presidente, grazie Generale, soprattutto grazie a lei e sugli uomini in divisa che ogni giorno operano per la difesa nel nostro paese, e oggi con la sua relazione abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione di come per la nostra sicurezza, la sicurezza degli interessi degli italiani, del commercio degli italiani, del mondo dell'industria, del mondo del lavoro, del mondo anche della cooperazione e sviluppo che l'Italia intende mettere in piedi quotidianamente con la propria politica estera, ha citato il piano Mattei, tutto questo possa avvenire grazie a coloro i quali, sotto il suo comando, i suoi collaboratori, c'è una struttura in grado di difendere in modo reattivo, capace, da professionisti, tutti i punti in cui l'Italia ha deciso di essere presente grazie ad una politica estera che è esplicitata costantemente dal nostro Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, dal Governo, e tutto questo non può avvenire che grazie alle nostre divise. Anche le nuove missioni sono fondamentali nei punti in cui lei ha delineato, e soprattutto anche la missione in Tunisia è una missione importante, perché l'Italia fa vedere di essere a disposizione di un paese che intende cooperare per una maggiore stabilità. La stabilità è fondamentale non soltanto per il paese in cui si opera, ma per un'area. Gli obiettivi da parte di coloro i quali vedono l'Occidente come un qualcosa da contrastare hanno come obiettivi la destabilizzazione, e questo avviene con traffici illeciti, con obiettivi eversivi, avviene con attività di sovversione, attività di terrorismo che noi riusciamo a contrastare grazie alla professionalità dei nostri uomini, la cooperazione internazionale. Ecco allora che di fronte a una minaccia crescente di Daesh, di Al-Shabaab, noi siamo presenti e lo siamo grazie proprio a questa capacità costante e crescente di essere un paese in grado di dare cooperazione a questi paesi. Ecco allora bene, soprattutto perché si dimostra come la politica di difesa sia il principale elemento di supporto ad un paese che vuole essere un partner affidabile e strategico, sia nell'ambito bilaterale con i paesi, ma anche in ambito multilaterale, soprattutto un paese in grado di far vedere che quando la parola viene data riusciamo a dare anche quel valore aggiunto che la professionalità e la preparazione delle nostre forze armate ha dimostrato negli anni. Chi le parla è della provincia di Pordenone, e sin da ragazzino la missione in Libano era un qualcosa che ci vedeva presenti, e ricordo sempre tante famiglie che avevano militari impegnati e avevano qualcuno in Libano. E noi siamo lì presenti con quel punto di vista italiano tipico che ci fa essere i partner più affidabili e soprattutto i partner nei confronti dei quali viene richiesta la presenza, perché sappiamo leggere bene cosa accade sul territorio ed essere adattivi, che è l'elemento principale di stabilità che possiamo portare. Quindi veramente grazie per la vostra costante attività.
1: Grazie onorevole Alfieri.
4: Grazie generale, anche l'occasione, le missioni per ringraziare il lavoro delle forze armate, del sistema difesa, delle donne e degli uomini che servono il paese. Alcune domande specifiche. La prima, la preoccupazione, l'ha evidenziata mi sembra anche nelle sue parole rispetto al teatro dei Balcani, dove noi siamo stati sempre protagonisti, e quindi mi chiedo e le chiedo, nell'ambito in ambito NATO, negli organismi preposti, che tipo di ragionamenti, di riflessioni, di scelte possibili rispetto a un rischio di disimpegno americano per poter mantenere la nostra presenza in Kosovo, in Bosnia, dove le tensioni sono crescenti. Questa è la prima domanda. La seconda, rispetto, noi l'anno scorso qui per la prima volta abbiamo iniziato a parlare proprio con lei del superamento di UNIFIL, in parte per la scelta dissennata dell'amministrazione americana guida Trump di tagliare le risorse alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, e si è iniziato a ragionare su una riconfigurazione. Ora, oltre al tema della nostra missione bilaterale, sembra di capire che l'altro giorno a Lussemburgo la stessa Kaya Kallas ha aperto a un ragionamento di una missione militare Unione Europea. Mi chiedo, all'interno del comitato militare dove lei siede, se si è affrontato appunto in sede COPS questa ipotesi, se c'è già un avanzamento in questo senso, se è una classica, diciamo, una classica missione in ambito training mission europea analoga a quella della Somalia per esempio, o se si pensa a una configurazione diversa aperta anche a paesi dell'area come potrebbero essere la Giordania. Per quanto riguarda invece Hormuz, rispetto alla possibile ipotesi, e speriamo tutti che si possa consolidare di tregua, anche qui in ambito Nazioni Unite, nelle interlocuzioni che avete a livello militare, ci sono delle riflessioni su che tipo di mandato e su che configurazione potrebbe esserci, se più con un mandato Nazioni Unite e un formato di coalizione di volenterosi, se anche qui avete iniziato a ragionarne. La questione Niger che ha citato, e io ne capisco l'importanza per voi, è stato maggiore difesa anche per i servizi e in prospettiva per la collaborazione anche con gli altri partner europei. però c'è stato recentemente un attentato, vogliamo capire, siccome su questo non mi hanno risposto i ministri, se ci sono le condizioni di sicurezza per poter rimanere e soprattutto in prospettiva per costruire partnership con altri paesi europei e se nell'ambito della strategia NATO-South c'è la possibilità che gli stessi americani possano collaborare con noi. La nostra preoccupazione è che l'Italia da sola lì, senza la costruzione di una rete di rapporti, almeno in prospettiva con altri paesi europei, rischiamo di essere isolati in un'area di tensioni crescenti. Grazie.
1: Grazie. L'onorevole Lomuti.
5: Grazie Presidente, grazie Generale Portolano. A nome di tutto il Movimento 5 Stelle porgo il più sincero ringraziamento a tutte le Forze Armate per l'essenziale lavoro che svolgete. Hormuz, sappiamo che nonostante l'accordo Iran-Stati Uniti non siamo dinanzi a uno scenario come dire sereno e certo tra Israele e Pasdaran, diciamo che non c'è da stare tranquilli. Vorrei chiederle quali sono i rischi della missione e quindi quali sono le regole di ingaggio e se lei ritiene necessaria una copertura di intelligence da parte degli Stati Uniti d'America, droni, radar, satellite eccetera, o se ci può dire che l'Europa potrebbe fare da sola. Questa, Presidente, è la prima domanda. Poi c'ho un'altra che riguarda l'Iraq, che è un'altra delle nuove missioni bilaterali fuori dalla cornice internazionale. Qual è diciamo la strategia, la posizione strategica per questa missione? Riguardo al potenziamento delle forze ad alta e altissima prontezza operativa, se ci può spiegare qual è la logica strategica del potenziamento, visto che ci sono un raddoppio delle forze, delle unità da 3 a 6 mila, stessa cosa per quanto riguarda i veicoli, triplichiamo i mezzi da 360 a oltre 1000. E infine l'ultima domanda riguarda la missione della Guardia di Finanza in Tunisia, che somiglia per certi aspetti molto a quella avviata anni fa a sostegno della Guardia Costiera Libica. Su questa missione qual è il livello di garanzia del rispetto del diritto internazionale da parte del governo tunisino? Grazie Presidente.
1: Grazie, l'onorevole Rosato.
6: Grazie Presidente, grazie Comandante. Intanto mi associo anch'io ai ringraziamenti a lei e a tutti i nostri militari per il lavoro svolto, per come viene svolto, per la qualità dell'intelligenza messa in campo accanto alla capacità e del riconoscimento internazionale che viene dato grazie alla vostra presenza a tutto il nostro Paese per il vostro lavoro. Due questioni. La prima, mi sembra che al di là della corretta impostazione che lei ci ha trasmesso rispetto a tutte le missioni che si svolgono nella loro continuità o nella discontinuità per le iniziative che ci ha descritto, c'è un dato che lei ha accompagnato anche con una molto gentile sottolineatura rispetto il rischio che a cui sono sottoposti il nostro personale per la diminuzione delle risorse a disposizione. Se ci può dire qualche cosa di più su queste risorse che mancano, perché qui al di là del livello conoscitivo che compete a questo Parlamento per autorizzare, poi noi abbiamo una competenza che forse è quella principale restata al Parlamento, che è l'approvazione degli strumenti finanziari a disposizione del Paese, e credo che quindi il livello di consapevolezza sui rischi connessi con la diminuzione delle risorse a disposizione, volevamo capire meglio che cosa si esplicitano in particolare sulla manutenzione, sulle spese di ordinaria gestione che le forze armate hanno di fronte. La seconda cosa, oggi, adesso, quindi mi consenta di farle una domanda che esula dai suoi appunti, perché è successo adesso, è arrivata una comunicazione che il G7 ha definito come prioritario anche l'incremento delle risorse militari da destinare all'Ucraina per la sua difesa. Accolgo con soddisfazione il fatto che anche il nostro Paese ha aderito a questa dichiarazione e la considero assolutamente coerente con quanto stiamo facendo. Ecco, cosa è capace il nostro Paese di mettere in campo per incrementare gli aiuti militari all'Ucraina, così come appare evidente da questa dichiarazione che i leader dei paesi del G7, compreso la Presidente Meloni, ha fatto? Volevo capire se avete già un piano da questo punto di vista nelle disponibilità delle diverse opzioni che sono sempre in campo e che in questo caso si sta manifestando con questa dichiarazione. Grazie.
1: Grazie. La senatrice Pucciarelli.
7: Grazie Presidente, grazie Generale per quanto ha esposto. Mi lasci unire ai ringraziamenti dell'onorevole Moulet riguardo i nostri 7.000 militari impegnati nelle varie missioni internazionali, e a volte bisognerebbe andare sul posto per capire che cosa significa operare in una missione, magari in alcune realtà. Io di recente ho avuto la possibilità di effettuare una visita alla missione Misin in Niger, quindi capire realmente quello che è il sacrificio dei nostri uomini in alcune realtà andrebbe visto sul posto, e forse gli apprezzamenti che magari vengono fatti in determinate circostanze si realizzerebbero in atti concreti, in modo particolare da parte di alcune forze politiche. Lei ha ricordato la difficoltà nell'ambito delle risorse, in modo particolare sull'esercizio, poiché dal 2016 comunque vi è una riduzione. E beh, io direi che è cambiato il mondo dal 2016 ad oggi, perché oggi l'esigenza di essere presenti e tra l'altro lei giustamente faceva riferimento alla possibilità di quello che sono le forze armate di essere agili e adattive a quelle che sono le emergenze che viviamo in questo momento, effettivamente una valutazione di questa situazione che oramai sta andando da troppo tempo in avanti con la riduzione sull'esercizio, una valutazione andrebbe fatta, perché le esigenze aumentano e non si può di fatto andare a reperimento di risorse proprio per la copertura che va a coprire quello che è il tema della sostenibilità e della sicurezza delle singole missioni. La domanda che le volevo fare è relativa alla possibile cessione della missione UNIFIL in Libano, che può essere criticata perché comunque non ha adempiuto a quelli che erano gli obiettivi, perché l'abbiamo visto con le armi che circolano nella zona. Però la mia preoccupazione, con l'auspicio che vi sia una pacificazione dell'area, è il fatto che venga meno una presenza come quella di UNIFIL, che possa andare a creare magari una maggiore difficoltà nella stabilità nel lungo periodo. Quindi la mia domanda va un po' in questo senso. Ringraziandola nuovamente, le auguro una buona giornata.
1: Grazie. L'ultimo intervento è del Presidente Cesa.
8: Sì, grazie Presidente, grazie Generale Portolano. Mi associo naturalmente a tutto quello che hanno detto i colleghi nel ringraziare lei, attraverso lei tutti i nostri soldati, no? Presenti nelle varie missioni. Io, presiedendo la delegazione della NATO, ho avuto l'opportunità di visitare e devo dire che proprio in ambito assemblea parlamentare NATO, in questi 3 anni e mezzo di lavoro che abbiamo svolto, facendo lavoro intanto ammainando tutti la bandierina di appartenenza, perché in alcuni luoghi forse è bene farlo, e abbiamo potuto notare che se l'Italia ha avuto la possibilità, la delegazione italiana ha avuto la possibilità di avere un peso all'interno dell'Assemblea parlamentare NATO, lo dobbiamo riconoscere, lo dobbiamo al fatto che noi siamo i secondi contributori in termini di risorse umane, quindi militari presenti nelle missioni che sono presenti nel mondo sotto leggi della NATO, quindi di questo veramente vogliamo ringraziare il Ministro e voi che partecipate attivamente. Colgo l'occasione per dire che, avendo visitato molte di queste basi e avendo trovato i nostri soldati presenti, ecco, il tema dell'aspetto finanziario penso che sia rilevante, cioè quello che lei ci ha detto sia rilevante, quindi colgo anche l'occasione per fare un appello a tutti i colleghi veramente che appartengono a tutte le forze politiche, cioè, quando parliamo dell'aspetto che lei ha sollevato alla fine del suo intervento, della parte finanziaria, no? Della parte, ecco, mettiamoci tutti una mano sulla coscienza, perché pensiamo proprio a chi ci rappresenta in queste missioni, che deve essere sostenuto. Sostenere non sono parole, sono fatti, sono risorse che noi dobbiamo mettere a disposizione perché possano svolgere il loro lavoro nel modo migliore possibile. Mi ha fatto molto piacere che lei ha sottolineato il tema del Mediterraneo, no? Noi abbiamo avuto, vedo qua il collega Calovini che oggi presiede in ambito assemblea parlamentare NATO il gruppo speciale Mediterraneo, abbiamo potuto avere a Roma proprio un evento che ha messo, perché facciamo fatica, guardi, lo voglio dire a tutti, quando parliamo in ambito assemblea NATO, parlare di Mediterraneo, e quando parliamo di Mediterraneo allargato, quindi di Sahel, parliamo di tutta quell'area lì, no? Facciamo fatica a farlo, e se non ci fosse la delegazione italiana a farlo, vedo qui molti colleghi che ne fanno parte, difficilmente nei documenti NATO ci sarebbe il tema della sicurezza. E se è stato nominato un inviato speciale per il Mediterraneo, lo dobbiamo al Ministro, alla Presidente del Consiglio, al Ministro Crosetto, alla delegazione italiana nell'Assemblea parlamentare NATO. La domanda che le volevo fare, cioè, volevo capire meglio quello che stiamo svolgendo, ne abbiamo parlato a Vilnius anche un mese fa, 20 giorni fa, no? Di questo aspetto. Quel che stiamo mettendo in piedi in un'area veramente che ci riguarda direttamente, che è il Nord Africa, il Sahel, no? Operativamente quello che stiamo facendo, torno a ripetere, comunque mi interessava fare un appello a tutti veramente perché ci sia una maggiore attenzione rispetto al tema delle missioni e al sostegno concreto alle missioni. Ecco, cerchiamo di ammainare tutti quanti le bandierine quando arriviamo in Parlamento e dobbiamo assumere delle decisioni, ma volevo chiederle anche quello che operativamente stiamo facendo in quell'area.
1: Grazie signor generale, a lei di nuovo la parola.
9: Grazie, tantissime domande, provo a rispondere a tutte brevemente. Per quanto riguarda KFOR, ho preso la notizia in sede di ultimo comitato militare della NATO della possibile, parliamo attualmente di possibile riduzione della forza e rimodulazione della struttura della missione KFOR, nella quale noi siamo inseriti attivamente dal 1999, lo ricordo personalmente, sono stato il primo comandante che è entrato in Kosovo in quel periodo. Io ritengo che una valutazione sulla riduzione delle forze bisogna farla, ma in maniera veramente prudente, accurata, per evitare di correre il rischio di esporre il teatro ad un rapido deterioramento delle condizioni di sicurezza a causa delle mai sopite tensioni, purtroppo è così, mai sopite tensioni fra Pristina e Belgrado. Tra l'altro una eventuale riduzione senza un assessment, uno strategic assessment oculato che guardi agli aspetti politici e agli aspetti militari, potrebbe anche dare spazio a ulteriori capacità di influenza di stakeholders esterni. In particolare faccio riferimento alla Russia. Quindi nella lettera che ho inviato al comandante supremo della NATO, generale
0: Grinkovic, d'accordo con, sentito anche il ministro Crosetto, tenuto conto che l'aspetto Balcani è un aspetto sì strategico militare ma molto politico, politico strategico, ho evidenziato, ho cercato di evidenziare quali sono gli aspetti principali che bisognerebbe tener conto prima di avviare l'implementazione di una cosiddetta riduzione di quello che è il contingente presente nei Balcani. Tra l'altro voglio far presente che una riduzione nell'area potrebbe comportare una sorta di bilanciamento in quella che è l'evoluzione della Kosovo Security Force in Kosovo Armed Forces, in forze armate del Kosovo. Questo potrebbe portare, dal mio punto di vista, ad un incremento della percezione della minaccia da parte della Serbia, ma allo stesso tempo il ruolo di, non dico marginalizzazione, ma una riduzione del ruolo consistente della missione KFOR, anche alla luce di quella che è la UN Security Council Resolution, la 1244, che regola ad ombrello, che costituisce l'ombrello giuridico legale della missione. Ecco perché nella lettera che ho inviato al generale Grinkovic evidenziato la necessità, l'opportunità di fare una valutazione condivisa non solo dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista politico e alla luce di quelle che poi potrebbero essere le possibili evoluzioni della missione KFOR, ma le influenze che questa riduzione e le conseguenze che questa riduzione potrebbe portare nell'intera area balcanica. Ricordo che la missione KFOR è fortemente legata all'operazione Altea in Bosnia e Erzegovina. Operazione Altea che vede attualmente le tre etnie, Repubblica Srpska, i bosniaci e i croati, ancorché si faccia riferimento a Dayton, ancorché divisi nell'approccio politico alla gestione e alla governance di un paese particolarmente complesso. E le due missioni, Altea e KFOR, sono strettamente collegate tra di loro. Ricordiamo le pressioni che la missione, che la Bosnia Erzegovina riceve, tenuto conto della presenza di, ortodossa nell'ambito della Repubblica Srpska e quindi influenza serba e quindi influenza russa, stessa influenza che ha una forte capacità di intervento anche in Kosovo. Questo per quanto riguarda la KFOR. Per quanto riguarda il post UNIFIL, a lei e alla senatrice Pucciarelli, è un'analisi che stiamo conducendo da tempo. Ci sono degli aspetti che io ho voluto evidenziare e che ho voluto condividere fortemente con il ministro. Cosa verrebbe a mancare nel momento in cui UNIFIL a fine 2026 dovesse perdere le capacità di intervento? Verrebbe a mancare la capacità di monitoraggio, di deconfliction lungo la Blue Line, anche se oggi parlare della Blue Line va un pochino oltre quello che è il concetto con cui la Blue Line è nata, perché però non ci sarebbe una monitorizzazione di una linea di riferimento che potrebbe far riportare un po' a quello che è il confine reale tra Israele e Libano. Mancherebbero le capacità, per esempio, che oggi sono disponibili nell'ambito di UNIFIL, faccio riferimento in particolare alla Reserve Force, la forza di riserva di UNIFIL, del Counter Rocket Artillery Missiles, del Counter UAS, Counter AD, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, attività che oggi nell'ambito delle proprie prerogative UNIFIL svolge, così come anche, ricordiamo, UNIFIL è l'unica missione delle Nazioni Unite che ha una componente marittima, la Maritime Task Force, che è preposta al controllo delle acque territoriali di contrasto ai traffici illeciti per evitare un continuo afflusso di alimentazione di milizie nell'area, faccio riferimento ad Hezbollah. Per cui il futuro del post UNIFIL dovrebbe, dal mio punto di vista, garantire queste capacità, queste operazioni, svolgersi lungo queste linee di azione, con un ombrello, io definisco un ombrello, le Nazioni Unite parlano di successiva missione delle Nazioni Unite, onestamente non so se mai questa verrà accettata da Israele, ma avere un ombrello di copertura con una risoluzione delle Nazioni Unite che comprenda queste capacità, dal mio punto di vista è assolutamente essenziale, ma dando un ruolo prioritario ad una missione internazionale che già esiste e che svolge effettivamente delle attività a supporto delle forze armate libanesi, che sono l'elemento essenziale per l'attività, come dice il presidente Aoun, per la smilitarizzazione o la demilitarizzazione, il disarmo di Hezbollah. Ma non solo attraverso capacità di formazione, addestramento, capacity building, sostegno economico-finanziario, anche dal mio punto di vista e soprattutto attraverso quella che potrebbe essere una componente operativa che potrebbe supportare le forze armate libanesi in quello che è le attività di accompagnamento, di assistenza, di consulenza nello sviluppo delle proprie attività, così come una componente navale che continua a svolgere quello che attualmente UNIFIL sta svolgendo. Altro elemento fondamentale è che questa missione, che oggi è all'IDA italiana, dovrebbe coordinarsi sicuramente con stakeholders esterni, in primis un ruolo fondamentale dovrebbe averlo l'Unione Europea soprattutto per quanto riguarda aspetti relativi al finanziamento volto ad incrementare le capacità delle forze armate libanesi, ma anche con una missione che attualmente esiste ma che dal mio punto di vista continuerà ad essere la missione di UNSCOL, United Special Coordinator for Lebanon, che è l'implementazione politica della 1701, nel caso in cui si dovessero ripristinare le condizioni ante invasione dell'Iraq di Israele verso il Libano, così come misure di coordinamento con altri stakeholders esterni, donors che presenti nell'area, per poter supportare le forze armate libanesi. Dal mio punto di vista l'elemento essenziale è il supporto, dare credibilità alle forze armate libanesi, credibilità internazionale ma anche credibilità locale, per poter avviare quel processo di cui parla il presidente Aoun, che è un processo di disarmo di Hezbollah, che potrebbe essere la condizione sine qua non affinché Israele possa ritirarsi da questa area cuscinetto che hanno creato dal loro punto di vista per garantire la sicurezza delle popolazioni della Galilea del Nord. Hormuz è da tempo siamo inseriti e lavoriamo in una sorta di coalizione di volenterosi attualmente capeggiata da UK e dalla Francia. In questo contesto esiste una sorta di pianificazione prudenziale, una pianificazione prudenziale che comunque deve assolutamente riferirsi poi ad un quadro di stabilità nell'area ed un accordo di pace tra le parti. Noi siamo pronti però a seguito dell'endorsement da parte del Parlamento della missione, qualora questa poi dovesse essere autorizzata. Questa missione prevederebbe da parte italiana l'impiego di due cacciamine che abbiamo preposizionato a Gibuti, ma anche un'unità di scorta e una unità di supporto logistico che andrebbe poi a coordinarsi e a cooperare con tutte le unità e tutte le componenti marittime all'interno di questa coalition of the willing. Naturalmente quello che dal punto di vista militare ho evidenziato la necessità con i colleghi della coalition of the willing che vi sia un forte coordinamento tra questa operazione e quelle già esistenti nell'area dell'Unione Europea, mi riferisco ad operazione Atalanta e mi riferisco ad operazione Aspides. una forte cooperazione con loro, così come da parte nazionale anche un forte legame, quindi liaison con tutta la componente della difesa italiana che attualmente è schierata nei paesi riberaschi del Golfo in supporto ai paesi che hanno chiesto nel settore della difesa aerea un incremento delle loro capacità. Quindi è un sistema complesso e coordinato che poi costituirebbe la struttura di questa missione. Fermo restando che fin quando non c'è l'endorsement del passaggio parlamentare, questa missione rimane potenziale sulla carta in attesa poi di poter svolgere le attività nell'area di interesse. Il Niger. In Niger sì, è vero, c'è stato di recente un attentato all'aeroporto, proprio all'aeroporto parliamo di un paio di mesi fa. Valutate tutte le attività che noi svolgiamo, le svolgiamo sulla base di attente valutazioni relative a quello che è l'ambiente di sicurezza generale e i rischi del nostro personale. Noi riteniamo che attualmente la missione debba continuare tenuto conto del forte interesse del Niger nel combattere Daesh, nel combattere i gruppi terroristici nell'area, nel combattere tutti i traffici illegali, e lo combattono attraverso tutte le attività di formazione, di addestramento, di capacity building che la componente italiana nell'area offre. Oggi abbiamo una presenza di circa 450 dei nostri militari, particolarmente apprezzati non solo dalla parte nigerina, ma devo dire anche dalla parte turca, che comunque è presente, la parte turca che è presente nell'area. I rischi sono costantemente, il rischio zero non esiste in nessuna missione, ma sono costantemente valutati, e io credo che sia un interesse dell'Italia continuare a mantenere una presenza, le dico dal capo di Stato Maggiore della Difesa che ha interlocuzioni con tanti altri capi di Stato Maggiore di altri paesi, c'è molto interesse di altri paesi europei a conoscere come l'Italia riesce ad interfacciarsi, ad avere una posizione forte in un paese che vede una presenza occidentale estremamente, estremamente, estremamente ridotta. Un altro passaggio che dal mio punto di vista potremmo fare è incrementare, anzi, la nostra presenza in aree distanti da Niamey, dove siamo, per contribuire ulteriormente alla situational awareness, condividere se necessario con i nigerini le informazioni da intelligence, di sorveglianza, eccetera, per il controllo di flussi migratori, di personale, ma anche di armi e di stupefacenti, che attraverso il corridoio nord del Niger penetrano nella fascia del Fezzan e poi in maniera arrivano sulle coste del Mediterraneo, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutta l'area mediterranea e nella fattispecie del paese. Nuova missione in Somalia, credo di aver detto tutto, è una missione che ci è stata chiesta, è una missione che va ad integrare l'attività che attualmente viene svolta da comunità internazionali quali EUTM, European Union Training Mission, European Union Capacity Building, le attività della European Union Capacity Building. È un'attività il mio punto di vista è solo militare, comunque che dal punto di vista militare potrebbe ancora di più sottolineare l'importante ruolo che è riconosciuto all'Italia in Somalia, un ruolo fondamentale. Pensate, vi dico, nel corso di quest'anno per due volte, penso per la prima volta, ho incontrato il capo di Stato Maggiore somalo che mi chiede della possibilità di aumentare queste attività di cooperazione con loro a livello bilaterale, anche per poter bilanciare la forte presenza turca nell'area. La presenza turca nell'area è una presenza molto forte I turchi hanno una presenza importante sia in aeroporto che in altre aree della Somalia. Noi ci limiteremmo soltanto a quelle anche di con capacità operative, noi ci limiteremmo soltanto a capacità tipicamente addestrative e di capacity building, anche perché quando parlo di Unione Europea io dico che le missioni dell'Unione Europea sono missioni fondamentali che dobbiamo tenere, ma si parla tanto, io ho parlato molto di effetti. Il problema è la misurazione degli effetti. Probabilmente gli effetti che scaturiscono da missioni come UTM, missioni come UCAP, hanno necessità di un'ulteriore integrazione di effetti prodotti da una missione italiana che, dal mio punto di vista, è assolutamente essenziale nel raggiungimento nell'incremento della cooperazione con la Somalia, ma per la stabilità nell'area. E come ho detto nell'audizione, l'effetto strategico, che è un effetto strategico militare, politico militare, è quello della stabilità e della sicurezza. Se non si opera attraverso azioni concrete, difficilmente gli effetti potranno essere raggiunti. Un'altra cosa sulla Somalia, parliamo di operazione Atalanta, operazione Atalanta e antipirateria. Io dico sempre ai miei colleghi, anche in sede di Comitato Militare dell'Unione Europea, la pirateria non nasce in mare, la pirateria opera in mare. E se le due missioni EUTM e UCAP non sono coordinate tra di loro per favorire le unità, le capacità dell'esercito, delle forze armate somale a smantellare la pirateria a terra, allora forse è necessaria un'attività bilaterale di ulteriori formazioni e addestramento per garantire un clima di maggiore stabilità.
1: Signor Generale, grazie davvero. Ragioni d'aula ci impediscono di proseguire. Grazie comunque molto.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: La Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo ha svolto l'audizione di Enzo Serata, direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, UIF. Buon ascolto.
12: Diamo quindi corso all'audizione del dottor Enzo Serata, direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, che è accompagnato dal dottor Andrea Biasiol, consigliere del servizio di comunicazione, e dal dottor Walter Negrini, capo del servizio normativa e collaborazioni istituzionali. Ricordo che ai sensi dell'articolo 10,4 del regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti e circostanze che non possono essere divulgati al termine del suo intervento. Ci saranno delle domande in ordine di presentazione da parte eventuale dei componenti della Commissione. Io ringrazio il dottor Serrata di essere venuto qui, la nostra sostanzialmente la quarta audizione che facciamo per quanto riguarda dei funzionari della Banca d'Italia, e quindi con un rapporto molto proficuo che abbiamo con l'Istituto di Vigilanza. La ringraziamo per aver accettato il nostro invito, le diamo senz'altro la parola, lei ci esporrà la sua relazione e la ascolteremo con grande interesse.
13: Benissimo, grazie Presidente, egregio Presidente, onorevoli senatori. Ringrazio molto per l'invito a svolgere questa audizione nell'ambito degli approfondimenti in corso da parte della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo. E questa è un'ulteriore e preziosa occasione per dare conto del lavoro svolto dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, con un'attenzione particolare agli intermediari oggetto di analisi da parte della Commissione. Dopo una breve illustrazione del ruolo svolto dall'Unità nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nel proseguio mi soffermerò sulle recenti dinamiche operative, sui rischi che osserviamo, sulle iniziative intraprese e le prospettive che ci attendono. Inizio con una panoramica sul sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il sistema di prevenzione del riciclaggio si è affermato agli inizi degli anni 90 in Italia prima che in Europa ed è stato progressivamente esteso per arginare i rischi di finanziamento del terrorismo e di proliferazione delle armi di distruzione di massa. L'attività di prevenzione si fonda sulla collaborazione di operatori qualificati, oggi disciplinata dal decreto legislativo 231/2007, nel proseguio decreto antiriciclaggio, banche intermediarie finanziarie, professionisti e numerose altre categorie di soggetti che svolgono professionalmente attività ritenute più esposte al rischio di utilizzo distorto per finalità illecite. Tali operatori sono sottoposti a obblighi di valutazione dei rischi, di adeguata conoscenza della clientela, di tracciabilità dei dati e delle informazioni acquisite e di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. Un ruolo peculiare ed ugualmente importante è affidato alle pubbliche amministrazioni competenti nell'ambito di specifici procedimenti, affinché comunichino eventuali operazioni sospette intercettate nell'esercizio della propria attività. I sospetti individuati da operatori privati e pubbliche amministrazioni sono segnalati alla UIF, la Financial Intelligence Unit italiana, in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di prevenzione sovranazionale e nazionale. La UIF è costituita in posizione di indipendenza e autonomia operativa presso la Banca d'Italia, con il compito di raccordare la componente privata e quella pubblica del sistema di prevenzione, supportare gli operatori nella capacità di identificazione dei sospetti e valorizzarne il contributo. L'unità analizza le segnalazioni di operazioni sospette dal punto di vista finanziario. Le SOS sono elaborate per il tramite dei sistemi automatici, classificate in base al rischio e alla tipologia di operazioni per selezionare quelle più rilevanti. Gli approfondimenti finanziari svolti dagli analisti della UIF sono tesi a identificare i soggetti e legami significativi, nonché a ricostruire i relativi flussi finanziari, ai fini della condivisione delle segnalazioni e dei risultati delle analisi con i competenti organi investigativi, per il successivo sviluppo delle indagini. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia sono gli organi deputati a effettuare gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni.

Le autorità di vigilanza di settore, Banca d'Italia, Consob e IVAS, esercitano poteri normativi e di controllo antiriciclaggio nei confronti dei soggetti sottoposti alla rispettiva supervisione. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo acquisisce specifiche informazioni utili all'attività di impulso e coordinamento delle indagini relative ai reati di competenza. L'autorità giudiziaria e gli organi investigativi da questa delegati chiedono la collaborazione della UIF per valorizzare le segnalazioni e le relative analisi nello svolgimento dei procedimenti penali e per ulteriori approfondimenti finanziari. Ai fini della prevenzione del finanziamento del terrorismo e della proliferazione e dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, ai sensi del decreto legislativo 109/2007, la UIF riceve comunicazione dei soggetti obbligati relative alle misure di congelamento e ai divieti di messa a disposizione di fondi e risorse economiche adottate nei confronti dei soggetti listati. L'unità cura, inoltre, la circolazione delle liste dei medesimi soggetti e delle successive modifiche, verifica l'esistenza di fondi a essi riconducibili presso gli intermediari italiani e fornisce supporto al Comitato di Sicurezza Finanziaria per la predisposizione dei provvedimenti autorizzativi o di diniego delle richieste di movimentazione di fondi o risorse economiche riconducibili ai soggetti listati. Si tratta di un sistema ben funzionante, che lo scorso aprile ha ricevuto il giudizio positivo del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, il GAFI, all'esito delle valutazioni condotte per circa un anno e mezzo nell'ambito della Mutual Evaluation sull'Italia. Il rapporto riconosce infatti l'esistenza di efficaci meccanismi di coordinamento e collaborazione da parte delle autorità competenti, nonché la sostanziale efficacia delle fasi in cui si articola il sistema di prevenzione e contrasto dei flussi finanziari illeciti. Per quanto concerne la UIF, il GAFI ha evidenziato che esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, con risorse adeguate e un'efficace organizzazione, anche per gli interventi apportati negli anni in risposta all'evoluzione del contesto economico-finanziario e dei relativi rischi. È riconosciuto il ruolo centrale dell'analisi finanziaria svolta dalla UIF sulle SOS. Sono state apprezzate le diverse iniziative assunte per migliorare la qualità segnaletica, le funzionalità sviluppate per l'analisi e l'ampiezza delle informazioni disponibili. Considerazioni positive sono svolte anche con riferimento all'analisi strategica della UIF per la capacità di intercettare proattivamente rischi e fenomeni emergenti da considerare anche ai fini dell'analisi nazionale dei rischi. L'efficacia dell'azione dell'unità viene rimarcata anche con riguardo alle attività di collaborazione con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, di verifica sui soggetti tenuti all'invio delle SOS e alla tempestività delle azioni svolte in relazione all'applicazione delle sanzioni finanziarie internazionali, in particolare per la diffusione di listing e delisting e per i controlli tesi a individuare rapporti e operazioni riconducibili ai soggetti designati. Nel 2025 la UIF ha ricevuto complessivamente oltre 162.000 SOS, registrando un incremento dell'11,5% rispetto all'anno precedente. Il dato segna un'inversione di tendenza rispetto al triennio 2022-24, durante il quale le SOS ricevute avevano evidenziato flessioni nell'ordine del 3%. I dati relativi ai primi 4 mesi del 2026 confermano la tendenza all'incremento, più 14,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il settore bancario, finanziario e assicurativo si conferma il principale contributore al flusso segnaletico nazionale. Nel 2025 ha trasmesso oltre 129.000 SOS, pari all'80% del totale, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente e in leggero aumento anche rispetto al 2023. La componente più dinamica di tale flusso è rappresentata dalle banche e da Poste Italiane, che hanno registrato nel 2025 una crescita del 27%. Con una quota pari al 58% del totale. Tale andamento è trainato principalmente dal recente insediamento di alcune succursali di banche digitali europee, prima operanti in libera prestazione di servizi, il cui contributo è quintuplicato, passando dalle 3.700 SOS del 2024 alle 18.700 del 2025. Di segno opposto risulta l'andamento degli intermediari finanziari, con una contrazione dei flussi provenienti in particolare dagli istituti di moneta elettronica, meno 36%, e dagli istituti di pagamento, meno 6%. Il dato dell'ultimo anno risente delle dinamiche segnaletiche che hanno interessato un numero ristretto di intermediari, anche a seguito di interventi della UIF volti a garantire la qualità delle segnalazioni attraverso l'adozione di approcci selettivi e più robusti nell'individuazione.

0: individuazione degli elementi costitutivi di sospetto. Il valore complessivo delle operazioni segnalate ha superato i 100 miliardi di euro, attestandosi su livelli sostanzialmente
1: Ma i
0: stabili.
1: professionisti più o meno cosa...
0: I professionisti danno un contributo importante ai notai, in particolare
1: Sì, no,
0: l'anno
1: conosciamo
0: scorso.
1: bene le dinamiche.
0: Sì, meno commercialisti e avvocati. Insomma, i notai però danno un buon contributo. Ogni anno mediamente trasmettono circa 10.000 segnalazioni di operazioni sospette, anche qui con un livello di qualità variabile, però il contributo è molto, molto importante.
1: Quando dice qualità variabile, in cosa intende?
0: Nel senso che la qualità delle segnalazioni in alcuni casi è molto buona, in altri meno buona, insomma, però
1: Cioè, la
0: considerando quello
1: bontà in
0: che
1: cosa c'è, in cosa consiste la...
0: è. Beh, la bontà consiste nel fatto che nelle note descrittive, nelle informazioni
1: Cioè, nel senso che
0: strutturate
1: sono
0: del sospetto.
1: eccessive, cioè che sono eccessive o eccessivamente poche, cioè...
0: No, in alcuni casi possono essere, ad
1: Cioè,
0: esempio,
1: diciamo, c'è un...
0: difensive, cautelative
1: difensive.
0: per evitare, diciamo, sanzioni. In altri casi
1: Perché
0: invece.
1: io ho seguito anche dal punto di vista, come dire, chiamiamolo professionale, qualche situazione di questo tipo, ho trovato che, come dire, la giurisprudenza non è così chiara su quello che è il dovere del professionista e parlare del notaio, cioè nel senso che ci sono, cioè è facile eccedere in politica di difensiva, ecco perché.
0: Sì, questo è comprensibile, insomma, anche perché l'approccio sanzionatorio spesso, per quanto riguarda i notai, almeno la categoria lamenta che le sanzioni sono
1: Sono
0: piuttosto pesanti, per
1: pesante
0: cui
1: anche per
0: si
1: cose in
0: capisce
1: cui
0: per quale
1: non, cioè, no,
0: motivo.
1: perché non è chiaro, cioè almeno il perimetro. Diciamo, non dico normativo, ma il perimetro nel quale vi è necessità di fare e anche disparità di trattamento, ecco, vi ho riscontrato qualche volta.
0: Il valore complessivo delle operazioni segnalate ha superato i 100 miliardi di euro, attestandosi su livelli sostanzialmente stabili rispetto agli anni precedenti. È comunque cresciuto dell'8% il valore delle operazioni strutturate come bonifici esteri, per un importo che nel 2025 ha raggiunto 15 miliardi, a testimonianza della crescente internazionalizzazione dei flussi di riciclaggio. La distribuzione regionale delle soste ha un andamento in linea di massima proporzionato all'entità della popolazione residente, fatta salva qualche limitata eccezione. La Lombardia si conferma la regione con la quota più elevata di soste, 19% del totale nazionale, seguita dalla Campania, 13%, un forte aumento rispetto al 2024, e dal Lazio, 10%. In rapporto alla popolazione, la Campania risulta al primo posto, evidenziando una pressione segnaletica pro capite particolarmente intensa, seguita dal Lazio. Per quanto concerne le fattispecie segnalate alla UIF, si è registrato un notevole aumento delle soste riferibili a schemi fraudolenti, anche di natura fiscale, in coerenza con l'evoluzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati dall'Analisi Nazionale dei Rischi. Insensibile incremento risultano i contesti sospetti relativi a ipotesi di frodi informatiche e truffe di varia natura, frequentemente realizzate in connessione con possibili casi di abusivismo finanziario e di reati contro la pubblica amministrazione. Resta inoltre elevata l'attenzione dell'unità sui flussi riconducibili all'attuale contesto di instabilità e incertezza geopolitica, con segnalazioni afferenti a possibili violazioni delle sanzioni finanziarie internazionali, oltre che a fattispecie di grave pericolosità sociali, quale il traffico di migranti, di stupefacenti e di armi. Il riciclaggio manifesta in misura sempre più marcata una dimensione transnazionale, caratterizzata da schemi complessi, meccanismi sofisticati di stratificazione e frammentazione dell'operatività, anche nella forma di reti articolate, talvolta composte da entità accomunate dalla medesima nazionalità. Tali articolazioni si configurano spesso come vere e proprie organizzazioni specializzate nella prestazione di servizi di occultamento e movimentazione dei proventi illeciti, a beneficio di plurime organizzazioni criminali, cosiddetto professional money laundering. Nell'ambito di tali schemi, da un lato, ricorrono strumenti caratterizzati da elevate opacità, quali il contante o il crypto asset, talora in connessione con circuiti di cosiddetto underground banking. Dall'altro si registra lo sfruttamento sistematico delle opportunità e delle vulnerabilità derivanti dalla trasformazione digitale dei servizi finanziari e dei pagamenti, che ha contribuito in maniera determinante all'aumento esponenziale delle truffe. I meccanismi fraudolenti si basano su un ampio ricorso a canali digitali, quali i social network, in particolare per l'adescamento delle vittime, nonché sull'utilizzo di applicativi per il controllo remoto dei dispositivi, su furti di identità e acquisizioni fraudolenti delle credenziali di accesso. Si affermano modalità operative sofisticate, fondate sulla manipolazione psicologica delle vittime, cosiddetto social engineering, e su forme di legittimazione digitale che rendono credibili pratiche fraudolente mediante l'uso delle tecnologie, dei loro linguaggi e delle loro interfacce. Particolarmente ricorrenti i casi di truffe connesse con investimenti finanziari fittizi. In parallelo si registra una crescente diffusione di crimini di natura cyber, frequenti in particolare gli episodi di attacchi ai danni di pubblica amministrazione ed enti, anche del settore finanziario, che in chiave geopolitica potrebbero produrre effetti potenzialmente sistemici sulle infrastrutture critiche, sulla stabilità economica complessiva e sul livello di fiducia nel sistema. I flussi finanziari generati dalle truffe sono di frequente sottoposti a tecniche di frammentazione mediante il meccanismo dei cosiddetti money mule, caratterizzato da un elevato numero di rapporti utilizzati prevalentemente come conti di transito, con la collaborazione più o meno consapevole dei relativi intestatari e secondo logiche di gestione accentrata dei rapporti stessi. I fondi vengono quindi rapidamente dirottati all'estero e sottoposti a ulteriori movimentazioni, anche in criptoattività, al fine di rendere molto più difficile la tracciabilità e il recupero. Molto frequente è anche il ricorso ai cosiddetti IBAN virtuali per la realizzazione di schemi strutturati di intermediazione finanziaria illecita. I IBAN virtuali sono fondamentalmente degli IBAN che fanno capo a uno stesso conto, un conto master, e vengono emessi in numero anche molto, molto elevato, quindi tutti i fondi di questi virtuali IBAN confluiscono in questo conto master.
1: Io sono stato coinvolto, nel senso che ho aiutato a sventare la truffa cosiddetta della ballerina, che era dirottata su questi, appunto, cioè sono arrivati diversi messaggi per inviare delle somme a questi IBAN che pure erano in Italia e poi però transitavano in effetti verso conti esteri.
0: Criticità specifiche emergono in particolare se tali IBAN sono emessi da un prestatore di servizi di pagamento della UE in favore di un altro prestatore di servizi di pagamento insediato in una giurisdizione extra UE, specie se non pienamente cooperativa, ovvero in favore di operatori che forniscono servizi di criptoattività. Spesso il codice paese presente nell'IBAN, in assenza di norme vincolanti, non riflette l'effettivo radicamento del rapporto, determinando una dissociazione tra il paese dell'intermediario presso cui è radicato il conto master e quello del conto offerto alla propria clientela dal prestatore di servizi che ne è titolare, la dissociazione di cui parlava prima la Presidente. Ne conseguono difficoltà nelle attività di adeguata verifica, di monitoraggio delle transazioni e di ricostruzione dei flussi finanziari. Riflessi negativi si hanno inoltre sui tempi e sull'efficacia della cooperazione internazionale. Criticità sono riscontrate anche nell'operatività di piattaforme fintech, sempre più utilizzate per l'offerta di servizi diversificati, quali rimesse di denaro, trading, crowdfunding e digital lending. Sul territorio nazionale ne sono state individuate alcune che, pur non qualificandosi formalmente come intermediari, offrono alla clientela italiana servizi riconducibili a soggetti autorizzati in altri stati membri e operanti in Italia in regime di libera prestazione, anche avvantaggiandosi di regimi autorizzativi e assetti di vigilanza meno stringenti. La UIF esamina l'insieme di queste fattispecie dal punto di vista finanziario, sulla base di tecniche avanzate, incluse analisi aggregate e l'impiego di tool specifici per l'esame delle operazioni in criptoattività. Si ricostruiscono così reti articolate di soggetti e flussi finanziari complessi, non immediatamente rilevabili mediante approcci tradizionali. L'analisi viene arricchita da indicatori tipizzanti, quali l'apertura e la chiusura quasi contestuale dei rapporti, la prossimità geografica o etnica dei soggetti coinvolti, la ricorrenza di determinati codici Ateco per le imprese, l'utilizzo di causali ricorrenti e oppure generiche nei trasferimenti, il ricorso a VPN, la presenza degli stessi indirizzi IP e l'accesso ai medesimi dispositivi. I riscontri investigativi sui flussi segnaletici sono incoraggianti, segnatamente per le SOS classificate dalla UIF a rischio medio-alto o alto. Con riferimento a tali segnalazioni, nel biennio 2024-25, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha comunicato feedback positivi per l'84% dei casi. La quota raggiunge il 92% con riferimento ai riscontri positivi della Direzione Investigativa Antimafia. Si attestano all'86% i riscontri di interesse da parte della DNA. Anche l'attività di analisi strategica contribuisce ad accrescere la conoscenza dei rischi e delle vulnerabilità del sistema economico italiano. Tra i vari filoni di analisi segnalo gli studi relativi ai rischi di connessione con la criminalità organizzata per le imprese e per le amministrazioni comunali e l'utilizzo di strumenti innovativi come le criptoattività. L'insieme dei comportamenti e delle misure adottate dai destinatari del decreto antiriciclaggio al fine di adempiere all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, la cosiddetta collaborazione attiva, riveste un ruolo chiave per le attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio, non solo per l'individuazione di sospetti o lo scambio di informazioni con l'unità, ma anche per la condivisione di prospettive e approcci d'analisi utili a fronteggiare i rischi e a individuare schemi emergenti. La UIF è quindi costantemente impegnata in iniziative finalizzate a supportare i destinatari nell'adempimento degli obblighi segnaletici e a migliorare la qualità della collaborazione attiva. Il contributo degli intermediari bancari e finanziari nazionali è in genere positivo. Frequenti sono i momenti di scambio e di confronto, sia pure con una certa variabilità, riscontriamo un fattivo impegno a migliorare la qualità delle segnalazioni. La crescente complessità dei fenomeni osservati richiede tuttavia da parte dei soggetti segnalanti un'attenzione costante alla completezza e chiarezza. La pur necessaria ricerca di maggiori margini di efficienza nella compliance e l'antiriciclaggio, mediante l'uso di tecnologie avanzate, deve andare di pari passo con l'efficacia della rappresentazione dei fenomeni sospetti. Frequentemente l'unità si confronta con segnalazioni generate da sistemi automatici, prive dei necessari filtri valutativi, ovvero carenti nella compilazione delle parti descrittive o di elementi informativi essenziali. Stiamo spingendo i soggetti segnalanti a mantenere una prospettiva che, oltre all'analisi delle singole operazioni, sia orientata all'individuazione di concentrazioni e ricorrenze anomale nell'operatività complessiva della clientela. L'impiego di sistemi automatici di transaction monitoring costituisce certamente un supporto importante per la rilevazione delle anomalie, ma non può prescindere dall'affiancamento di valutazioni condotte con un adeguato spirito critico e basate sull'esperienza e sulla piena valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione, sul continuo confronto con la clientela e sull'esame scrupoloso della documentazione acquisita a supporto delle operazioni. Nell'ambito delle numerose iniziative finalizzate ad accrescere la qualità del flusso segnaletico, lo scorso dicembre la UIF ha pubblicato le nuove istruzioni, in vigore dal prossimo 1 luglio, per agevolare la rilevazione e la comunicazione dei sospetti. In chiave innovativa rispetto al precedente provvedimento del 2011, la UIF ha in particolare evidenziato la centralità delle valutazioni richieste ai soggetti obbligati per stabilire se ricorrono elementi di sospetto, senza automatismi né approcci cautelativi. È richiamata la necessità di adempimenti tempestivi, di tenere ferme le garanzie di riservatezza e di adottare modelli organizzativi e procedure coerenti con le diverse caratteristiche dei segnalanti e con il principio di proporzionalità. Al fine di sollecitare la proattività dei segnalanti nell'individuazione dei rischi di antiriciclaggio, la UIF pubblica inoltre comunicazioni al sistema, accompagnandole anche con momenti di confronto con i soggetti obbligati. Per sensibilizzare gli intermediari sui rischi connessi all'utilizzo dei citati IBAN virtuali e per condividere alcune buone prassi riscontrate nel corso dei controlli condotti dall'unità, nel dicembre 2024 è stata diffusa una comunicazione congiunta della UIF e dell'unità di supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia. È del marzo scorso la comunicazione della UIF sulla prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici, con cui è stata richiamata l'attenzione dei segnalanti, comprese le pubbliche amministrazioni, sulle tipologie di rischio più ricorrenti emerse nell'esperienza operativa. Lo scorso 7 maggio l'unità si è poi soffermata sull'esigenza di prevenire attività illecite connesse con la violazione e l'elusione di misure restrittive dell'Unione Europea. Sono stati richiamati nuovi reati introdotti in materia e gli obblighi di prevenzione connessi con l'adozione di misure restrittive, con specifiche indicazioni e avvertenze volte a guidare i segnalanti nell'individuazione e nella rappresentazione alla UIF degli eventuali sospetti inerenti a tali contesti. Da ultimo, all'inizio di questo mese, la UIF ha pubblicato un'ulteriore comunicazione che riguarda le operatività connesse con truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e altri reati informatici, in connessione con la considerevole crescita delle sosse relative a tale ipotesi di reato. Anche in questa occasione, oltre a descrivere le fattispecie osservate, la UIF ha fornito indicazioni per guidare i soggetti obbligati nell'attività di segnalazione. La UIF contribuisce inoltre alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attraverso controlli on-site e off-site presso l'intera platea dei soggetti obbligati. Gli accertamenti sono diretti in particolare a verificare il rispetto agli obblighi di SOS e di invio di altre comunicazioni alla UIF, comunicazione oggettiva, segnalazione di vigilanza aggregate, nonché degli obblighi previsti in tema di sanzioni finanziarie internazionali. Nel caso di inosservanza, l'unità cura la fase di avvio del relativo procedimento sanzionatorio mediante notifica degli atti di contestazione. Gli atti sono quindi trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per lo svolgimento del procedimento in contraddittorio con le parti e l'eventuale erogazione delle sanzioni amministrative. La pianificazione delle verifiche è guidata da criteri basati sul rischio, che mirano a individuare i settori e i comparti maggiormente esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L'approccio seguito per la segnalazione dei soggetti da sottoporre ad accertamenti si fonda sull'integrazione di diverse fonti informative interne, nazionali e internazionali, che coniugano aspetti sia quantitativi sia qualitativi. È inoltre costante la collaborazione con le altre autorità, in particolare con la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza, ai fini del coordinamento delle rispettive attività di controllo. Gli interventi ispettivi avviati nel 2025 sono stati 20, di cui 10 presso intermediari bancari e finanziari. Sono stati inoltre conclusi 7 accertamenti avviati nell'anno precedente, di cui 4 condotti a distanza. Alla luce dei principali fenomeni di rischio fin qui descritti, richiamo l'esperienza maturata dalla UIF nel biennio 2021-22 sulle imprese beneficiarie di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ed erogati dagli intermediari bancari e finanziari per attuare gli effetti negativi della pandemia. Le risultanze degli accertamenti hanno evidenziato che la mitigazione del rischio, agevolata dalla garanzia pubblica, ha indotto gli intermediari ad assumere comportamenti improntati a minor prudenza nell'erogazione del finanziamento, con un abbassamento della soglia di attenzione ai fini della collaborazione attiva. Le risultanze delle verifiche sono state costantemente condivise con le strutture competenti della Banca d'Italia, anche al fine di adottare misure rimediali e, nei casi più gravi, anche sanzionatorie. Nel 2025 la UIF ha realizzato una prima mappatura della dislocazione in Italia degli ATM gestiti da operatori non bancari e non finanziari, i cosiddetti ATM indipendenti, quelli che trovate nei negozi anche di piccola dimensione. I rischi associati a tale fenomeno riguardano la possibilità di offrire congiuntamente servizi di versamento e prelevamento e il collocamento presso operatori non finanziari, che spesso fanno uso massiccio del contante, che potrebbero ricaricare i macchinari con biglietti di dubbia provenienza. Il censimento di questi macchinari è reso difficile dalla mancanza di obblighi di registrazione in capo agli operatori che li gestiscono, specie quando questi non sono soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio. La mappatura ha consentito di rilevare che tra il 2021 e il 2024 sono stati caricati complessivamente circa 5,6 miliardi di euro in contanti presso circa 4.000 ATM della specie, concentrati soprattutto nelle città a maggiore vocazione turistica. Per alcuni di essi, installati prevalentemente presso sale da gioco, il servizio di regolamento delle operazioni di prelevamento è offerto da un intermediario autorizzato in un altro Stato membro, circostanza che accentua ulteriormente le difficoltà delle autorità nazionali nel ricostruire i flussi finanziari. Passiamo alla collaborazione nazionale e internazionale con riferimenti anche sull'avvio della nuova autorità antiriciclaggio europea. La collaborazione tra tutti gli attori del sistema antiriciclaggio è un fattore imprescindibile per rafforzare l'efficacia della prevenzione e garantire una risposta coordinata ai rischi emergenti. In questo contesto assumono particolare rilievo le numerose iniziative volte a rafforzare la condivisione strutturata dell'analisi dei rischi con gli intermediari bancari e finanziari e gli altri soggetti obbligati. Tra queste iniziative rientra il partenariato pubblico-privato nazionale che è stato avviato nel novembre scorso dalla UIF con l'unità SNA della Banca d'Italia e l'ABI, al quale hanno aderito per il comparto pubblico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Guardia di Finanza, la DIA, la DNA, e per il comparto privato i principali gruppi bancari e Poste Italiane. Dopo l'individuazione di alcuni temi prioritari, le attività si stanno ora concentrando sulle frodi informatiche e sull'adeguata verifica a distanza, a cui sono dedicati 2 gruppi di lavoro. È inoltre sempre più intensa e fluida la collaborazione con la Guardia di Finanza, la DIA e la DNA, anche grazie alla definizione e all'aggiornamento di protocolli d'intesa volti ad agevolare e rendere più efficienti gli scambi reciproci, in particolare sotto il profilo degli strumenti informatici impiegati e delle garanzie di riservatezza. Nuovi spazi di cooperazione si prefigurano altresì con la DNA in relazione alle competenze di recente attribuite a quest'ultima nell'ambito dei reati connessi con la violazione e l'elusione delle misure restrittive dell'Unione Europea. La UIF collabora costantemente con l'autorità giudiziaria, fornendo dati, informazioni e documenti a supporto delle indagini. Nell'ultimo anno ho ricevuto 356 richieste e fornito 671 risposte, comprensive di aggiornamenti e anche richieste di anni pregressi. Le soste trasmesse alla magistratura sono state nell'anno 2727. Su casi specifici, particolarmente rilevanti, l'unità fornisce analisi mirate, volte a corroborare ovvero a integrare con dati finanziari le attività investigative. Inoltre le operatività online, attraverso intermediari attivi in Italia in libera prestazione di servizi e la diffusione di schemi transnazionali di operatività, determinano l'incremento significativo dei casi di collaborazione con le FIU estere, al fine di acquisire elementi utili a identificare soggetti e tracciare transazioni, anche per il blocco di asset finanziari e patrimoniali in vista delle procedure di assistenza giudiziaria. Su più di 700 richieste di informazioni rivolte alle FIU estere nel 2025, quasi 400 sono state elaborate per rispondere a esigenze dell'autorità giudiziaria. Ipotesi della specie ricorrono in particolare nell'ambito di indagini che riguardano truffe e frodi informatiche, anche inerenti a operazioni di trading online e investimenti in criptoattività. Gli scambi bilaterali con le FIU estere sono fondamentali per la ricostruzione dei flussi finanziari tra paesi. La UIF ha promosso inoltre l'avvio di analisi congiunte con altre FIU, in particolare nei contesti a maggiore portata transnazionale e di rilevanza sistemica. Tra le varie sperimentazioni avviate per l'utilizzo operativo di strumenti di intelligenza artificiale, è stato avviato lo sviluppo di strumenti volti a migliorare anche la gestione di informazioni provenienti dall'estero, nel rispetto dei presidi di sicurezza, nonché a potenziare il contributo che la UIF offre alle proprie controparti. La collaborazione della UIF è molto intensa anche con l'autorità di vigilanza di settore per lo scambio delle risultanze delle attività di controllo e delle anomalie individuate in fase di approfondimento delle SOS, afferenti a profili di competenza delle predette autorità. Nel 2025 l'unità ha trasmesso 50 informative della specie. Alla Banca d'Italia sono state comunicate, tra l'altro, ipotesi di irregolarità nei processi di erogazione di finanziamenti garantiti dallo Stato, ovvero casi di offerta di servizi di pagamento apparentemente in assenza di autorizzazione, nonché presunte truffe e frodi informatiche a danno di soggetti vigilati. Di recente la collaborazione in argomento riguardando un ulteriore schema fraudolento finalizzato ad aggirare i limiti di accesso ai mutui agevolati per l'acquisto della prima casa, ovvero aumentarne l'ammontare e conseguentemente l'entità della relativa garanzia pubblica. Informative sono state trasmesse anche alla Consob, in particolare in relazione alle operatività anomale connesse con criptoattività e con iniziative di crowdfunding, nonché su possibili frodi a danno di investitori. Le informative trasmesse all'IVAS hanno avuto a oggetto ipotesi di attività assicurative non autorizzate, di frodi e di malversazioni a danno dei sottoscrittori delle polizze. A livello europeo, lo scorso anno è divenuta operativa la nuova Anti-Money Laundering Authority, l'AMLA, con sede a Francoforte. È stata nominata presidente per un mandato di 4 anni l'italiana Bruna Zego, già a capo dell'unità SNA della Banca d'Italia. L'AMLA agisce nella doppia veste di supervisore sovranazionale e di meccanismo di supporto e coordinamento delle FIU dell'Unione. La nuova autorità europea ha già avviato attività importanti, volte a favorire la convergenza di modelli e prassi operative, ad esempio in materia di metodologie per la conduzione delle analisi congiunte e per le peer review, nonché in materia di formati armonizzati per le segnalazioni di operazioni sospette e per gli scambi informativi tra FIU. La UIF collabora e fornisce ampio supporto alle attività dell'AMLA, anche per individuare soluzioni che superano le naturali cautele e resistenze che spesso accompagnano i processi di convergenza europea. L'obiettivo è approdare a un modello comune che in tempi ragionevoli possa elevare ulteriormente gli standard di efficacia, qualità e tempestività dell'azione preventiva collettiva nel contesto europeo. Particolarmente intense sono in questa fase le collaborazioni della UIF per i lavori di attuazione del nuovo assetto regolamentare antiriciclaggio dell'Unione Europea, il cosiddetto AML Package. All'AML è affidata la predisposizione di numerose previsioni riguardanti temi variegati e inerenti all'adempimento degli obblighi di prevenzione, cosiddetto nuovo rulebook armonizzato, ai compiti di supervisione e all'attività delle FIU. Sono richiesti opportuni raccordi e sinergie tra AML, autorità vigilanza nazionali e FIU, in particolare per la gestione dei profili di complessità che tengono sia ai termini stringenti previsti per la conclusione dei lavori, sia all'esigenza di assicurare proporzionalità e adeguata considerazione delle specificità settoriali rispetto alle differenti caratteristiche dei soggetti obbligati. Sul piano nazionale il MEF ha istituito un tavolo interistituzionale per definire le norme di attuazione del pacchetto legislativo antiriciclaggio. La UIF partecipa attivamente alle riflessioni in corso, con contributi e proposte allineate al quadro europeo e alle esigenze di prevenzione dei rischi. Mi avvio alla conclusione parlando delle priorità e delle prospettive che ci attendono. L'attuale contesto è caratterizzato da operazioni di riciclaggio transnazionali, realizzate con spostamenti anche istantanei di risorse da un paese all'altro, grazie alla globalizzazione dei mercati e alle nuove tecnologie in uso nel sistema dei pagamenti e nell'intermediazione finanziaria. La diffusione delle transazioni online e l'innovazione dei servizi di pagamento stanno delineando un mercato sempre più integrato e interconnesso, caratterizzato da crescente rapidità e facilità degli scambi. Tali dinamiche, pur producendo indubbi benefici in termini di efficienza e innovazione, implicano tuttavia rischi derivanti dal venir meno del rapporto diretto tra intermediari e clientela e comportano sfide significative per l'efficacia dei presidi di prevenzione. Complessità crescenti riguardano la presenza di catene di intermediazione articolate, con carattere transnazionale e nelle quali più soggetti concorrono alla gestione del rapporto e delle transazioni. Ne deriva spesso una progressiva perdita di visione sistemica e unitaria, sia per gli intermediari sia per le autorità competenti. In tale scenario, gli operatori privati, e segnatamente gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, sono chiamati ad assicurare una collaborazione attiva di qualità, a salvaguardia della propria reputazione e dell'integrità del sistema finanziario nel suo complesso, conciliando l'uso di tecnologie avanzate e la ricerca di margini di efficienza con l'efficacia dei presidi interni. Allo stesso modo, le autorità devono continuare a investire in nuove competenze e tecnologie, a rafforzare e rendere più fluidi i meccanismi di collaborazione. Ulteriori difficoltà derivano dalla presenza di un quadro normativo e di prassi non ancora pienamente armonizzato a livello europeo, che espone a concreti rischi di arbitraggio a danno di paesi che mantengono approcci più rigorosi. Costante è la sensazione che parti dell'industria finanziaria, in particolare attive nel comparto dei servizi di pagamento e delle criptoattività, stiano preferendo stabilirsi in altri paesi europei, operando poi in Italia in libera prestazione di servizi, con crescenti difficoltà per il reperimento diretto delle informazioni utili alla ricostruzione dei flussi finanziari movimentati, essenziale anche per gli interventi giudiziari. È necessario dunque riconoscere e rimuovere le asimmetrie e le carenze di regole e controlli che incentivano la localizzazione delle attività illecite. È questa la sfida principale che attende regolatori e autorità europee. Ne va della possibilità di combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e della credibilità dell'Europa quale istituzione unitaria in grado di fronteggiare le minacce criminali nel contesto internazionale. Con particolare riguardo al comparto dei servizi di pagamento e della prestazione di servizi per le criptoattività, la tecnologia spinge a svolgere le attività a distanza, secondo modelli che superano la tradizionale nozione di stabilimento, in assenza di interazione fisica tra intermediario e clienti. Ne deriva la necessità di adeguare le regole a questi nuovi modelli per salvaguardare l'efficacia dell'azione di prevenzione. In linea con il quadro normativo europeo di prossima attuazione, a determinate condizioni, sarà consentito alle autorità di supervisione di esercitare poteri e controlli nei confronti di attività svolte nello Stato ospitante tramite reti di agenti o distributori, ovvero altri tipi di infrastrutture. Sarà quindi possibile chiedere l'istituzione di un punto di contatto centrale per assicurare l'adempimento degli obblighi di prevenzione in Italia e l'invio delle SOS alla UIF anche per operatività concernenti crypto asset, sulla base di previsioni che troveranno applicazione non appena saranno emanati gli standard tecnici di regolamentazione a livello europeo. Si tratta di un presidio particolarmente importante per i comparti relativi alla distribuzione di moneta elettronica, alla prestazione dei servizi di pagamento e inerenti alle criptoattività, al fine di assicurare la disponibilità diretta di dati e informazioni utili per le analisi finanziarie della UIF e per gli approfondimenti investigativi. Parallelamente, è cruciale superare, almeno nel contesto europeo, l'elevata frammentazione dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che si riscontra a livello internazionale. Con l'approvazione della nuova regolamentazione dell'Unione in materia, incentrata sull'AMLA, è stato compiuto un passo fondamentale in questa direzione. Dalle regole occorre ora passare alla loro concreta applicazione, fornendo alla nuova autorità tutto il supporto necessario da parte delle istituzioni nazionali, superando le possibili resistenze che ogni processo di convergenza comporta. Stiamo vivendo una fase di transizione complessa. Ci attende un lavoro intenso nei prossimi mesi e anni che richiederà l'adeguamento di risorse e di processi per le FIU, per le autorità e i soggetti obbligati. Occorrerà bilanciare le esigenze di flessibilità necessarie a evitare l'emergere di spinte alla conservazione e al rispetto meramente formale degli obblighi, con la necessità di garantire un costante e omogeneo miglioramento dell'azione di prevenzione nel contesto nazionale ed europeo. La UIF, in coordinamento con il MEF e le altre autorità di prevenzione e contrasto antiriciclaggio, continuerà ad assicurare il proprio contributo per il rafforzamento del sistema e agevolare i soggetti obbligati nell'adeguamento alle nuove regole e ai rilevanti mutamenti del contesto di riferimento. Grazie per l'attenzione.
1: Sono io che ringrazio lei per la relazione, che è molto interessante, che certo ci darà spunti per approfondimenti, nel senso che la nostra Commissione, come credo voi ben sapete, ha come finalità soprattutto tutelare il risparmio e i risparmiatori italiani. E quindi il presidio che voi offrite è certamente molto utile. E da questo punto di vista però io volevo porle alcuni temi, come dire, anche magari un po' più banali, ma che sono quelli che riguardano molto spesso i cittadini. Io ho guardato qui, ho controllato il mio cellulare, io trovo veramente una cosa incredibile e per certi versi inaccettabile che i cittadini comuni continuino a ricevere questi sms io ho preso l'ultimo che mi è arrivato, ma ne arriva uno al mese, che ovviamente trascuro totalmente, essendo uno che con la materia la studia e capisce cosa c'è dietro, che però ci arrivano naturalmente in modo del tutto random, perché l'ho ricevuto, mi diceva mia moglie, diceva mia figlia, e dopo aggiungiamo che i clienti dello studio che li ricevono, in cui dicono pagamento, questo qui è pago PA, se non hai effettuato l'operazione contatta il servizio clienti. Perché non riusciamo ad evitare che i cittadini comuni, e io in studio anche ho persone che magari meno attrezzate cadono in queste truffe e si trovano, soprattutto le persone più semplici, meno attrezzate dal punto di vista culturale e anche più deboli dal punto di vista economico, vengono veramente messi in difficoltà estreme, perché vengono defraudati spesso di tutti i risparmi. Perché non riusciamo a verificare situazioni di questo tipo? Non si riesce a trovare una normativa. Io il tema l'ho posto anche a Patuelli, quando il dottor Patuelli, quando è venuto qui come ABI, e ha detto, però è una cosa, credo, intollerabile che in maniera così sistematica truffe di questo genere possono essere attuate con questa semplicità e random, qualcuno ci cade, c'è, e l'abbiamo verificato anche personalmente. Poi altra questione che ho verificato personalmente, sulla quale avevo già fatto cenno, in particolare i professionisti e in particolare i notai. Io quello che ho potuto verificare anche personalmente è che, come dire, il perimetro normativo non è così chiaro, cioè nel senso che cosa è, tante volte delle SOS che sono state inviate per situazioni che apparivano al professionista opache sono state considerate non rilevanti. Altre volte mancate segnalazioni per situazioni in apparenza meno opache hanno dato effetto di sanzioni anche molto pesanti al professionista. Io ho l'impressione che in questa materia forse non ci sia ancora un chiarissimo perimetro di ciò che il professionista deve fare piuttosto che può trascurare di fare. Poi altra questione, questa è una questione che ha riguardato una vicenda totalmente a latere del vostro ufficio, però che va segnalata, nel senso che l'abbiamo anche seguita in commissione antimafia, il problema di queste banche dati che poi sono state, delle SOS in particolare, che poi sono state fatte oggetto di accessi che non erano abusivi, erano abusive le finalità, da cui, e quindi una raccomandazione a cercare di presidiare il Parlamento l'ha fatto, perché abbiamo anche attuato le nuove normative più pesanti e sanzionatorie. Però io faccio parte di quelli che considerano che non è che aumentando le pene o creando nuovi reati necessariamente il fenomeno si evita, probabilmente c'è necessità di avere strutture, strumenti ancora più stringenti al di là della normativa penale che abbiamo pure approntato. Ripeto, l'accesso a queste banche dati abusivo, o meglio l'utilizzo abusivo di queste banche dati per finalità diverse da quelle istituzionali. L'ultima domanda, le asimmetrie, quello, il problema delle asimmetrie è un problema molto grosso, c'è stato segnalato sia dagli altri vostri colleghi di Banca d'Italia, sia dall'ABI piuttosto che da altri operatori istituzionali, dalla Consob, cioè che troppo, il sistema pure della cooperazione internazionale consente a soggetti che hanno stabilimento all'estero con normative meno rigorose rispetto a quelle italiane di operare e di creare danni, l'abbiamo visto nelle assicurazioni, l'abbiamo visto in tanti altri settori. E l'ultimo tema, ecco un altro tema che è emerso dalla cronaca, questa presenza all'interno soprattutto di comunità straniere residenti in Italia di strutture parallele bancarie, mi viene in mente quella banca cinese che è del tutto estranea a qualsiasi controllo e probabilmente ha una presenza fisica, movimentava addirittura miliardi di, in termini di valuta, e sui quali magari dateci anche delle, a noi e al Parlamento, magari dei suggerimenti per fare normative più stringenti che possano evitare questo tipo di fenomeni. Ci sono poi domande da parte di colleghi, mi pare nessuno, quindi c'è qualcuno che... No, niente. E allora è tutto chiarissimo, se può rispondere alle mie sollecitazioni.
0: Bene, grazie, grazie Presidente. Nell'ordine, dunque... come abbiamo detto, il numero delle truffe e delle frodi, in particolare utilizzando strumenti informatici, è molto aumentato. Quest'anno abbiamo avuto 32.000 segnalazioni di questo tipo, che rappresentano all'incirca un aumento dell'80%.
1: Sì, ma il caso mio non è neanche segnalato, sì. Cioè nel senso che ormai ci siamo ovviamente abituati, che neppure segnaliamo.
0: E quindi insomma c'è bisogno di una particolare attenzione. Il primo presidio naturalmente per questo tipo di truffe è un presidio etico culturale. Le persone devono abituarsi a gestire in maniera sicura questi tipi di messaggi. Anche da questo punto di vista, insomma, cercheremo di sviluppare iniziative anche di educazione finanziaria. Già adesso la banca sta sviluppando molte iniziative per cercare di sensibilizzare il pubblico su questa materia. Non so se è possibile introdurre qualche norma che consenta, che obblighi gli operatori, soprattutto i grandi operatori, a fare un servizio di filtraggio di questi strumenti. Il problema è che questi operatori hanno carattere globale e quindi è molto difficile intervenire in un paese in assenza di interventi coordinati a livello internazionale. Certo che il tema che comunque lei solleva è obiettivamente un tema molto molto...
1: Anche perché le persone, cioè quelle che ci cadono in queste truffe, sono le persone che, al di là dell'educazione finanziaria che non li possiamo fare, ma che si rivolge certamente a una fascia più sensibile,
0: certo,
1: di clienti, sono persone molto spesso semplici, sono come le truffe degli anziani quando gli telefonano, che è chiaro che magari la persona colta, laureata, non ci cade, ci cadono le persone che...
0: Sì, devo dire che il sistema bancario ha fatto molti sforzi anche su sollecitazione delle autorità per cercare di sensibilizzare i clienti sul fatto di non rispondere a messaggi di questo tipo, a non fornire a nessuno le credenziali di accesso, però certamente quando si inviano dietro questi tipi di operazioni ci sono delle organizzazioni estremamente strutturate. Certo. Questo è il motivo per cui noi, anziché inseguire la singola segnalazione su questo tipo di fattispecie, cerchiamo di individuare le reti, i collettori e le organizzazioni che ci sono dietro.
1: A me è capitato in studio una ragazza, anche relativamente evoluta, cioè ovviamente non laureata, non professionale, eccetera, però relativamente evoluta, ai 25 anni, la quale è stata tenuta al telefono dall'interlocutore più di 3 ore, in modo da disattivare quei meccanismi per cui il tetto massimo dell'operazione, certo, poteva essere, e per cui gli hanno svuotato completamente il conto, neanche il tempo di mezza giornata, quando si è accorta, abbiamo fatto la denuncia in procura, chiamato la procura, i soldi erano spariti, irrecuperabili.
0: Guardi, Presidente, qui sarebbe sufficiente avere presente un semplice accorgimento, cioè il fatto che le banche gli intermediari non chiedono mai per telefono.
1: Lo so, ma le persone ci cadono, capito? Le persone ci cadono.
0: Purtroppo, insomma, siamo esattamente in questa situazione. Per quanto riguarda i professionisti, insomma, come dicevo, i notai hanno forniscono una collaborazione attiva molto, molto importante, seppure con differenze qualitative. Abbiamo avuto molti incontri con i notai, abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione col Consiglio Nazionale del Notariato, anche alcuni consigli, abbiamo svolto iniziative anche a livello locale per sensibilizzare i notai su questi aspetti e sulla qualità delle segnalazioni. Il problema è che la segnalazione operazione sospetta non può essere gestita attraverso checklist, perché i sospetti per la natura hanno degli elementi, diciamo, di tipo valutativo, insomma, questo è inevitabile. Noi abbiamo fornito attraverso le istruzioni e attraverso gli indicatori di anomalia alcune indicazioni che dovrebbero guidare a formulare in maniera corretta le segnalazioni e operazioni sospette. Ad esempio, per avere un sospetto bisogna avere la compresenza di anomalie di tipo soggettivo, cioè legate quindi alla persona o alla società che sta svolgendo l'operazione, e anomalie di tipo oggettivo legate proprio alla tipologia d'operazione. Solo con la compresenza di questi due elementi fa sì che debba essere presentata una segnalazione d'operazione sospetta, perché per esempio il solo fatto che c'è per esempio una persona che fa un'operazione, anche che è una persona indagata, non per questo, insomma, se l'operazione è un'operazione normale, non so, un pagamento dovuto all'attività normale, non per questo deve essere effettuata una segnalazione di operazione sospetta. Nel caso dei notai, come lei ricordava, incide l'aspetto tipo sanzionatorio, cioè la necessità, insomma, in qualche modo di proteggersi rispetto a possibili accertamenti che magari possono essere svolti su aspetti di tipo formale, e questo determina l'invio di segnalazione anche di tipo cautelativo. Noi stiamo svolgendo anche con la Guardia di Finanza.
1: Ma io ho seguito dei casi che avevano fatto magari tante segnalazioni passate considerate inutili, e poi magari per una questione molto meno molto meno rilevante sono stati sanzionati per importi.
0: Allora, bisogna avere presente che la segnalazione di operazioni sospette tratta appunto sospetti. Quindi non è detto che una segnalazione che apparentemente può essere anomala poi determini.
1: Sì, no, ma cioè, io che sono un garantista, cioè parto dal concetto.
0: Può anche
1: esatto.
0: essere il contrario, uno che apparentemente è banale, poi messa in connessione con altre informazioni.
1: Sì, però devono essere informazioni che il professionista realisticamente può avere, perché se non sono né nelle banche dati né su Google, caso che ho seguito anch'io.
0: Ma questo è normale.
1: Sì, lo so, e appunto per il fatto che sia normale crea disorientamento, nel senso che il professionista dovrebbe avere delle linee relativamente chiare, ecco, in cui muoversi, perché sennò. Ma
0: noi abbiamo cercato attraverso le istruzioni sulla compilazione delle SOS di dare delle indicazioni apparentemente chiare. Abbiamo anche dato alcuni suggerimenti per i soggetti non finanziari, alcuni suggerimenti per evitare il rischio di sanzioni. Ad esempio, quando un notaio o un altro professionista valuta un'operazione e decide di non inviare la segnalazione, lì è importante registrare da qualche parte il ragionamento logico che è stato fatto, il perché non è stata inviata la segnalazione, perché
1: il
0: controllo ex post su quel cosa, chiaramente il notaio a distanza di tempo può non ricordare i motivi e quindi c'è il rischio di applicazione di sanzione. Quindi sono piccoli accorgimenti che però in qualche modo credo possano aiutare. Riguardo alla sicurezza della gestione delle basi dati delle SOS, su questo insomma, abbiamo già avuto modo, insomma, di riferire alla Commissione Antimafia. Io personalmente ho svolto un'audizione nell'aprile del 2024 in cui abbiamo dato conto degli interventi che abbiamo fatto e che continuiamo a fare per assicurare la sicurezza. Devo dire che dalle informazioni che abbiamo, anche tutte le altre autorità, insomma, le autorità di polizia, la Guardia di Finanza, la DIA, la DNA, hanno svolto grandi passi in avanti anche per la sicurezza. C'è da dire una cosa, che di fronte all'infedeltà delle persone obiettivamente è molto difficile, insomma, intervenire. Infedeltà che può riguardare anche fattispecie di pressioni, minacce a colleghi, quindi non è detto che questo tipo di fenomeni possa essere legato necessariamente a infedeltà, ma anche, insomma, a possibili minacce che possono essere subite nel contesto geopolitico, tra l'altro, che ci troviamo ad affrontare. Questo è un tema di particolare delicatezza. Detto questo, abbiamo messo in piedi noi come UIF, ma ho contezza che anche altri organi di polizia l'abbiano fatto, un sistema di monitoraggio degli accessi, insomma, che consente di avere un controllo, insomma, sul tipo di attività che vengono svolte dai colleghi. Riguardo le asimmetria a livello europeo, l'abbiamo detto, insomma, è molto importante questo aspetto, ci aspettiamo grossi progressi con l'AMLA. Parlando dal lato delle Financial Intelligence Unit, è assolutamente fondamentale che l'AMLA spinga tutte le FIU nazionali ad adeguarsi a degli standard di elevata qualità. Oggi la situazione all'interno delle FIU dei paesi europei è molto frammentata. abbiamo normative diverse che saranno omogeneizzate con la nuova regolamentazione europea, ma abbiamo anche FIU con numeri di risorse, capacità, tecnologie molto differenziate.
1: All'inizio del nostro percorso di commissione, in particolare avevamo soprattutto con l'IVAS affrontato il tema di quei crack che sono maturati all'interno del sistema delle polizze, in particolare FVU, quella straniera, che effettivamente hanno dei sistemi meno rigorosi dei nostri di controllo e di verifica, di certo. Vigilanze, in particolare domiciliate in Lussemburgo, e poi però pagano anche i risparmiatori italiani che si fidano di queste, certo. Di queste società.
0: Sì, il tema infatti è particolarmente rilevante per le FIU, ma è altrettanto rilevante per l'attività di supervisione sia in campo bancario sia in campo assicurativo. Obiettivamente, insomma, i sistemi sono molto diversi. Questo è il compito, insomma, che affronteremo nei prossimi anni, insomma, nel contesto europeo. Riguardo all'underground bank, che io l'ho citato nella mia relazione, questo è un fenomeno ormai ben conosciuto di sistema bancario parallelo, che è un fenomeno molto grave, che è molto difficile da cogliere, perché queste reti di soggetti sono estremamente complicate, essendo parallelo obiettivamente non può essere catturato, se non forse in minima parte, con segnalazioni e operazioni sospette, anche se noi alcune fattispecie le abbiamo individuate, la Guardia di Finanza è intervenuta in diversi casi. È un sistema però molto molto molto diffuso, che sta diventando anche più complicato, perché se fino a qualche tempo fa operava solamente con trasferimenti in contanti, adesso possono utilizzare tecnologie di varia natura, compresa i crypto asset, quindi insomma è un tema estremamente, estremamente rilevante. Devo dire che l'obiettivo principale del nostro lavoro rimane comunque la prevenzione. Tutte queste fattispecie sono molto difficili da contrastare, anche se la Guardia di Finanza e la magistratura fanno un lavoro assolutamente egregio. Resta però molto importante aumentare la prevenzione nei confronti di queste infiltrazioni, perché uno dei nostri obiettivi è quello di assicurare la protezione del sistema finanziario, bancario e assicurativo del nostro Paese. Quindi l'attività di prevenzione è assolutamente fondamentale per tenere al di fuori del perimetro del nostro sistema l'attività illegali. E devo dire, da questo punto di vista, come ho avuto modo di sottolineare, la consapevolezza del sistema bancario e finanziario, sicuramente sono soggetti molto diversi dalle banche, ma anche lì, una volta contattati e avviato un dialogo, la consapevolezza dell'importanza di questi aspetti è diffusa anche nel mondo degli intermediari finanziari. Da questo punto di vista, obiettivamente, devo dire che il nostro sistema bancario credo che sia ben posizionato, forse sicuramente meglio posizionato di altri sistemi bancari europei.
1: Sì, questo l'abbiamo, credo, appurato in tutte le nostre audizioni. Io, dottore, la ringrazio, è stato molto interessante. Grazie. Anche questa audizione, e quindi ci diamo l'appuntamento la settimana prossima. Grazie a tutti.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Claudio Campobasso. Apriamo con i lavori parlamentari. Dopo la pausa di oggi per la festività dei Santissimi Pietro e Paolo, nell'Aula del Senato proseguirà domani, martedì 30 giugno alle 16.30, la discussione del disegno di legge sullo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione delle performance del personale delle pubbliche amministrazioni, già approvato dalla Camera. Secondo punto all'ordine del giorno, il decreto piano casa. Anche la Camera è convocata domani alle 10 per le comunicazioni della Ministra del Lavoro Calderone sulla sicurezza sul lavoro. Tra i punti all'ordine del giorno anche il seguito della discussione sulla nuova legge elettorale. Legge elettorale che resta tra i principali temi del confronto politico, come ci spiega Francesco Macaro.
2: In attesa che la legge elettorale torni alla Camera, il rebus preferenze tiene banco nella maggioranza. Lega e Forza Italia contrari, Fratelli d'Italia in cerca di soluzioni condivise. Punto importante per l'Upino, i moderati, sì anche dall'UDC, Antonio De Poli.
3: Le preferenze sono uno strumento importante che abbiamo per ridurre la distanza che oggi c'è fra cittadini e politica.
2: Per Matteo Salvini favoriscono i milionari. In tema alleanze, il leader del Carroccio dice no a Vannacci, che però apre a Giorgia Meloni. Anche il ministro Tajani fa spallucce. Ha deciso lui di stare fuori, votando contro il governo, dice il forzista, è la quinta gamba della sinistra. Nell'opposizione partiti pronti al muro contro muro in aula con oltre 250 emendamenti. Il PD chiede lo stop alle liste bloccate e con Braga dice sulle preferenze una farsa per nascondere le loro divisioni. Critici sul testo anche i 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
4: Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere, propongono una legge che allontana ancora di più gli eletti dagli elettori con un Parlamento di supernominati. Una follia.
2: Favorevole alle preferenze Italia Viva con Renzi che aspetta un segnale dagli ex alleati per un patto anti-ribaltone, mentre per Azione che si tiene le mani libere fra Tajani o Vannacci ministri sarebbero due danni per il paese.
1: Patente sospesa per un anno al deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo, protagonista a inizio mese di un incidente stradale dal quale è uscito illeso. Pozzolo era risultato avere un tasso alcolemico superiore al consentito. Ci sono tante cose da chiarire, farò ricorso, ha detto il deputato. E voltiamo pagina. L'ondata di caldo estremo non abbandona l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in questi giorni sono stati più di 1.300 le morti legate alle alte temperature in Europa, che è anche il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. E i cambiamenti climatici hanno un impatto anche sulla crescita economica. Ce ne parla Giuseppe Di Marco.
5: I cambiamenti climatici hanno un impatto negativo sull'economia. Le ondate di calore colpiscono l'agricoltura, il turismo, riducono la produttività. Ogni grado aggiuntivo tra i 30 e i 35 gradi riduce la produzione oraria media del 3%. Nel nostro paese i danni alle infrastrutture potrebbero raggiungere i 2 miliardi annui entro il 2030. Nel complesso, per l'Italia sono a rischio 126 miliardi di PIL nei prossimi 5 anni. Soltanto il 14% delle piccole e medie imprese italiane ha adottato misure per garantire la continuità operativa. Per l'economista Alessandro Lanza, comunque, gli spazi di intervento delle piccole imprese di fronte a eventi estremi o ondate di calore sono molto limitati.
6: In Francia l'hanno risolto, hanno fatto 4 giorni di smart working. Cioè, se la temperatura aumenta o aumenta l'aria condizionata, e questo produce CO2 di fatto, a meno che tu non ti organizzi con le rinnovabili, cosa che l'Italia è molto indietro, oppure non vedo cosa si possa fare.
1: Proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere di 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso da sabato pomeriggio. Il servizio di Anna Maria Caresta.
7: Un lago conosciuto per la sua pericolosità, quello di Vico, un lago di origine vulcanica con fondali improvvisamente profondi e canaloni. Negli ultimi 10 anni sono 6 le persone annegate nel bacino di Vico. L'ultima vittima l'anno scorso, un cittadino di Sutri che stava facendo il bagno nella zona. È azzurro in superficie ma nero in profondità il lago, e le insidie sono legate, secondo gli esperti, alle molte alghe presenti e al fondale scuro. Non sono mai cessate comunque anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari Ballari, marito della ministra Eugenia Roccella, che si è tuffato in acqua sabato pomeriggio dal barchino bianco in vetroresina con a bordo anche la moglie. Sul luogo presenti il procuratore di Viterbo e Andrea Nino Caputo, viceprefetto della città, che parla della difficoltà di individuare il punto esatto dove Cavallari si è tuffato.
8: Questo è uno degli aspetti su cui si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
1: La strage di Viareggio, oggi è il 17° anniversario dell'incidente ferroviario.

0: La condanna a 5 anni per l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, ora recluso nel carcere di Orvieto. E con questo è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 17 da Francesca Cecchini e Claudio Campobasso. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Presso la Sala della Regina di Montecitorio si è svolto il convegno 1907-2026, il viaggio dell'ingegno italiano dall'Italia ai giorni nostri. Nel corso dell'evento è stato anche presentato il volume Un sogno in 500 di Roberto Chiodi. Buon ascolto.
2: Buon pomeriggio a tutti. Onorevole Baldelli, segretario Pedini Amati, presidente De Vargas Maciuca, dottori Longo, Chiodi, desidero innanzitutto esprimere il mio più sentito apprezzamento per questa iniziativa culturale che si svolge in un luogo di straordinario valore simbolico e istituzionale, quale la Sala della Regina della Camera dei Deputati, antica, autentica casa degli italiani, nella quale il confronto delle idee, la memoria collettiva e il patrimonio culturale nazionale trovano una delle loro più alte espressioni. È particolarmente significativo che proprio qui venga ospitata la presentazione del volume Un sogno in 500, Pechino Parigi, meraviglie, timore, timori e prodigi di Roberto Chiodi, un'opera che non si limita al racconto di un viaggio straordinario, ma restituisce il senso profondo dell'avventura umana, della capacità di superare i limiti e della forza creativa che da sempre caratterizza la nostra nazione. L'iniziativa odierna rappresenta infatti un'importante occasione di approfondimento storico e culturale dedicata a una delle imprese più affascinanti della storia automobilistica mondiale, il Ride Pechino-Parigi del 1907, una sfida che agli inizi del Novecento appariva quasi impensabile. In un'epoca in cui vaste aree del pianeta erano ancora prive di strade e collegamenti adeguati, affrontare migliaia di chilometri attraverso deserti, montagne e territori inesplorati significava misurarsi non soltanto con ostacoli materiali, ma anche con il senso stesso del limite umano. Fu proprio in quella circostanza che emerse con forza il talento italiano, grazie alla leggendaria Itala, condotta dalla vittoria dal principe Scipione Borghese e dallo chauffeur Ettore Guizzardi. Quell'automobile divenne il simbolo di un'Italia capace di sorprendere il mondo attraverso l'ingegno, la qualità tecnica, il coraggio e una straordinaria visione del futuro. Ed è proprio nel solco di quella storica impresa che si colloca anche l'esperienza vissuta da Roberto Chiodi, protagonista della rievocazione contemporanea della Pechino-Parigi, che ripercorre idealmente e concretamente il leggendario itinerario del 1907. Attraverso il suo viaggio, compiuto a bordo di una Fiat 500, Chiodi ha saputo reinterpretare in chiave moderna lo stesso spirito pionieristico, affrontando difficoltà, incognite e straordinarie meraviglie lungo un percorso che continua ancora oggi a rappresentare una delle più grandi sfide automobilistiche e umane. La sua partecipazione non costituisce soltanto una avventura personale, ma anche un tributo autentico alla memoria di quella straordinaria epopea che vide l'Italia protagonista oltre un secolo fa. In questo senso il libro assume un valore ancora più significativo, non solo testimonianza di viaggio, ma ponte ideale tra passato e presente, tra la grande storia dell'automobilismo e la capacità contemporanea di custodirne e rinnovarne lo spirito. Quell'avventura incarna un'eredità culturale fatta di innovazione, determinazione e fiducia nel progresso. È il racconto concreto di un'Italia che già oltre un secolo fa seppe distinguersi per capacità industriali, intuizione tecnologica e spirito pionieristico. Ed è proprio questo il valore più profondo dell'opera che oggi celebriamo, la capacità di collegare il passato al presente, ricordandoci come le grandi imprese nascano sempre da una visione, dalla volontà di andare oltre ciò che appare possibile, dalla forza di credere nelle proprie capacità anche nelle condizioni più difficili. Il cosiddetto genio italiano non è un'espressione retorica, ma è una realtà storicamente documentata, è la capacità tutta italiana di unire tecnica e creatività, precisione e immaginazione, cultura umanistica e innovazione scientifica. È quella straordinaria attitudine che ha consentito alla nostra nazione di eccellere nei campi dell'arte, della scienza, della meccanica, del design e della tecnologia, lasciando un'impronta riconosciuta e ammirata nel mondo intero. Anche il Ride Pechino-Parigi del 1907 in fondo racconta questo. La fiducia nella conoscenza, nella preparazione, nella capacità dell'uomo di affrontare l'ignoto attraverso l'intelligenza, il metodo e il coraggio. Valori che restano attuali e che meritano di essere trasmessi soprattutto alle giovani generazioni.

0: Viviamo in un tempo caratterizzato da trasformazioni rapide e spesso complesse. In questo contesto, guardare alle grandi imprese del passato non significa indulgere alla nostalgia, ma recuperare esempi concreti di resilienza, responsabilità e spirito di iniziativa. Significa ricordare che il progresso autentico nasce dalla competenza, dalla passione, dalla capacità di lavorare guardando lontano. Per questo motivo iniziative come quelle odierna assumono un significato che va oltre il semplice momento celebrativo. Esse contribuiscono a custodire la memoria storica, a valorizzare il patrimonio culturale e industriale italiano e a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità nazionale che nei momenti più alti della sua storia ha saputo esprimere eccellenze straordinarie. Desidero quindi rivolgere un sincero ringraziamento all'onorevole Baldelli, agli organizzatori, all'autore, alle istituzioni coinvolte e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante appuntamento culturale. Raccontare imprese come quelle della Pechino Parigi significa in definitiva raccontare il coraggio di inseguire un sogno, e i sogni, quando sono sostenuti dall'intelligenza e dalla dedizione e dalla volontà, diventano spesso la forza capace di cambiare la storia. E in conclusione, permettetemi di condividere con voi sul tema del sogno legato a questa macchina l'esperienza personale, perché io sono molto legato alla 500, ne ho anche io una, identica a quella che è non così ben tenuta e così bella come quella che avete portato qui a Piazza Montecitorio, però ho ancora una 500 perché insieme a mia sorella abbiamo deciso di comprarla, perché siamo molto legati, perché quando arrivò la 500 a casa nostra, che mio padre comprò per mia madre per farci portare a scuola, fu un evento incredibile e sono rimasto molto sorpreso oggi quando ho visto che la sua 500 ha un nome proprio, perché anche noi l'avevamo battezzata. La nostra si chiamava Carolina, la chiamavamo Carolina perché per noi era una persona di famiglia che ci ha permesso di andare a scuola, che ci ha permesso di essere accompagnati a scuola, e quindi siamo scesi dall'autobus, e soprattutto ci permetteva una indipendenza rispetto al nostro padre che faceva un lavoro che l'assorbiva praticamente 24 ore al giorno, e quindi noi finalmente avevamo la possibilità di muoverci e fare dei lunghi viaggi, perché noi da Roma partivamo e andavamo a Leonessa, in provincia di Rieti, e oggi è impensabile pensare che con una macchina come quella si potessero fare 130 chilometri andata e ritorno, magari a volte nella stessa giornata, e noi quella tratta la facevamo in 5, io, mia madre, mia sorella e i nostri nonni, e le valigie erano posizionate sopra la macchina. Eravamo una palla che si muoveva praticamente, e che non so con quanta difficoltà mia madre la governasse, però ecco, la 500 ha rappresentato per tanti, per tutti, soprattutto per quelli come me che hanno avuto la fortuna, oggi considerata un po' una sfortuna visto che siamo invecchiati, di crescere negli anni 70, però davvero era qualcosa di incredibile che si può condividere solo con chi ha vissuto quei tempi, e poi magari raccontarlo ai nostri giovani attraverso libri e avventure come quelle che oggi rappresentiamo qui. Grazie e buon lavoro.
1: Onorevole Baldelli, vuole prendere...
2: Buon pomeriggio a tutti, saluto il questore della Camera, onorevole Paolo Trancassini, il ministro del turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, saluto Thomas De Vargas Maciuca, Fabio Massimo Longo, Roberto Chiodi. Grazie per essere qui, grazie per essere qui a tutti voi, e per me è un onore, insieme al questore Trancassini, accogliervi in questa meravigliosa sala che trasuda storia, la sala della Regina di Palazzo Montecitorio, forse la sala più importante, più bella della Camera dei Deputati, ma non una sala scelta a caso, perché questa sala veniva eretta proprio in quegli anni in cui il principe borghese percorreva oltre 16.000 chilometri a bordo della mitica Itala, insieme al giornalista Luigi Barzini, al meccanico Ettore Guizzardi, compiendo un'impresa destinata a rimanere nella storia. Lo dicevamo, 16.000 chilometri, deserti, steppe, montagne, territori senza strade e senza mappe affidabili, soprattutto senza assistenza. Eppure ce la fecero, non solamente riuscirono ad arrivare a Parigi, ma riuscirono ad arrivare a Parigi con 20 giorni di distacco rispetto al secondo classificato. Quella vittoria dimostrò come l'Italia non fosse solamente la patria della bellezza e dell'arte, ciò ci veniva riconosciuto, ma fosse anche la patria dell'ingegno, dell'organizzazione, della meccanica di qualità, della capacità di avere una visione e di quindi anticipare il futuro rispetto agli altri. E devo dire che dopo un secolo, oltre un secolo, quello spirito, quella visione è tornato a vivere con i nostri ospiti, e lo ha fatto a bordo di Lucia, una piccola Fiat del 1973, che è stata la più piccola automobile che abbia mai partecipato a questa competizione. Anche loro hanno affrontato deserti, hanno affrontato steppe, hanno affrontato altitudini impossibili e territori ostili, compiendo un ride che anche oggi potevamo forse pensare non fosse possibile, in un periodo abituati alla tecnologia, alle mappe digitali, ai sistemi digitali. È per questo che mi piace pensare che l'Italia sia rimasta sempre la stessa, un paese capace di adattarsi, capace di trovare soluzioni concrete anche nelle difficoltà, capace di affrontare sfide enormi con grandi idee. La forza del Made in Italy infatti non è solamente un marchio, ma la capacità di coniugare creatività alla concretezza e tecnica al coraggio. Prima di concludere, permettetemi di ricordare un piccolo aneddoto legato a questo evento. Noi oggi avremmo dovuto avere qui la Itala insieme alla piccola Lucia, ma non è qui. Non è qui, non per un guasto tecnico, perché la Itala è perfettamente funzionante ed è perfettamente marciante. Il problema invece è stato quello legato ad un montacarichi di una nota azienda tedesca, il quale si è rotto e non è stato possibile ripararlo in questi giorni. Quindi lasciatemelo dire, a oltre 100 anni dal ride Pechino-Parigi, la tecnica italiana ancora è in grado di battere tutti. Naturalmente lo dico con il sorriso, anzi desidero ringraziare il Museo Nazionale dell'Auto, il presidente Benedetto Camerana e la direttrice Lorenza Bravetta per la collaborazione e l'entusiasmo con cui hanno voluto accogliere questa iniziativa. E nonostante l'imprevisto tecnico, oggi credo che la direttrice Bravetta abbia voluto collegarsi, lo farà in video call a questo evento, riuscendo a superare anche questo imprevisto. E allora sono anche felice di annunciare un nuovo evento a cui forse sarà partecipe la Itala. Questo evento avverrà nella mia amata regione, consentitemi di dire questo, avverrà nelle Marche. Naturalmente Questore Trancassini e tutti voi siete sin da ora invitati. Consentitemi infine di rivolgere un ringraziamento a due persone che hanno dato un contributo essenziale all'organizzazione di questo evento. Quindi voglio ringraziare il dottor Francesco Arcieri, presente in sala, insieme a Roberto Chiodi, che oltre a essere membro dell'equipaggio è stato anche l'autore del libro Un sogno in 500. Mi avvio davvero alla conclusione e voglio lasciarvi con una riflessione. Cosa ci raccontano oggi queste due grandi avventure che sono accadute a distanza di un secolo? Ci raccontano un'Italia che, quando osa, quando unisce passione e competenza, riesce ancora a stupire il mondo. Ci raccontano un paese che possiede ancora un patrimonio straordinario di competenze, di inventiva, di cultura tecnica e di capacità manufatturiera. Ma soprattutto ci ricordano una verità semplice che forse ogni tanto dimentichiamo. L'Italia dà il meglio di sé quando smette di pensarsi piccola. Gli italiani, quando credono in se stessi, possono arrivare ovunque, anche laddove dicevano che sarebbe stato impossibile arrivare. Grazie a tutti voi.
1: Grazie onorevole per l'intervento illuminante. Caro Federico, vai. Federico Pedini Amati, che è ministro del turismo della Repubblica di San Marino.
3: Intanto Thomas, grazie davvero di cuore all'onorevole Paolo Trancassini, questore della Camera, onorevole Antonio Baldelli, ma a tutti voi che siete qua. Io la prenderò un po' più dal lato del cuore, se volete, no? Perché noi raccontiamo poi il viaggio. Io oggi sono ministro qui, vi ringrazio l'Italia che ci ospita. Guardi onorevole, se l'Italia deve smettere di pensare di essere piccola, figuriamoci San Marino, che è 60 km quadrati, e pensare in grande, no? Quindi noi è un'abitudine che cerchiamo di avere dal primo momento in cui ci svegliamo la mattina, perché San Marino fa parte di tutti gli organismi internazionali al pari dell'Italia, con 1700 anni di storia, e lei non ci crederà, ma noi non ci sentiamo piccoli, quindi almeno auspichiamo di essere grandi, mettiamola così. Io ringrazio davvero l'Italia, ma non perché solo per questa giornata, per questo invito, per questa possibilità che ci date, semplicemente perché l'Italia è sorella o fratello, per come la volete vedere, della Repubblica di San Marino da sempre. Noi viaggiamo all'unisono per tante cose, cioè quelli che sono gli interessi, i valori, la storia in qualche modo che ci lega, è tracciata in una linea continua tra questi due stati. Non solo, credetemi perché San Marino è enclave, si dice così, una parola brutta, sembra una cosa strana, l'enclave, cos'è l'enclave? È un paese inserito all'interno di un altro stato dove i propri confini confinano solamente con un unico stato, cosa che non è anche questa scontata, perché su altri paesi piccoli, stati piccoli, magari confinano con più stati del mondo. Beh, insomma, questa enclave vuole dare una mano a se stessa e all'Italia intera. Lo dice uno che fa il ministro da 6 anni. Per fortuna e purtroppo, perché ci si stanca dopo un po', siamo provati, nella Repubblica più antica del mondo, e che ogni giorno richiama turisti per San Marino, ma in arrivo su abi italiane. Cioè, se io faccio una politica di richiamo turistico per San Marino, inevitabilmente chi viene a San Marino passa per un'autostrada italiana, una ferrovia italiana, un aeroporto italiano, no? Quindi ho sempre cercato di parlare in questi termini con i miei colleghi. Franceschini, il primo a aver conosciuto, no, il ministro del turismo di qualche anno fa, poi Garavaglia, poi Santanchè, oggi Mazzi, quindi ne ho conosciuto tutti quattro, sono piuttosto longevo io, no? Però tutti loro hanno capito da subito che l'unione fa la forza. Guardate, molto più in questi casi che in altri. Rispettosissimi chiaramente della storia della Repubblica Italiana, al pari di quella che noi abbiamo. Vado sulla parte ludica, se no potrei stare qui ore e giorni a parlare. Intanto Lucia vi ringrazia, sia quella che è in presenza qua sulla piazza di Montecitorio, e per averci consentito di parlare nella sala della regina, quindi la Lucia 500R che voi tutti avete ricordato, sia la Lucia di casa in qualche modo, che è la mia bimba di 6 anni e mezzo, che amo come tutti i genitori, come tutti i papà con le femmine soprattutto. Cristo, alla quale ho voluto dedicare un viaggio che era un viaggio, non un viaggio di speranza, il viaggio della speranza, no, era un viaggio che volevo che nel tempo rimanesse come ricordo a lei, perché no, a mia moglie e al mio paese, Nemo profeta in patria. Io ho presentato, noi ci siamo presentati all'Italia, alla Camera e al Senato, mai a San Marino con questo libro e in questa formazione, quindi voglio dire, magari questa potrebbe essere un messaggio che arriva forte e chiaro, perché no, perché non farlo anche là. Dicevo, lasciare un segno alla mia famiglia, alla mia bimba, al mio paese, per dire cosa? Che si possono accettare le sfide. Perché Thomas de Vargas Mazzucca, dovete sapere che venne a San Marino solo una volta. Il percorso da Pechino a Parigi è passato nella Repubblica di San Marino. Si sarebbe dovuto compiere nel periodo del Covid, ovviamente c'è stato il Covid, l'abbiamo dovuto rimandare per un anno, e poi è arrivato Thomas de Vargas con la sua bellissima Bentley e una così platea di auto eccezionali, incredibili, spettacolari, con scritto Pechino Parigi, e chi l'avrebbe mai detto, voglio dire, no? Per scherzo era parcheggiata Lucia di fianco alla sua Bentley davanti al Palazzo del Governo. E per scherzo io gli dissi: ma guarda che la prossima volta partecipo anch'io con questa, no? E lui mi ha detto: perché no? C'è un signore qua che si chiama Roberto Chiodi, che magari ti faccio parlare. Guarda caso il signore che ha scritto il libro, no? Un sogno in 500, è un veterano, e il signor Roberto Chiodi mi ha lasciato un pizzino sul vetro della macchina, mi ha detto: sulla 500, se vuoi farla per il Chino Parigi, chiamami. Mi sembrava uno scherzo, ce l'abbiamo tutto documentato. E così è andata, si dice delle volte per scherzo, no? Ci siamo caricati l'onere e l'onore e il sogno, dai, di fare questa avventura, ma è un richiamo al pari della Itala del 1907, cioè una storia molto simile. L'avventura del principe Scipione Borghese del 1907, che con una Itala vinse la Pechino-Parigi, l'abbiamo riprodotta in tempi moderni con una 500, perché allora era quasi impensabile che si potesse compiere un viaggio del genere. Provate voi a farlo con la 500, 14.750 chilometri, in salita fai 40, in discesa a tutto gas, vela, con la vela impostata, può fare fino ai 100 a pieno carico, ma difficile, voglio dire, scherzi a parte, no? Quindi è davvero stata un'avventura nell'avventura. Abbiamo una colpa tutti insieme, perché nella locandina non è citato Steven Muccioli, che è questo nostro compagno di viaggio là, perché la gara è stata compiuta da noi quattro: Roberto Chiodi, Steven Muccioli e Fabio Massimo Longo. È stato un errore, Steven, ci dispiace, ma non voluto, chiaramente, perché in qualche modo, perché in quattro, con due posti, a parte che in quattro è impossibile, nel 500 adesso non esageriamo, con le valigie e tutto non ci sarebbe mai stato, perché inevitabilmente io non potevo fare una gara che durava 37 giorni nel ruolo, già mi bullizzano per meno, voglio dire, uno, non me lo sarei potuto permettere per ruolo, due, per impegni, tre, ovviamente, perché non c'erano le condizioni perché io potessi esserci. Avevamo due veterani in gara, Steven Muccioli, che ha accolto con favore questa sfida, però tutti insieme abbiamo portato avanti come dire, questo viaggio, e questa opportunità ci è stata data da Thomas de Vargas Mazzucca, che da subito ha sposato, diciamo così, la nostra voglia di avventura, mettiamo così. Io l'unica cosa che vi posso dire è: se non ci avete mai pensato, fatelo, cioè cercate di fare qualcosa di pazzo ma di fattibile, perché no, legandolo alla propria famiglia in qualche modo, perché rimane nel tempo, cioè questa cosa lì è un'aurea che rimane, perché noi facciamo tante cose nella vita, lavoriamo, uno fa il ministro, l'altro assicuratore, uno il ferroviere, però non leghiamo mai niente di quotidiano alla famiglia, vedete, ne parliamo tanto ma poi non riusciamo mai a legargli niente per davvero. Beh, io da subito l'ho voluta legare alla mia famiglia, a mia figlia, perché era il sogno della mia vita avere una bimba, quella bimba, e l'ho avuta, non chiedo altro dalla vita, ma soprattutto spero che rimanga nel tempo anche lei, come dire, e non solo un sogno, ma la possibilità che nella vita tutto si può fare se fatto con le persone giuste, nei modi giusti e con molta umiltà. Ci sono tre cose che bisogna sempre ricordarsi, quindi da questo punto di vista vorrei che tutti voi poteste avere questa fortuna. Si può iscrivere a Pechino Parigi, io faccio, sono qui anche nel 2028, ce n'è un'altra auto di più di 50 anni, Lucia Lia 1973R, e grazie davvero ancora per aver accolto in questo modo la 500, che è la storia dell'Italia con targa sammarinese, e quindi in qualche modo, vedete, ha collegato le due famiglie, i due fratelli e le due sorelle, o il fratello e la sorella, che in principio di cui vi ho parlato in principio, perché questo è veramente il rapporto che lega la Repubblica di San Marino alla Repubblica Italiana. E quindi sono onorato e vi ringrazio veramente tanto di averci dato tutti insieme questa grandissima possibilità. E grazie ancora a Roberto Chiodi per aver scritto questo prestigioso libro, Un sogno in 500, che comunque già rimarrà negli annali di questa magica avventura. Grazie a tutti.
1: Grazie Federico. Mi permetto di dire anch'io due parole, quindi mi autoannuncio.
3: Thomas De Vargas Maciuca è il patron dell'Eroera. Eroera, non so se l'ho nominata bene, e lui, ma prima ancora suo papà Diego De Vargas Maciuca, da sempre hanno portato avanti con passione ed dedizione questa grande sfida che si chiama ancora oggi Pechino Parigi, e che ha visto come primo anno questa, siamo alla nona edizione se non vado errato, appunto la gloriosa avventura del principe Scipione Borghese del 1907, quindi merito a voi di averla portata fino ai giorni nostri, prego.
1: Grazie Federico, e anch'io mi associo a ringraziare ovviamente il Questore e l'Onorevole Baldelli per questa occasione importantissima per me, anche personalmente, non capita tutti i giorni di essere nella Sala della Regina, per cui un grazie veramente di cuore anche da parte di mia moglie seduta in prima fila. E quindi, egregi signori e signore, onorevoli deputati ed illustri ospite, che onore poter varcare il portone di Montecitorio ed essere ospitati in questa meravigliosa Sala della Regina. 119 anni fa, in questo periodo, partiva la prima edizione della Pechino Parigi, una sfida mai intrapresa prima e per quel tempo forse l'impresa più rilevante, o meglio, importante. Una sfida che ha definito non solo un'epoca, ma soprattutto ha creato le condizioni per l'evoluzione di un'intera industria, quella dell'ingegneria meccanica e dell'automobile. La giovane Italia di quel tempo era povera, soprattutto anche in Piemonte, ma grazie alla caparbietà e alle risorse del principe Borghese e al genio meccanico dei fratelli Ceirano, fondatori della casa automobilistica Itera, il giovane Regno d'Italia dimostrava tutto il suo valore e tutto il suo talento. Non credo di dire un'eresia, completare la Pechino Parigi era come atterrare sulla Luna, cose impensabili solo qualche anno prima. Quella giovane Italia e quell'incredibile successo dimostravano quanto più si lavora insieme per un traguardo comune, tanto più facile sia raggiungerlo. La casa automobilistica Itera, i suoi proprietari, ingegneri, imprenditori, gli operai e gli artigiani incaricati dell'assemblaggio, i tecnici della Pirelli che offrirono i pneumatici, il principe Borghese, membro di una delle famiglie più onorate d'Italia ed oltralpe, il meccanico autista Guzzardi ed il famoso giornalista Barzini, insieme hanno rappresentato questa la perfezione. Lo status del principe, la sua capacità economica ed esperienza in avventure improbabili, il genio appunto dei fratelli Ceirano, il lavoro degli operai di tutte le maestranze e la penna di Barzini hanno portato l'Italia ad una vittoria più importante del gradino più alto del podio. Oggi la Pechino Parigi rimane in mani italiane, benché basata all'estero, ha un consiglio di amministrazione e vertici italiani, ed insieme, come allora, cerchiamo di tenere vivo lo spirito d'avventura dell'epoca. Ad ogni edizione cerchiamo di attrarre avventurosi di tutto il mondo con le macchine più improbabili. Oggi siamo qui, in questa meravigliosa sala, a riconoscere un traguardo importante, l'impresa straordinaria della squadra della Fiat 500 sammarinese. Una squadra composta da quattro avventurosi e da una vettura geniale. Quattro avventurosi
4: molto diversi tra loro, un segretario di Stato, Pedini Amati, un imprenditore sanmarinese d'eccellenza, Steven Muccioli, un medico dentista automotociclista, Fabio Massimo Longo, ed un giornalista ormai diventato un mitico, sono riusciti a portare da Pechino a Parigi una Fiat 500R, dimostrando oggi, come allora, il valore del gioco di squadra, il valore che si crea quando intelletti diversi si adoperano per lo stesso fine e la caparbietà italica. Da appassionato anch'io spero che questa Italia riesca a proteggere il suo passato, il presente ed il futuro settore dell'automotive, affinché questa industria che tanto ci ha dato non venga smantellata sotto i nostri occhi senza neanche accorgercene. Proteggere il nostro passato vuol dire coltivare il futuro, poiché è difficile sapere dove andare se non sappiamo da dove siamo venuti. Grazie per l'attenzione.
5: Grazie, grazie. Grazie Thomas. Nella scaletta ci sarebbe Fabio, però siccome non è scritto di Steven, io darei la parola a Steven. Cosa pensate? Al palco, prego. Steven Muzzoli.
6: Ma prima di continuare con gli interventi di Steven e di Fabio, abbiamo il collegamento con il Museo dell'Automobile di Torino, Museo Bizzaretti, che si collegherò, che spero si possano collegare adesso.
7: Buongiorno, ci sentite?
6: Sì, forte e chiaro.
7: Eccoci, buongiorno. Onorevole Trancassini, onorevole Baldelli, signor Ministro, Presidente De Vargas Maciuca, Roberto, signore e signori, buongiorno a tutti. Siamo collegati dal Museo Nazionale dell'Automobile, felici di essere riusciti a stabilire questo collegamento, quindi essere con voi anche solo con qualche immagine per qualche istante, pur nella frustrazione di non aver potuto portare la mitica Itala 3545 HP in questa importante giornata a Roma. Purtroppo, come è stato detto dall'onorevole Baldelli, non è un guasto tecnico della vettura, ma di un montacarichi che lo ha impedito, e quindi insomma ci auguriamo che presto venga riparato e che la vettura possa senz'altro raggiungere le Marche, ma anche nuovi orizzonti molto molto presto. È stata ricordata l'epopea di questa macchina che nel 1907, con il coraggio di Scipione Borghese, accompagnato da un meccanico, da un giornalista, ha vinto un ride che sembrava un'impresa impossibile, e ha fatto di questa vittoria un trionfo dell'ingegno e della tecnica italiani, ma anche il trionfo di un sogno, come ricordava il ministro, come ricordava l'onorevole Trancassini. Ecco, un sogno che per noi continua ancora oggi. Siamo un luogo di memoria, ma un luogo dove la memoria deve essere funzionale a scrivere il presente, a costruire il futuro. Allora, questa Itala, che è stata senz'altro un simbolo, come dicevamo, dell'ingegno italiano, e che è oggi ancora uno strumento potente di diplomazia culturale che mette insieme due stati oggi e che ne metterà, ci auguriamo, presto degli altri, abbiamo grandi progetti che la riguardano negli anni a venire. Ecco, il sogno che oggi al Museo dell'Automobile coltiviamo è che possa tornare a partecipare a questo ride, alla sua rievocazione nel 2028. Quindi mi auguro di vedervi prima, ma al più tardi diamo appuntamento a tutti, se non a Pechino, in una tappa intermedia per poi arrivare a Parigi. Il nostro presidente, l'architetto Benedetto Camerana, è in sala della regina con voi, quindi forse lascerei a lui aggiungere due parole e noi rimaniamo collegati per seguire il prosieguo di questa bella giornata. Grazie ancora.
6: Diamo la parola all'architetto Camerana, presidente del Museo dell'Automobile di Torino. Grazie Benedetto.
8: Ce l'abbiamo fatto almeno a vederla, questa Itala magnifica, il modello grigio che Scipione Borghese scelse nella produzione italiana, l'auto che gli dava la sicurezza di poter arrivare tranquillamente fino a Parigi, addirittura con molto più che quasi 3 settimane di anticipo. L'abbiamo vista, tornerà, parteciperà. Vorrei solo ricordare che questa Itala viene ritrovata nel 1923 da Carlo Biscaretti di Ruffia, che è il fondatore del museo ed è anche figlio di Roberto, senatore Roberto Biscaretti di Ruffia, che era uno dei fondatori della Fiat nel 1899, quindi una cultura automobilistica molto forte. Carlo Biscaretti ritrova questa automobile, lui tra l'altro lavorava per la Itala, era un disegnatore, produceva bozzetti di pubblicità, anche qualche disegno tecnico per tanti anni finché la Itala c'è stata, fino alla sua durata a metà degli anni 30. Poi l'ha portata, dopo averla ritrovata e restaurata, al salone, al sesto salone dell'automobile che si teneva a Milano, poi si è spostato a Torino, ma in quegli anni era a Milano, nel 1923 quando la trova, e poi nel 1933 viene portata al Museo dell'Automobile, che apre quell'anno, subito nominato Museo Nazionale. Quindi c'è una storia molto, c'è un rapporto molto stretto fra la storia della Itala di Scipione Borghese e il Museo Nazionale dell'Automobile, che si chiamava Biscaretti, ma adesso è nominato all'avvocato Giovanni Agnelli, ma Biscaretti rimane assolutamente nei nostri cuori e comunque in una parte nel centro congressi è ancora nominato Biscaretti a tutto suo onore, perché lui è la persona che ha deciso per primo di raccogliere automobili che all'epoca si definivano auto vecchie e farne un museo, quando nessuno ancora aveva concepito l'idea che si potessero collezionare e raccogliere addirittura in un museo. Quindi grazie, torneremo con, come ha annunciato la direttrice Lorenza Bravetta, con iniziative, anche con la futura edizione della Pechino Parigi, ci sono molte idee che piano piano verranno svelate. Grazie, grazie a tutti.
6: Architetto, Steven Muccioli, membro dell'equipaggio mitico della 500, sammarinese, imprenditore d'eccellenza, a te la parola.
9: Grazie. No, io giusto intervengo per portare la mia esperienza, perché questa avventura, è stato citato prima, nasce da una sfida. È stato Federico che nel palazzo a San Marino, io sono sammarinese e quindi ci conosciamo da tempo, e mi propose di fare questo viaggio, e quando uno ti propone di fare 15.000 km in una 500 non puoi dire di no e di conseguenza abbiamo intrapreso quel viaggio da quel momento, che subito è stato, devo dire, una sfida, nel senso che il video un po' ha dato un po' l'idea di quello che è stato il viaggio, anche senza trasmettere poi l'effettiva fatica e la complessità. È un'esperienza che mi ha appassionato tantissimo, al punto che probabilmente ora non riuscirò più a farne a meno quindi anche nel 2028 conterò di continuare a rifarla, magari non con la 500, con un'altra auto, perché la schiena ne risente. Però devo dire che farla con la 500 targata San Marino e con degli amici è stato veramente un'esperienza unica, soprattutto perché appunto vi assicuro che nel deserto del Gobi, tra il Kazakistan e la Georgia, in Turchia, sotto la pioggia, sullo sterrato, una macchina come la 500 ha comunque i suoi limiti, però ha dimostrato comunque effettivamente di essere una macchina super affidabile, che in un percorso come questo è un elemento più importante della velocità. E devo dire che insomma ci ha insegnato a tutti quanti che anche una cosa che onestamente non avrei mai creduto possibile, effettivamente non solo è stata possibile, ma secondo me poteva anche tornare a Pechino quando è arrivata a Parigi. Ha dimostrato veramente una resilienza molto al di là di quello che tutti noi potevamo immaginarci, e questo insomma è anche un insegnamento per la qualità dell'automotive, che in Italia insomma anche all'epoca era veramente eccezionale, anche oggi forse insomma un po' di meno mi permetto di dire, però ancora potremmo eventualmente vantarci di poter avere nel mondo. Grazie.
6: Grazie Steven. Do la parola a Fabio Massimo Longo, veterano della Pechino Parigi, anche lui 4 volte, la sua nuova idea di farla nel 2028 in motocicletta d'epoca, questo per dare un attimo di senso alla goliardia italiana.
10: È da vedere, però l'idea ci sarebbe. Tutto nasce moltissimi anni fa, quando Roberto Chiodi, quasi 30 anni fa, nel 97, mi propose di partecipare insieme a lui alla prima edizione, alla prima riedizione della Pechino Parigi, e fu un'esperienza bellissima di amicizia, di conoscenza. Noi praticamente non ci conoscevamo se non di vista, ma questa avventura durata più di 40 giorni con tutti i guai possibili alla macchina, rottura del cambio, fuso il motore, cioè, ma siamo comunque riusciti ad arrivare a Parigi. È stata un'esperienza bellissima, dalla quale devo dire che scendendo dall'auto abbiamo detto mai più nella vita. Però passati un qualche anno si è riacceso e con equipaggi diversi abbiamo partecipato più volte, tanto da totalizzare un buon numero di partecipazioni. L'ultima volta è stata, come possiamo renderci la vita ancora più complicata dopo una Lancia Flavia, un'Itala, delle Alfa Romeo, eccetera, eccetera, dove peraltro siamo sempre arrivati. Siamo sempre arrivati al traguardo con qualsiasi macchina, e io buffamente mi sono reso conto di aver fatto sempre con macchine italiane, anche se c'erano queste possibilità. La 500 è stata un'idea per dire, rendiamola ancora più difficile, la prossima volta non so che cosa potremmo inventarci, ed è nata, come ha raccontato Federico, così per caso. Roberto era lì a San Marino e dice, ma qui c'è una 500, io gli dico, Roberto, là c'è un biglietto, e poi da lì la storia l'avete sentita. La 500 è quindi venuta a Roma, in tempi brevissimi, da ottobre praticamente a febbraio è stata preparata. Qui in sala abbiamo il nostro mago dei motori, Michele De Filippis, che ci ha consentito di partecipare a questo viaggio senza praticamente nessuna preoccupazione. La 500 non ha avuto nessun tipo di problema, a differenza di tantissime altre auto che tutte le sere dovevano leccarsi le ferite, come si dice, e essere riparati. Io non ho mai dovuto avvitare neanche una vite alla 500. Abbiamo avuto soltanto un guaio col motorino d'avviamento che il secondo giorno ci ha abbandonato, e per 7000 km siamo partiti a spinta ogni volta. E quindi il piccolo particolare, dove spesso era Roberto che spingeva la macchina, che era il più giovane del gruppo, e però insomma anche in quello trovavamo sempre frotte di persone che erano pronte a spingerci. Un aneddoto buffo è che questa macchina a un certo punto, senza il motorino d'avviamento, in alcune zone sarebbe stato difficile farla ripartire, in salita, sulla sabbia, sullo sterrato, eccetera. Per cui io l'accendevo la mattina la macchina e non la spegnevo mai tutto il giorno, anche se andavamo a mangiare, la macchina rimaneva accesa come un gruppo elettrogeno, non si è mai fermata. Tra l'altro, una piccola rivincita su quello che è il tema dell'inquinamento, dei consumi: con la 500 abbiamo ottenuto una media di 15 km al litro per tutto il viaggio, quindi con noi con circa 1000 km siamo tornati da Pechino fino a Parigi, e quindi con un consumo ridicolo rispetto anche a qualsiasi altro tipo di locomozione di auto. E qualche altro aneddoto, tantissimi. Se qualcuno ha una curiosità o vuole fare una domanda, potrebbe essere divertente che qualcuno chieda qualche cosa, altrimenti potremmo... Allora, il motore era originale di una 500R, quindi era già un 594, che è stato sapientemente curato e spremuto in ogni dettaglio dal nostro Michele. La cosa importante, e soprattutto forse più importante, è stata la cura che lui ha messo nella preparazione della macchina dal punto di vista ciclistico, meccanico, ammortizzatori, dove tutto è stato modificato nei limiti del regolamento, e quindi tutto maggiorato, e non abbiamo mai consentite le modifiche. Il motore è rimasto fondamentalmente uguale, sì, marmitta sostituita, il carburatore leggermente più grande, però essenzialmente abbiamo chiesto potenza del motore, ma soprattutto resistenza, non velocità. Quindi il gioco era arrivare, non partecipare alla gara. Ho sentito da Thomas una frase bellissima, che era: è importante capire quanto vai piano per poi riconoscere quanto sei andato veloce in realtà, perché in questi casi correre e rompere la macchina ti fa perdere giorni, gara, eccetera, eccetera. Ogni volta che ti fermi, la carovana in un giorno percorre minimo 500 km, quindi tu in due giorni sei 1000 km lontano da tutti gli altri, e te la devi cavare da solo, e quindi questo era stato molto importante. L'impatto della 500 a livello non solo mediatico ma di pubblico è stato impressionante. Dovunque ci fermavamo eravamo seppelliti da persone che increduli misuravano la macchina per quanto era piccola, cercavano di abbracciarla come se fosse un albero, e tutti volevano fare una foto dentro la macchina, e quindi con cani, animali, gatti, con chiunque. Mi ricordo soltanto una volta Roberto, che eravamo finalmente arrivati, perché noi arrivavamo sempre lentopede rispetto agli altri, si è affacciato il signore e ha detto: ci sarebbero dei bambini che vogliono fare la foto, e lui è uscito fuori e non è più tornato perché era una scolaresca, quindi ogni bambino voleva fare la foto dentro la macchina, quindi lui è tornato, ha saltato la cena, vabbè, insomma, quindi questo è quanto. E di altre cose da raccontare ce ne sarebbero tantissime, per cui, però insomma...
6: Ti posso chiedere, sì, se puoi raccontare agli ospiti quando avete dovuto fare 400 km contro vento, ma il vento erano 120 km, sì, di bufera, sì, loro cercavano di, non riuscivano a prendere 30 km all'ora, il vento apparente erano 170 all'ora, sì, 500, ma per 12 ore.
10: Non solo per scarsa potenza, ma quando arrivavano delle raffiche era difficile mantenere la macchina dritta, ci spostavano di tre corsie, e era notte, perché d'altra parte in una stessa nottata in cui anche Thomas ha avuto dei problemi, siamo arrivati alle 6 di mattina e alle 7 dovevamo ripartire di nuovo, e quindi questo è stato veramente un solo ultimo aneddoto buffo di come popolazioni differenti da noi, forse più distratti eccetera, sono sempre in grado di accoglierti e di darti conforto. Se tu hai un problema, per prima cosa ti fanno sedere, ti sfamano, ti danno da bere e poi ti chiedono di che cosa hai bisogno, e fanno di tutto per farlo. L'ultima cosa, uno dei primi giorni, sbagliando naturalmente strada, perché per seguire il navigatore, il primo per seguire il navigatore, che è molto intelligente ma anche molto stupido, per cui a un certo punto dice: passa di qua perché è più corto, e siamo passati per campi di riso, ponti, ci hanno addirittura messo delle tavole per farci passare su una buca, e a un certo punto alle 7 di sera ci siamo insabbiati in mezzo a nulla. E quindi che facciamo? Eravamo a 35 km in linea d'aria dal posto dove dovevamo arrivare. Mi incammino a piedi, lui non mi vede più, si spaventa, e arrivo in una fattoria con il santo telefonino, col traduttore di Google, gli spiego, sono rimasto insabbiato, esce una signora, il marito aveva già messo gli stivali ed era pronto a venire, ha preso un trattore, è venuto, ci ha tirato fuori, e così semplicemente, come se fosse una cosa di tutti i giorni.
11: Anche se lo diceva, non
10: è capito. Vabbè, anche se non era d'accordo non capivamo. E la cosa buffa è che quando Roberto ha tentato in qualche maniera di ricompensarlo con qualche cosa che per loro è tantissimo, l'equivalente di 20 euro, ma che per loro sono una cifra importante, non c'è stato verso di fargli accettare questi soldi. E alla nostra insistenza, ma come ti possiamo ringraziare, lui sul vetro impolverato della macchina ha disegnato un circoletto con due occhietti e un sorriso, lo smile. Per lui era sufficiente un sorriso e un ringraziamento da parte nostra. Grazie.
6: Grazie Fabio. E credo che sia opportuno infatti aprire magari delle domande agli ospiti, che sicuramente saranno incuriositi. C'è l'autore del libro, per cui vogliamo fare le domande dopo. Va bene, allora vai Roberto. E anche Roberto ha fatto 4 edizioni della Pechino Parigi, se non sbaglio, con Flavia, Giulia.
12: Allora, la prima è stata una Flavia Coupé, poi una Giulietta, poi la Giulia 1300 e l'ultima la 500. Quindi tra me e Fabio ne abbiamo fatte 7, e sarebbe ora di smetterla oggi, ma poi, come succede sempre, prima o dopo ricominceremo. In qualche maniera non si finisce più. Avete visto il filmino? E dovreste rendervi conto, ma come abbiamo fatto a tornare a casa? Ma avete visto che strade, che macchine, che difficoltà abbiamo incontrato? Però bisogna dire che molte le abbiamo evitate. Siamo un po' riusciti a vedere quali strade alternative si potevano fare, però rischiando sempre, perché se vai fuori dal tracciato ufficiale poi o scompari, non ti vengono a prendere, oppure se ti vengono a prendere, quando tutto è finito, arrivano e ti tirano fuori. Infatti la storia che ha raccontato Fabio del trattore e di questo contadino cinese nel nulla che ci ha salvati. No, ma quella stessa sera c'è un altro aneddoto. È inutile che io mi metta a parlare del libro, tanto o l'avete letto oppure sarà talmente difficile trovarlo da qualche parte, per cui o mi scrivete e ve lo mando o vabbè, poi ci metteremo d'accordo. Insomma, quella sera stessa siamo arrivati tardi e dovevamo ancora cenare, e siamo andati subito nella zona ristorante, per così dire, del campo, e ci hanno detto: ah, per fortuna almeno voi siete riusciti a tornare in tempo. Allora io ho chiesto: ma perché, chi altro c'è? È perché ci sono gli americani, quelli che stanno sulla Datsun, forse l'avete vista, è una Datsun a righe bianche e nere, targata zebra, un po' vistosa, insomma, ecco. Sono scomparsi, non sappiamo che fine abbiano fatto. La voce che gira è che li hanno arrestati. Come li hanno arrestati? Sono andato da Thomas e dico: che è questa storia? Allora, io faccio giornalista, insomma, quindi sono un cronista, due americani arrestati in Cina, insomma, lo posso sapere solo io, c'ho l'esclusiva, mi sono eccitato. E Thomas mi ha detto: sì, pare che li abbiano arrestati per spionaggio. Spionaggio? Due americani arrestati in Cina per spionaggio? Questa me la gioco alla grande. Quindi col satellitare ho pensato prima, allora io ho fatto Repubblica dall'inizio, poi sono stato inviato all'Europeo, poi insomma ho detto: a qualsiasi organo di stampa la do, qualcun altro amico me la rimprovererebbe, cioè: ah, ma potevi dare pure a me, cose del genere. Ho lavorato anche 6 anni all'ANSA, quindi ho detto: beh, è la notizia che riservo all'Agenzia Nazionale della Stampa Italiana. Quindi col satellitare ho chiamato il centralino, ai miei tempi, perché io all'ANSA sono andato via del 74, ma insomma, chiamavi il centralino: ciao Robè, ciao, come stai, tuo figlio è guarito, come sono andati gli esami, insomma era un rapporto normale tra persone. Adesso chiami il centralino dell'ANSA e ti dicono: se vuole parlare con la segreteria prema 1, se vuole parlare... Ma io sto a 2000 chilometri in mezzo al deserto. Vabbè, alla fine ho passato tastierino con la redazione esteri. E dico: io sono Chiodi, ho lavorato con voi 6 anni, fatemi parlare con il direttore. No, non, adesso non c'è, guardi, è una cosa importante, hanno arrestato. No, le passo la segreteria. Insomma, alla fine non sono riuscito a dare la notizia all'ANSA. Ho chiamato il ministro del turismo, ho detto: guarda, c'è questa situazione, fermo, ti passo subito San Marino TV. Insomma, la faccio breve. La notizia dei due americani arrestati per spionaggio l'abbiamo data 2 giorni prima degli altri. È la prima volta nella storia che riesco a fare uno scoop del genere. Vabbè, e come diceva Fabio, se ci avete domande fatele, e sicuramente agganciamo a qualche altro. No, una cosa buffa la voglio raccontare, anche perché poi sono sciocchezze, ma uno se le ricorda, gli rimangono impresse e vale la pena. E siamo arrivati sul Balaton. È un bel albergo che poi affacciava sul lago, e c'aveva un pontile e da lì si poteva anche fare il bagno. Allora era adatta, era il primo pomeriggio, e Fabio andava a fare il bagno. A un certo momento è tornato con questo braccio mezzo storto e diceva tutto contento: guarda, ho salvato una coccinella, stava mentre nuotavo, l'ho vista, mi è venuta sul braccio, non se ne vuole più andare, c'ho la coccinella, se l'abbiamo portata in camera. La coccinella è quella, sai, è un animaletto, porta fortuna. E quindi, vabbè, questa vuole restare con noi, ce la portiamo a Parigi. La mattina dopo, anzi io durante la notte sono andato al bagno, insomma, cosa che succede normalmente, la mattina dopo mi ha detto: ma che fine ha fatto la coccinella? Ma che ne so, dove stava? Stava nel bicchiere. Io ho detto: ma sarà volata da sola, invece me la sono bevuta perché mi era venuta sete. La coccinella di Fabio me la sono bevuta al Balaton. Ecco, la finisco. La finisco sugli animali, va. E c'era dei nostri amici carissimi svizzeri italiani, quelli con la Volvo, che andava sempre male, problemi. Erano padre e figlio, e lui a un certo punto a Pechino, prima della partenza, ha comprato un grillo. un grillo da combattimento dentro una gabbietta, e vendono questi animali dentro le gabbiette, però è un grillo da bello grosso. Insomma, arrivati alla frontiera con il Kazakistan, e lui invece di metterlo sotto il sedile eccetera eccetera si è presentato con la gabbietta in mano, e qui si è detto: no, lei non può far ricicciare i documenti. Ma come i documenti di un grillo? Ma non esiste, cioè io non la posso far uscire. E che ci faccio? Ce lo ammazzi? Ma come lo ammazzo? L'ho portato da Pechino, ho fatto 5.000 chilometri, cioè, guarda, facciamo così, faccio finta di niente, tanto non la faranno entrare in Kazakistan. Lui va alla frontiera 100 metri col Kazakistan, documenti, ma che documenti, non posso averceli qua e là, cioè mi hanno detto comunque di entrare, io adesso sto nel vostro territorio, sono entrato, fatemi passare, cioè no, devo parlare con il capo. Alla fine c'è stato un conciliabolo tra i responsabili della frontiera cinese e della frontiera kazaka sul grillo da combattimento, e alla fine tutti e due abbiamo deciso di comune accordo che lei lo deve ammazzare. Cioè, no, io il grillo non lo ammazzo, anzi vi faccio io una proposta, di là di chi è? Di qua è Cina, in mezzo c'è il confine, quanto è largo? 50 metri, 100 metri, allora lo metto nella terra di nessuno. Lo libero nella terra di nessuno. E quindi siamo rimasti con il kazako dei nostri amici svizzeri, che chissà che fine avrà fatto il grillo da combattimento. Queste sono le storie che si recuperano, però dovrete chiedermi: vabbè, ma la gara, ma che avete fatto in gara? Come siete arrivati? Noi in partenza speravamo di arrivare ultimi, perché c'è sempre un premio, c'è qualche riconoscimento, cose del genere. A parte un riconoscimento importantissimo, ce l'ha fatto trovare al momento della premiazione con una coppa speciale agli eroi della Pechino Parigi, vabbè, insomma. Io non so nemmeno che fine ha fatto sta coppa, non l'avete mai fatto toccare a me, vabbè, comunque. Ma allora,
13: faccio vedere, mi mandano delle foto.
12: Appunto, certo. Allora, siamo arrivati 8 ultimi, quindi dopo di noi c'erano 8 ultimi, c'erano 2 Rolls Royce, una Bentley, una Porsche, una Mercedes, una Datsun e la Volvo. Voglio dire, siamo proprio al massimo dell'affidabilità, e poi la nostra. Allora, ragazzi, domande, se no vi faccio vedere un'altra volta il filmino, perché mica finisce così. No, il filmino era bello, la produzione di Hiro era fatta da professionisti, come avete potuto vedere. Per noi è sempre affascinante rivedere gli amici, rivedere le macchine, però serve anche a capire che livello di difficoltà abbiamo incontrato e quale soddisfazione c'è stata a riportare a casa una macchina che sinceramente alla partenza io ho messo nel sottotitolo del libro che ci sono stati anche dei timori e li abbiamo affrontati e risolti tutti. Io dovrei fare dei ringraziamenti a chi è venuto qua, non li faccio perché ho troppi amici, se comincio poi ne salto qualcuno. Insomma, vedo per esempio Walter Serra che ha stampato il libro, voglio dire, che viene per la passione di vedere il nostro lavoro fatto in comune. Grazie Walter. Tra gli amici vedo il campione del mondo degli Ecorelli, che è Guido Guerrini, che è venuto con la famiglia da Kazan. Cioè, vive in Russia questo, vabbè, è anche di San Sepolcro, però vive in Russia, e la cosa più importante in assoluto che ha portato qui è la bambina che voi non ci credete, ma è veramente in maniera accanita tifosa della Roma. Vabbè. Signori, se non ci sono domande le faccio io, perché è semplicissimo. È un termine sconosciuto. Che vuol dire bagagli? Sì, ma c'è. Certo, sì. Non solo sono 40 giorni, ma poi dopo c'è la premiazione, dove bisogna andare naturalmente in smoking. No, lo smoking, almeno io e Fabio, l'abbiamo comprato da Temu. E ci stava benissimo. Ci stava benissimo. No, i bagagli
13: bisogna tenere presente innanzitutto il regolamento. Per il regolamento bisogna avere due ruote di scorta, infatti una sta sul tetto, uno sta all'interno della macchina. All'interno della macchina non ci sono i sedili di dietro, infatti qualcuno si dovrebbe chiedere: ma come avete fatto senza sedili di dietro a muovervi in quattro dentro Parigi con la polizia stradale di fianco? Vabbè, altra avventura. E quindi sì, i bagagli, i vestiti, i ricambi, ma poi per regolamento bisogna avere dei, mi pare, 10 litri d'acqua, e noi dovevamo avere per forza una tanica di riserva perché con il serbatoio stavamo al limite dei 400 km e quasi mai bastavano per completare la tappa. E poi serve l'estintore, servono i pezzi di ricambio, anche lì pochi che siano, è sempre una borsa, l'attrezzatura. Non ho capito. No, il dramma del motorino d'avviamento è che in un certo senso dovevamo portarlo, è stato un errore, però era pronto. Il problema è che noi stavamo in Cina. Chiunque lo spedisce da Roma per la Cina non sa quando arriva. Noi il giorno dopo stavamo a 1000 chilometri magari, quindi dovevamo aspettare dei giorni di sosta in un punto in cui fosse possibile avere un margine di tempo, oggi, domani, l'altro ieri. E quindi il pezzo di ricambio ci arriva da Baku, vuol dire che abbiamo fatto tutta la Cina e tutto il Kazakistan con uno dei due a spingere ogni volta che la macchina doveva ripartire. Ha guidato sempre Fabio, quindi capirete chi è che si è fatto 7000 km a spinta dalla Cina al Kazakistan. Però la 500 partiva subito, poi io ci giocavo un po', faccio finto di essere anziano, mi giro, arriva subito qualcuno, ne sa qualche cosa anche Steven, che è stato immortalato in una fotografia che vedrete nel libro, dove si fa spingere da due adolescenti, due bambine, chissà come avrà fatto a traviarle e a convincerle a far partire la 500. Va bene signori, io posso andare avanti quanto tempo volete, quindi chiunque pensi che è arrivata l'ora e se ne vuole andare, tranquillamente. Sì, sì, quella è stata anche quella un'avventura. Niente, siamo arrivati, c'era una fila di macchine.

grave in una semicurva. Siamo andati a vedere, c'era niente da fare, bisognava stare soltanto in fila, e a un certo punto ho visto che dalla sinistra veniva in discesa un gruppetto di ciclisti che avevamo superato qualche chilometro prima, e allora ho fatto questa stradina al contrario, ed era una stradina di mezzo metro, 80 centimetri, non tanto di più, in mezzo poi a arbusti, foglie. L'ho fatta tutta e ho visto che corrispondeva a una deviazione che c'era 200-300 metri prima dell'incidente. Allora ho detto a Fabio: secondo me ci passiamo. Ma dai, ma come è possibile? Sì e no, ci passa una motocicletta. Sì, però poi ci sono dei rami, delle cose. Insomma, andato a vedere pure lui, ha detto: proviamoci. E insomma, abbiamo preso questa stradina che era sì e no per una motocicletta, al massimo per dei ciclisti che c'erano passati, e siamo sbucati esattamente dopo dove si era fermata la carovana delle macchine in un senso o nell'altro. Però ci si arrivava un po' da sopra, abbiamo dato qualche colpo di clacson e tutti quanti si sono resi conto che la 500 era riuscita a superare l'intoppo, e io l'ho chiamato una 500 nella cruna del lago. Siamo riusciti a passare addirittura dove a stento passavano le biciclette. Questo per dire che poi ci siamo differenziati abbastanza rispetto agli altri, quasi sempre in negativo. C'era nel film un'immagine dove si vede a un certo punto una prova speciale in pista e noi che ci fermiamo. Avevamo sbagliato strada, avevamo sbagliato strada in pista, e quindi almeno quella volta abbiamo preso una bella penalità. Ma poi, arrivati in grande ritardo rispetto a quello che, ma roba di un minuto, che ne so, in una specie di parcheggio, lì c'era una famigliola e il padre che aveva una scritta sulle spalle dove io riuscivo a capire race, qualche cosa del genere. Un altro mi ha detto, ci siamo capiti, che era un meccanico che riparava e preparava le macchine da corsa. Allora ho detto a Fabio: vedi quel bambino, vai là, fai qualche moina, portalo alla 500, mettilo in macchina. E così abbiamo agganciato la famiglia del preparatore, che poi si è messo sul motore della 500, è stata una mezz'ora praticamente a risistemare la carburazione e tutto. Poi andarono pure a fare un giro di prova nelle vicinanze e ce l'ha riconsegnata che cantava, che era una bellezza. Insomma, bisogna anche essere ruffiani certi momenti, però serve anche quello. Io non ho altri ricordi specifici. In teoria dovrei parlare del libro, perché poi siamo qui per un libro. Anche le altre volte, non sempre, però ho fatto o dei collegamenti radio, o ho fatto chiamiamolo pure film, e un'altra volta ho fatto un libro, e questa volta qui ho pensato dall'inizio poi di dover fare un libro. Le fotografie più belle del libro chiaramente le ha fatte il fotografo ufficiale al seguito, e le ho pagate, sia chiaro. Poco, ma le ho pagate. Quindi la stragrande maggioranza delle fotografie, vedete, le ho fatte io, incapace, quindi cercavo di fare cose semplici, primi piani, e infatti credo che per le prime 60 pagine io non figuro mai, perché ero io che facevo le fotografie e quindi non potevo fare il contrario. Poi qualcuno l'ha fatta anche Fabio, mi sa che me ne devi anche dare altre, perché me ne hai mandata una che non avevo mai visto. Vabbè, insomma, un'altra cosa che volevo dire era il senso di comunità, di amicizia, non voglio esagerare, di fratellanza, ok, però in certe immagini del filmino si vede che c'è molta allegria, c'è molta soddisfazione, la contentezza anche di essere stati male durante il giorno, ma la sera passa tutto, ci si chiacchiera, ci si diverte anche. E di tutte le Pechino Parigi che ho fatto, io ne ho fatte quattro, questa è stata sicuramente quella più divertente, non lo so, forse è limitativo dire divertente. È stata estremamente impegnativa per una macchina come la 500, troppo, nel senso che noi alcune cose saggiamente le abbiamo saltate.
sapendo che andavamo incontro alle penalità.

0: chi non si presenta a un controllo orario, eccetera. Però in questo ha contato molto l'esperienza di averne già fatte altre e di saper trovare strade alternative, anche se poi almeno il 50% delle volte in cui abbiamo fatto delle strade non previste dall'itinerario ufficiale ci siamo trovati nei pasticci. Ma anche quelli siamo riusciti bene o male a sollevarli, a superarli, se no non eravamo qui a raccontarla. La prossima al buon cuore dell'organizzatore, non lo so, vedremo che succede. Io non penso di essere fisicamente in condizioni di poterne affrontare un'altra, anche perché la prossima, scherzando, è più lunga di un'altra settimana. Vabbè, io non c'ho niente da fare da pensionato, quindi il tempo non mi preoccuperebbe, ma è più lunga, siamo arrivati quasi a 17.000 chilometri e si torna in Mongolia, dove anche lì ci siamo stati un paio di volte con la Pechino Parigi, so quali sono le difficoltà, mentre in questa c'erano dei tratti che si potevano evitare, in Mongolia magari ci sono tappe consecutive che non fanno proprio per la 500, cioè non si può pensare a sabbia con quelle ruote piccole per due giorni di seguito, cose di questo tipo. Cioè proprio penso che anche la soluzione motocicletta, Fabio, la vedo proprio difficile. La vedo difficile se non con un seguito tipo un bel fuoristrada dove si può caricare la motocicletta, dove ci sono i pezzi di ricambio, dove c'è un altro pronto a sostituire e a fare dei turni con il motociclista. Tutte funzioni che non mi riguardano. Al massimo potrei stare a bordo e dire forza e basta, insomma. pensiamoci bene, se avete consigli da darmi, io li accetto, perché la voglia di ricominciare è difficile farsela passare dalla testa. E infatti in questo invidio Steven, che è un bambino rispetto a noi, potresti essere mio nipote, che ha la forza, i mezzi, la testa giusta e forse la voglia di ricominciare come noi. È una specie di virus, una volta che ti si attacca o decidi che proprio per sopravvivere è meglio che non la rifai, oppure la rifai e viva Dio, magari diventa anche quello un sogno, morire al volante in Pechino Parigi, che sarebbe il massimo per me, non per voi, sia chiaro. Grazie di tutto.
1: Grazie Roberto per le tue parole, che sono una vera ispirazione, perché se posso a 80 anni muoversi con una 500 come se fossi un ragazzino, devo dire, è stato notato da tutti e da tutte le età, per cui questa è un'altra dimostrazione della caparbietà. Se ci sono altre domande, siamo qui per ovviamente rispondere, di qualsiasi genere. Allora, nel 2024, abbiamo fatto 24-25 perché il 24 era il posticipo della gara del 2022, fare due eventi un anno successivo all'altro ha un po' diviso i numeri, per cui erano 86 equipaggi nel 94, del 2024 e 58-60 partecipanti al 2025, siamo già a 105 per il 2028. Con il 50% degli iscritti sono macchine anteguerra. Io stesso ho comprato l'unico altro esemplare della Hitler che avete visto, che è del museo, la sorella identica, e proverò a farlo senza parabrezza, sentendomi un po' borghese, un po' Barzini, un po' Guizzardi, ma sono le imprese, perché la ragione per la quale esiste ancora la Pechino Parigi è appunto quello che ha detto Federico e gli altri, che trovare un mezzo che è oltre la propria soglia, del comfort. Quindi scegliere una macchina difficile, la 500, una macchina anteguerra, ognuno la sua. E per cui l'impresa della 500, io l'ho fatta in solitario con la mia Bentley del 26, ispira le persone a trovare macchine improbabili, e questo è cosa buona e giusta, essendo poi più vicino a quello che fecero Borghese e gli altri che non su macchine tedesche più performanti, più comode, per cui... sì, e il percorso è un po' più lungo perché torniamo finalmente in Mongolia, e poi dalla Mongolia torniamo in Cina, e lì stiamo negoziando col governo cinese per aprire un confine che è dedicato al trasporto del carbone, per cui cercare di capire con i governi mongolesi, con i cinesi, per cui è tutta un'opera di diplomazia interessantissima, e gli italiani è fantastico perché ci amano tutti, per cui partono già con dei sorrisi e riusciamo ad aprire porte che altrimenti, se fossimo degli altri cittadini, potrebbero essere un po' più complessi. Dalla Cina poi andiamo in Kirghizistan, poi in Uzbekistan, Kazakistan, poi attraversiamo il Mar Caspio. Non credo che l'Iran o la Russia, con peccato, perché poi la Pechino Parigi originale passò per la Russia, Borghese poi andò ad una festa mitica a San Pietroburgo, e peraltro fuori dallo stabilimento della Pirelli in Russia c'è una statua della Itala che passò dove oggi c'è la fabbrica della Pirelli, per dire. E quando normalmente passiamo in Russia, l'amicizia dei russi non ha nulla a che vedere con la politica che sentiamo in televisione, per dire. E questo vale per tutti i paesi. L'umanità che ancora esiste negli altri paesi, come in Europa, è lì ed è viva ed è vera. C'è tanta gente per bene, sono pochi i bulli nel mondo, dobbiamo ricordarcelo questo. Per cui poi dall'Azerbaigian passiamo per l'Armenia, che ovviamente oggi con l'Azerbaigian hanno fatto finalmente pace, entriamo poi nel sud della Turchia, Europa dell'Est, e poi passiamo per Trieste, ci fermiamo al Mauto, se il presidente Camerana ci riesce, portiamo questi 100 e passa equipaggi sul lingotto a fare una cosa autentica, esatto, e poi per finire poi a Parigi. Grazie ancora onorevole Baldelli per questa iniziativa, sono personalmente emozionato, sia in Senato prima e oggi, spero una lunga amicizia e il supporto per tutto il lavoro fatto qui. Roberto e il vostro equipaggio meraviglioso, e viva l'Italia.
2: Onorevole, e a tutti gli ospiti, siccome Nemmo Profeta in Patria, l'ho detto prima, San Marino non ha organizzato niente nessuno, perché voglio dire, vi annuncio che faremo un'analoga cosa a San Marino, perché non possiamo non farla. Onorevole invitato, il questore, tutti quanti, ovviamente per chi vorrà venire, quindi state pronti che ci autopromuoviamo anche a San Marino. Grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Vi proponiamo ora la presentazione del libro dal titolo Non ignoratemi, storie di detenuti e di chi non si è voltato, che si è tenuta l'8 giugno scorso in Senato su iniziativa del senatore Lucio Malà. Buon ascolto.
5: Intanto benvenuti. Benvenuti a tutti a questa conferenza stampa di presentazione di questo libro, Non ignorarmi, storie di detenuti e di chi non si è voltato, di Daniela Catena e Salvatore Barone, dialogo con i giornalisti Giorgio Bianco Costantino, che è qui alla mia destra, e Daniele Marucco, che sono il sottoscritto, che oggi farà anche un po' da moderatore di questo incontro. Allora, Non ignorarmi è un titolo importante, tratta un tema importante che è quello del carcere, ma tratta anche il tema del volontariato, che diciamo per noi italiani è un fiore all'occhiello il volontariato, tanto spesso, soprattutto quando ci sono dei momenti di calamità, di crisi, il nostro volontariato veramente si fa in quattro, e vediamo e comprendiamo anche quanto sia importante, perché molto spesso è sotto traccia, viene portato avanti sotto traccia e non è così visibile, e parla anche di fede, e quindi diciamo tre aspetti davvero importanti, e di cui soprattutto il primo, quello del carcere, anche si parla poco e soltanto purtroppo nei momenti tristi, negativi, quando ci sono delle rivolte, quando ci sono purtroppo anche dei suicidi di detenuti o anche di agenti penitenziari che in qualche modo vivono anche loro il carcere un po' come se fossero dei detenuti. E quindi quest'oggi andremo un po' a raccontare la genesi di questo libro, come è nato, come si è sviluppato, di che cosa tratta, e parleremo comunque anche un po' della situazione delle carceri italiane. E fatta questa introduzione, io lancerei un breve video realizzato da Walter Zollino, che è il fotografo videomaker che vedrete girare per la sala quest'oggi. E lui è anche autore di un blog, Buzz Blog, e con lui stiamo creando e realizzando anche un documentario collegato a questo libro. In realtà sarà più un approfondimento di alcuni capitoli di questo libro, perché è dedicato questo documentario alle case di accoglienza, perché Salvatore e Daniela con la loro associazione gestiscono anche 4 case di accoglienza per ex detenuti. Quindi questo documentario racconterà questo spaccato, e quindi possiamo vedere il teaser di lancio, 3 minuti di lancio di quello che sarà questo lavoro. Grazie.

0: ignorarmi vuol dire guardati attorno, ci sono persone che hanno bisogno d'aiuto.
1: Grazie.
0: E noi possiamo fare molto, anche solo ascoltandoli.

entriamo in carcere come assistenti volontari penitenziari per fare un sostegno morale e sociale. Sì, va bene, ma poi ci voleva qualcosa di più. E aiutandoli nel reinserimento nella società, con il lavoro, con la casa, ma anche con le amicizie, creandogli, facendogli conoscere le nostre amicizie, nuove amicizie, un nuovo modo di pensare.

qui e c'è stata una rinascita per me. Quindi ti rimetti in gioco, no? Ed è bello qui andare via di qua è brutto perché, sai, sto bene, capito? Non so come dirti, sto bene proprio. Però capisco che ci deve essere un giro di persone, cioè ce ne sono tante ed è giusto che io lasci il posto a qualcun altro.

i detenuti hanno proprio bisogno di essere ascoltati. E mi è successo tempo fa un'esperienza molto bella che mi ha fatto riflettere, che mi sembrava strano che io lo stavo ascoltando.

0: io racconto sempre un po' un'esperienza di una, un uomo che era in carcere, che adesso è fuori, ha fatto una famiglia, c'è una bambina, ha fatto un percorso meraviglioso. E lui mi disse, io un giorno mi sono guardato allo specchio e mi sento una persona completamente diversa. Queste sbarre e questo carcere non hanno impedito a Dio di entrare nella mia cella e cambiare la mia vita.
1: Grazie. Grazie a Walter per il suo lavoro e state connessi perché in autunno uscirà quindi anche questo nuovo lavoro, questo documentario. Allora, entrando nel tema del libro, dirò due parole io, poi da un certo punto in avanti lascerò la parola ai miei colleghi. Allora, come nasce questo libro? Questo libro nasce intanto dalla conoscenza fra me e Salvatore e Daniela di anni, finché a un certo punto, circa 2 anni e mezzo fa più o meno, mi squilla il telefono e Salvatore mi dice: guarda, io vorrei raccontare la storia della nostra associazione, perché sono tanti anni, stiamo veramente realizzando e vedendo tanti frutti importanti e vorremmo incoraggiare le persone, perché diciamo lo scopo di questo libro non è soltanto raccontare, lasciare una memoria, ecco, di quello che è stato fatto, ma anche proprio essere un incoraggiamento per tante persone ad attivarsi nel volontariato e a conoscere poi anche l'aspetto di Dio. E gli ho detto: ok, bene, mi piace questa cosa, mi racconta un po' più nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche anche del loro lavoro, e gli dico: guarda, dobbiamo però fare in modo che questo libro veramente arrivi a tutti quanti, perché noi ci conosciamo per un percorso di fede e quindi molto spesso anche certe realtà come la loro rimangono un po' circoscritte nell'ambito poi di certe chiese, di certi percorsi di fede, e non vengono poi raccontate al di fuori. E dobbiamo arrivare a tutti. E allora nel fare questo ho anche pensato di coinvolgere il qui presente Giorgio Bianco Costantino, perché lui, diciamo, ci conosciamo da tantissimi anni, io nutro profonda stima per lui, perché lui è vice direttore di un settimanale locale, che è il settimanale con cui collaboro, una delle collaborazioni che ho a livello giornalistico, è un poeta, recentemente è uscito un libro a sua firma, di poesie veramente straordinarie, vi consiglio di comprarlo, di andarlo a cercare, ed è autore di 5 romanzi, quindi veramente ha uno stile di scrittura che mi piace molto. Ho detto: guarda, si può lavorare insieme. E poi ha un'altra caratteristica che mi interessava molto: lui era ateo, e quindi ho detto: in un libro di fede che vuole parlare a tutti, perché no? Farlo a 4 mani, io che comunque arrivo da un percorso di anni nella fede, con una persona atea, mi intriga, è una bella sfida. E adesso vi racconterà lui perché dico era ateo, perché è successo qualcosa. E quindi qui ti coinvolgo e ti chiedo, quindi inizialmente, come hai accolto il mio invito a partecipare alla stesura di questo libro, e quindi poi che cosa è successo nel corso di questa esperienza, perché qualcosa a un certo punto cambia dentro di te.
2: L'ho accolto con sospetto e con un senso di inadeguatezza che mi preoccupava, anche se poi mi sono fatto coraggio, perché mi sono detto: il giornalista non deve diventare colui che intervista, anzi, il giornalista è chiamato ad avere il necessario distacco professionale che gli permette di immedesimarsi in una situazione e in un contesto, in una persona, con il dovuto distacco che rende poi un racconto il più vicino possibile alla verità. Questo l'ho fatto per tutta la vita, intervistando persone di ogni genere, politici, delinquenti, commercianti, un po' di tutto. Io ho lavorato in cronaca per lunghi anni, cronaca nera, sono stato a casa dalle famiglie che avevano perso due figli in un incidente motociclistico, ho fatto cose che anche non avrei voluto fare e mi sono detto: questa è un'altra sfida professionale. Oltretutto, come vice direttore scrivevo ormai pochissimo o nulla di giornalistico, questo è tante cose ma è anche un libro intervista, e io l'ho raccolto. Ho conosciuto queste due persone stupende che Salvatore e Daniela, ancora adesso mi chiedo come abbiano trovato il coraggio per fare tutto quello che hanno fatto, partendo da ragazzi, da una situazione di periferia anche difficile, con bande che si affrontavano, fazioni all'interno del quartiere. Che cosa li ha spinti a fare tutto questo? Io ho provato grande fascino, curiosità giornalistica e mi sono tuffato volentieri in questa attività. E devo dirvi che ho intervistato insieme a Daniele persone che ne hanno fatte di cose, tipo ammazzare 10, 15 o 18 persone durante un'attività camorristica, e quindi è stata un'esperienza fortissima. Loro erano lì con la loro serenità, con il loro coraggio istintivo, un coraggio che veniva da qualcosa che non poteva essere solo il desiderio di fare volontariato, non poteva. E un giorno, scrivendo, andavo avanti perché facevamo intervista e scrittura, andavamo poi a rilento perché ognuno di noi lavorava, facevamo questa cosa nei ritagli di tempo, mi sono chiesto: ma che cosa mi sta succedendo? Questo non è solo un articolo giornalistico, non è solo un libro intervista, non è solo un saggio, e tutte queste cose, ma è anche qualcosa di più. Che cosa? Poi sono entrato in carcere con loro, ho intervistato dei carcerati e ho visto quel dolore pieno di speranza durante i battesimi che sono stati fatti in carcere, con quella piscina gonfiabile, e per fortuna faceva caldo perché si immergevano completamente per il battesimo cristiano in questa piscina. Ricordo una signora che continuava a mordersi le labbra e la lingua, era agitatissima perché sentiva l'imminenza di qualcosa che le avrebbe permesso di far svoltare una vita di errori, di dolore, errori spesso inconfessabili, perché loro mica li confessano, perché poi i compagni di cella possono anche reagire male in relazione a ciò che hai fatto. Se hai fatto male a un bambino e vai in carcere, sono problemi grossi. Allora mi sono detto: dal dolore può nascere una speranza, da un grande dolore può nascere una grande speranza. Io non sono una persona che ha vissuto la violenza, non sono una persona che ha vissuto il carcere, io sono figlio di una famiglia normale, umile, operaia, torinese, moderatamente cattolica, senza troppo coinvolgimento, devo dire. E sono sempre stato il classico ateo che si proclama coraggioso: io non ho bisogno di talismani, non ho bisogno di amuleti, non mi serve niente, sto bene così. Certo che morirò, certo che ho paura di morire, ma muoiono tutti, morirò anch'io e basta, e non esiste niente, non esiste nessuno, il discorso finisce lì. E poi avevo l'alibi, cioè dico: se Dio esiste di fronte alle guerre, le malattie, i bimbi che nascono dopo 3 ore che sono stati partoriti, dice, ma allora muoiono. E allora perché? Ma perché? Perché permette tutto questo? Ma allora se sarebbe meglio che non esistesse veramente, perché se esiste un cinico, un violento, si dice: a te 100 anni di vita nella ricchezza, a te 2 giorni di vita nel dolore, a te un tumore, a te una lotteria. Perché? Parlando con loro e vivendo queste persone, ho capito una cosa: che l'azione più immensa che viene da Dio è la libertà, che è una parola enorme. La libertà non è la libertà di parcheggiare sulle strisce sperando di non prendere la multa. La libertà deriva dal fatto che Dio permette tutto, perché non potrebbe fare diversamente se non creando degli automi. Pensate se avessimo tutti la stessa salute, tutti la stessa prospettiva di vita, tutti una data già scritta per vivere e per morire. Saremmo delle macchine, non ci sarebbe l'arte, non ci sarebbe la poesia, non ci sarebbe l'arte pittorica, non ci sarebbe nulla senza questo dolore. La vita è dura, la morte è durissima, eppure ci sono delle compensazioni che impastano il dolore, impastano gli squilibri che ci sono nell'esistenza delle persone in qualcosa di più grande che si chiama fede e che ci permette di ammirare quel quadro, di ascoltare una sinfonia o di vedere una persona in lacrime che si battezza dopo aver fatto chissà che cosa in tutta la sua vita, di parlare con questo camorrista che ti dice: Dio mi ha perdonato, ma io non mi sono ancora perdonato. E lo vedi, perché mentre parla ha dei momenti di nuovo di rabbia, dice delle cose, vedi, io non sono guarito. Questo era uno che uccideva, eppure c'è posto anche per lui. E io credo che Dio abbia pensato, se vogliamo metterci nei panni di Dio per un momento, che l'unica cosa possibile era l'invito alla pace, l'invito all'amore e la libertà, che è il bene supremo, assoluto. Guardate che per uno come me, io sono prossimo a compiere 62 anni e questa svolta così significativa per me è avvenuta da non più di un paio d'anni, non è mica semplice sconfessare tutto quello in cui ho creduto e a cui mi sono aggrappato nel corso di una vita intera. Ma sto bene, posso dirvi che sto meglio. Sono sempre stato un'anima tormentata, un giustizialista frustrato perché non riuscivo a ottenere quello che volevo. Ho sempre avuto dentro qualcosa di grosso che mi torturava, lo confesso pubblicamente. Sto meglio. Ma non ho fatto 6 al Superenalotto, la vita è dura lo stesso. Forse presto dovrò cambiare lavoro, capitano delle cose, ho una madre stupenda di 93 anni e mi fa paura vedere, sapere che ha 93 anni. Cioè, i problemi sono quelli di prima, ma sei tu che sei cambiato, sei tu che hai una forza diversa, non sei più solo. Come di consueto ho parlato troppo, quindi adesso...
1: Grazie Giorgio. Grazie Giorgio, veramente, come vi dicevo, qualcosa è successo nella stesura di questo libro, qualcosa è successo e oltre a essere successo che ha anticipato anche 2 domande che avevo preparato per dopo, quindi probabilmente
2: sì.
1: No, dopo vediamo, ti riserverò un'altra domanda. E, tornando quindi, e adesso diamo la parola finalmente ai protagonisti di tutto questo, alla loro storia, quindi come già accennato Giorgio, voi partite dalla periferia, 2 giovani che in quella periferia di Torino, la Falchera, quartiere veramente popolare, nato e cresciuto col boom economico, quartiere anche difficile, ecco, lì però succede qualcosa, ricevete un primo seme nella vostra vita, sotto una tenda tra l'altro. Raccontateci, ecco, come nasce il vostro percorso, perché non è che nasce così, spunta come un fungo d'autunno dopo una pioggia, ecco. È successo qualcosa, Salvatore?
3: Sì, come è stato detto, veniamo da un quartiere molto complicato, diciamo così, chiamavano il Bronx di Torino dove c'erano le bande, e in quel periodo io ero anche impegnato politicamente per quello che era effettivamente una volta i giovani. Siamo cresciuti negli anni di piombo, quindi in carcere forse ci stavo finendo per altri motivi, ma forse era il destino che dovesse andare comunque in carcere, così ci siamo ritrovati così. E proprio in quel momento, mentre stavo facendo l'occupazione di un edificio insieme ad altri, sono arrivati delle persone, siccome quella generazione eravamo molto intellettuali, per cui facevano anche le sedute spiritiche, no? Tutte queste cose qua, sì, poi si andava, c'erano tutti questi messaggi di indiani, i Beatles erano andati in India, tutti volevano andare in India, no? Io pure...
4: A ritrovare se stessi.
3: A ritrovare me stesso. Allora poi un mio amico mi fa, senti, c'è una tenda, non è un circo, e sono delle persone strane, perché c'è uno che dice di parlare con Gesù tutti i giorni. Dico, sai, devo approfondire questa cosa lì, così. E visto che stavamo facendo queste cose qua, al di là era un argomento molto interessante. E così ci siamo avvicinati. Ho avuto questi colloqui con loro, fino a quando a un certo punto c'era da fare una scelta. Da un lato mi dicevano, devi cominciare ad attivarti di più per fare i picchetti davanti alle fabbriche o nelle scuole che già facevamo, e dall'altro mi hanno detto, no, devi fare un'altra strada, hanno proposto un'altra strada. Non racconto tutto perché ci andrebbero qualche ora, però grazie a Dio avevo ancora i capelli, mi ha tirato, forse ha tirato un po' forte, gli sono rimasti in mano. E così è iniziato questo percorso di ricerca, perché continuate a ricercare, cercando la verità, cercando un po' il senso delle cose, e di là piano piano abbiamo visto, sono sempre stato orientato nel cercare di aiutare le persone. Quindi no, io non volevo andare in India perché per ritrovare me stesso, ma perché volevo essere utile, perché facevo la scuola, ero di agraria, ho detto voglio essere utile lì. Quindi questa cosa mi ha sempre animato, anche per le vicissitudini della famiglia, ho avuto sempre a che fare con delle persone in questo con delle difficoltà, e siamo veramente, è stata come una calamita, fino a quando poi mi sono ritrovato con mia moglie, all'epoca non era ancora mia moglie, e abbiamo cominciato, quando ci siamo messi insieme, a condividere questa voglia di aiutare le persone. Per cui poi andavamo in mezzo alle strade a parlare con le prostitute, con gente tossicodipendente. La comunità che abbiamo cominciato a frequentare si trovava proprio al centro della città di Torino, per cui bastava solo uscire dalla chiesa e c'era di tutto, li portavamo, e questo è stato l'inizio. Quindi questa cosa, che da quando ho fatto un certo tipo di scelta, mi ha portato a essere utile per gli altri, a non girarmi mai indietro, a cercare comunque di dare le risposte.
1: Grazie Salvatore, e adesso è il momento di Daniela, perché tutto è iniziato, anche il vostro lavoro nel carcere, da un errore apparentemente, una lettera recapitata nel posto, direi sbagliato dal punto di vista delle poste, perché era sbagliato, ma in realtà probabilmente era il posto giusto. Raccontaci, perché è veramente curiosa, certo. E lo descriviamo anche all'interno del libro.
5: Innanzitutto desideriamo soprattutto condividere il nostro cuore con voi tutti, condividere la realtà che abbiamo vissuto nella nostra missione. E io all'epoca, si parla del 90 forse,
3: un po' prima,
5: io lavoravo in una chiesa evangelica come segretaria, e tutti i pomeriggi andavo per fare un servizio nella chiesa, ritiravo la posta, e quel giorno inaspettativamente c'era questa lettera indirizzata a una donna. Che io lessi l'indirizzo e tutto, però non conoscevamo né questa persona, e quindi cosa ho fatto? Ho detto a Salvatore, guarda, c'è questa lettera che è arrivata, cosa dobbiamo fare? C'è scritto casa circondariale. Io non sapevo neanche cosa volesse dire casa circondariale. Ho detto, ma cos'è sta casa circondariale? E lui mi fa, ma è il carcere, è un carcere. Ah, e che facciamo? Dobbiamo mandare una lettera a questa persona qua, no? E così presi questa lettera, gli misi un trattato dentro, gli scrissi due righe, Dio ti benedica, e inviai questa lettera a questo detenuto che si trovava a Biella. Questo detenuto ha ricevuto questa lettera e mi ha scritto. Okay, io sono rimasta molto così, molto contenta, molto affascinata. Lui mi ha ringraziato per questa lettera e io risposi a lui, gli parlai anche di Dio, mi presentai e tutto. E nel giro di poco tempo abbiamo iniziato ad avere una corrispondenza molto intensa con lui e con altri detenuti di quel carcere lì. Come diceva Daniele, non credo che sia stato un caso o un errore, credo che ci sia stato proprio un progetto di Dio per questa cosa, perché di là è iniziato diciamo la nostra missione. Scrivevo a parecchi detenuti, mandavo anche degli studi biblici, fin quando loro hanno desiderato di conoscerci personalmente. E così noi con Salvatore abbiamo iniziato a fare richiesta nel carcere, eccetera eccetera. Ci hanno anche chiamato poi la polizia per sapere come mai noi dovevamo andare in quel carcere lì. Comunque abbiamo avuto l'autorizzazione di entrare in carcere e ogni 15 giorni andavamo in carcere a fare i colloqui con questi detenuti. La cosa bella è che vedevamo questi ragazzi cambiare di giorno in giorno. Noi testimoniavamo anche del Signore, non facevamo solo sostegno e morale, ma comunque condividevamo la nostra fede senza imporre niente. Però era bello, perché noi andavamo lì perché desideravamo arricchire queste persone con la parola di Dio, anche con una parola di incoraggiamento, mentre noi quando uscivamo da quel carcere eravamo arricchiti noi ed eravamo motivati ancora di più di continuare questa missione. Questo è stato tutto l'inizio, che crediamo fermamente che c'è stato veramente un progetto divino a tutto questo. Quindi c'è stata una crescita di corrispondenza fin quando io sentii proprio il bisogno di entrare come assistente volontaria. Quindi feci un corso alla regione che è durato quasi un anno. Però il mio desiderio di raggiungere quella gente, perché a me non amavo studiare, non amavo non ho mai amato la scuola, purtroppo, e me ne pento, però andavo puntualmente a questi incontri, questi corsi che faceva la regione. L'ultimo giorno, quando diciamo ho fatto questo colloquio, mi dissero cosa hai deciso di fare? Vuoi lavorare nelle carceri oppure vuoi dare un aiuto ai servizi sociali? E io appunto non avevo proprio dubbi, dissi io desidero entrare nelle carceri. Così mi diedero un articolo che mi permette ancora oggi di entrare e fare colloqui, sostegno morale e anche spirituale.
1: Grazie Daniela, e un applauso, sì, veramente. E possiamo dire che però inizialmente in carcere ci entrava solo lei, perché dobbiamo svelare il fatto che infatti uno dei possibili titoli poteva essere, però era solo troppo soggettivo poi su Salvatore, era io in carcere non ci volevo entrare. Cioè pensate che quest'uomo adesso è 20 anni che frequenta carceri, 26, però inizialmente non ci voleva entrare. Altro aspetto singolare e anche direi un po' folle era che però accoglieva e accoglievano insieme come coppia chi usciva dal carcere a casa loro con delle bimbe, due bimbe meravigliose ma piccoline, e tra l'altro questi detenuti dormivano insieme alle bimbe E tra l'altro noi raccontiamo, abbiamo intervistato anche le loro figlie per raccontare anche il loro punto di vista di tutta questa storia. E quindi qui ti chiedo intanto perché in carcere non ci volevi entrare, e poi raccontaci di questa follia di portare a casa, diciamo, la prima casa d'accoglienza, adesso ne gestite quattro, però è stata casa vostra.
2: La domanda si presta a più di un'interpretazione, cioè perché in carcere non c'è nessuno vuole entrare?
6: Naturalmente.
3: Ma no, non volevo entrare perché sono come tutti gli altri. Se uno ha sbagliato deve pagare, deve marcire in galera. Anzi, la legge era troppo buonista, per cui se arrestavano un tossicodipendente, per me doveva essere condannato, se poi era uno spacciatore, come omicida, perché vende morte. Quindi io ero come tutti gli altri, per cui da quel lato lì avevo le mie chiusure mentali. E per cui sì, voglio fare del bene, come tanti dicono, vai, che restino lì. Perché ancora oggi sì, fate tante belle cose, ma che rimangano lì. Se una persona che ha commesso un omicidio ha pagato il suo reato 25-30 anni, poi se esce, adesso sta uscendo, ma non è che questo esce, adesso prende il mitra e si mette ad ammazzare le persone. E quindi io sono entrato a capire queste cose qua, e per cui sì, li seguivo. Poi mi ero liberato di mia moglie, se ne andavo in carcere, non è poco questa cosa qua, no, io il mio dovere da qualche lato in qualche modo lo facevo. Però l'aiutavo, da buon marito, nella Bibbia c'è scritto che la moglie, la donna è l'aiuto convenevole al marito, in questo caso era il contrario, il marito era convenevole al lavoro, e io l'aiutavo in questo. E fino a quando poi, ecco, è successo che lei andava in carcere, frequentava il carcere delle Nuove, che adesso è stato chiuso ed era diventato museo, seguiva una ragazza, questa ragazza esce dal carcere e mi fa: ma c'è uscita questa ragazza, ah, e quindi dove la portiamo? Che ne so, dove la vuoi portare? Chiama i tuoi colleghi volontari, le portate da qualche parte, ci sarà qualche posto. Telefono, non c'era nessuno. E io ero molto molto arrabbiato con i volontari, col mondo del volontariato, perché mi sono trovato veramente da solo a gestire una patata bollente in tutti i sensi. Era una ragazza molto difficile, trovate questa storia nel libro. E a un certo punto fa: andiamo a prenderla, mentre già nel viaggio per casa vomita, dopo ho scoperto che aveva già festeggiato, che c'è l'usanza di festeggiare in certi casi, ma niente. Nel frattempo si è portata a casa, cercavamo anche di chi l'aiutasse, telefonavo, veramente non trovavo nessuna porta aperta. L'unica soluzione in quel momento, vabbè, è teniamola qui a dormire e vediamo un po'. Nel frattempo poi è successo che succedono delle cose molto strane, non voglio spoilerare quello che c'è scritto, e quindi ancora di più era arrabbiato.
4: Succedono cose che pochi accetterebbero a casa tua, a casa vostra.
3: Allora ho detto: senti, prendo le tue valigie, era novembre, freddo, mettiamo in macchina o troviamo un posto dove che ti prenda, se no mi dici dove ti devo lasciare, a Porta Nuova, ai Murazzi, non è un problema, e ti scarico lì. E gira, non abbiamo trovato nessuno. Poi c'è stato qualcuno e ha detto: vabbè, senti, dov'è? Non so dove, cosa fare, ti diamo una mano. Allora, noi la teniamo di giorno e di notte te la tieni te.
6: Ah!
3: Ah. E così è andato. E lì è stato poi, è lì che è nato veramente la sensibilità più per un discorso di volontariato. E ho voluto intraprendere proprio su queste mancanze, lacune che avevo trovato, ho detto: così non deve essere con noi. Quindi se diciamo che una cosa la dobbiamo fare, la dobbiamo fare. Ecco perché abbiamo accolto questa ragazza, poi ne abbiamo accolte altre. E dove le metto a dormire? Io avevo solo camere, le ho messe a dormire con le mie figlie. E oggi quando ci penso che erano ragazzi tossicodipendenti, alcune con l'AIDS, dico: come ho potuto fare?
1: È l'incoscienza, è la spontaneità, il cuore.
3: La spontaneità, perché se decidi di fare una cosa la devi fare, non puoi tirarti indietro. E quindi se dici che una persona la ami, la devi veramente amare, è quello che Dio ci insegna. Se io dico che amo mia moglie, qualche fiore ogni tanto glielo compro, la porto, cioè mi prendo cura di lei, possibilmente, per quello che appunto rimane con te, lui a volte... Che poi lo stesso discorso vale anche con il mondo del penitenziario, con i detenuti, eh. Alcuni apprezzano, altri non apprezzano. Anche di questo noi non abbiamo avuto, non ci siamo tirati indietro da raccontare anche delle sconfitte o apparenti sconfitte, perché così abbiamo voluto raccontare il lavoro com'è.
1: Infatti anticipi.
3: Sto già anticipando.
1: Sì, stai anticipando, ma va benissimo. È finito, posso, se no mi infilo, anche perché poi il tempo corre velocissimo. E proprio rispetto a questo tema del fatto che non abbiamo voluto nascondere nulla in questo libro, quindi non è un libro in cui si infiocchetta il volontariato, tutto bello, tutto positivo, soddisfazioni, frutti, cose belle. No, parliamo anche di, purtroppo, di momenti difficili, delusioni, sconfitte, di persone che a volte si approfittano anche della bontà, del buon cuore che uno e della disponibilità che uno offre e dà. E quindi a Daniela vorrei chiedere proprio questo, ecco, raccontaci qualcuno, perché c'è all'interno del libro qualche momento, e addirittura un momento che invece è Daniela a dire basta, io in carcere non ci vado più. Cioè, a momenti alterni, uno e l'altro con questo carcere diceva basta. Ecco, brevemente raccontaci.
5: Certo. Niente, comunque il carcere è veramente un campo minato dove comunque devi saperti muovere bene, devi fare attenzione come cosa dici, come ti muovi, quindi bisogna andare veramente in punta dei piedi. E io pensavo che avevo abbracciato il volontariato, questa meravigliosa missione, e quindi ero protetta da Dio, no? Non mi accadeva niente, ero sempre contenta, fin quando è successo qualcosa che ha veramente ristabilizzato la mia vita. Un pastore ci disse una volta, appena che abbiamo iniziato il ministerio, preparatevi alle delusioni. E io ho detto, l'inizio così, come mai devo prepararmi alle delusioni? Fin dei conti io faccio del bene alle persone, no? Faccio del bene, ricevo del bene, arricchisco una persona, vengo arricchita io, benedico una persona, vengo benedetta io, e quindi ero tranquilla da quel lato lì. Però le cose non sono andate poi così. Ho iniziato ad avere un rapporto molto bello con un detenuto che era come nostro figlio, si può dire, veniva sempre da noi in permesso, stava facendo un bellissimo percorso, e alla fine si è perso, ha iniziato a bere, a fare cose che non erano buone, e il giorno che doveva rientrare in carcere non è rientrato in carcere. Lui mi telefonò perché io ero molto arrabbiata per il fatto che comunque lui prendeva droghe, beveva, e lì io non ci ho visto più, mi sono talmente arrabbiata. Lui mi chiamò e proprio il giorno che lui doveva rientrare in carcere e mi disse: io non rientro. Come non rientri? Devi subito rientrare in carcere. No, tu mi devi perdonare perché ho fatto questo, ho fatto l'altro. E io gli ho detto: ti verrò a trovare solo se tu rientri in carcere. Lui non rientrò in carcere, scattò l'evasione il giorno dopo. Io rimasi veramente delusa di questa persona e ho detto: ho speso tanto tempo per questo ragazzo, e ora tutto il mio lavoro si è andato perso. A oggi dico che il lavoro non è andato perso e non andrà mai perso. Quando tu lavori per Dio, quando tu fai qualcosa per il Signore, niente verrà perso. butta il tuo pane sulle acque, dopo tanto tempo lo ritroverai. Ho fatto molta fatica a perdonare questa persona, ma ci sono altri, c'è stata anche un'altra persona. Ho fatto molta fatica e non andai più in carcere per un bel tempo, perché sapevo che se andavo in carcere incontravo questa persona, quindi evitavo, chiedevo informazioni, come stava, come non stava, però cercavo di evitarlo. Lui poi mi scrisse una lettera di perdono e quindi io gli risposi a questa lettera, sembrava ritornare indietro di tanti anni. Lo perdonai e un giorno sia io e mio marito siamo andati a Gallipoli in Puglia, siamo andati a trovarlo perché lui si era ammalato di tumore ed era messo veramente veramente male. Quel giorno siamo stati con lui, abbiamo pregato con lui, abbiamo fatto la pace, l'abbiamo lasciato veramente in uno stato brutto, però la cosa che mi porto dentro è che c'è stata una vera riconciliazione, soprattutto questo, e io ho imparato a perdonare un po' di più. Siamo davanti sempre a difficoltà quando siamo in carcere, davanti a delusioni, fallimenti, però credo che stiamo imparando, non dico che abbiamo imparato tutto, ma stiamo imparando ad accettare tutto il pacchetto che Dio ci dà. E niente, siamo pronti anche a queste delusioni, perché purtroppo ci saranno sempre, che ci sarà sempre gente che si approfitta di te, e quindi noi preghiamo che Dio ci dia tanto discernimento, tanta saggezza per lavorare con queste persone che sono davvero davvero difficili, però non credo che siano irrecuperabili, perché c'è speranza per ogni persona, speranza, e io non voglio, anzi mi rifiuto di dire marcite in galera, siete recidivi, buttate la chiave, dovete essere messi a rogo, no, perché abbiamo visto persone veramente, veramente cambiate, con una nuova vita, che oggi seguono Cristo, ma anche persone che magari non hanno abbracciato la grazia di Dio, però stanno facendo un bellissimo percorso. Quindi ci può essere una nuova vita per tutti quanti. Noi ne abbiamo degli esempi, dove abbiamo scritto anche questo libro, di persone che hanno avuto il coraggio, ecco, il coraggio di buttare dietro il loro passato e iniziare piano piano a camminare bene. Noi desideriamo essere di supporto a loro, desideriamo camminare vicino a loro, non come insegnanti, assolutamente noi non dobbiamo insegnare niente, ma desideriamo stare accanto a loro, ascoltarli, aiutarli nel modo pratico, non solo teorico, non solo con le parole, e soprattutto guardare oltre. La fede ci sta aiutando a guardare oltre il reato e cercare di amare non soltanto a parole, ma in modo concreto, infatti, fin dei conti Dio ha fatto così con noi e ci ha dato un esempio di grazie, amare
1: Daniela.
5: Dio.
1: Grazie Daniela, grazie. Un applauso, sì. Allora, ho visto arrivare il senatore, non so se ha urgenza di andare di nuovo subito via. Puoi rimanere? Ok, faccio un'ultima carrellata di interventi e poi lascio la chiusura. Va bene? Allora, ultimissime battute, visto che mancano 10 minuti, quindi vi chiedo interventi brevi, mi rivolgo a tutti.
2: Si rivolge a me.
1: No, no, ma a tutti quanti direi, ecco. Allora Giorgio, raccontici, già qualcosa ci hai accennato prima, ma cosa ti ha colpito dell'esperienza in carcere? Siamo stati due volte, in due occasioni, sia nella sezione maschile per seguire un culto, sia nella sezione femminile per i battesimi in acqua, di cui già raccontavi prima.
2: È un inferno allargato, perché colpisce anche coloro che non hanno avuto la condanna, colpisce tutti. Quello è un luogo dove soffrono tutti. Io quello che ho trovato, la prima cosa che ho trovato, al di là delle porte, i cancelli, le sbarre, quelli lo sappiamo, basta guardare un telefilm, un telegiornale, trovi un'apoteosi di persone che ti dicono buongiorno, in continuazione. La stessa persona la puoi incrociare due o tre volte e continua a dirti buongiorno, buona giornata, buongiorno, vogliono un contatto. Vogliono un contatto con l'esterno. Vogliono che tu sia un ponte verso quello che c'è fuori. Anche i poliziotti. Cominciava a piovere, stavamo un attimo di pausa e si vedeva da questo finestrotto che pioveva. Ho provato a rivolgere la parola a un poliziotto che cercava uno spiraglio per fumare una sigaretta con il fumo che potesse uscire. Gli ho detto, ho fatto bene a non venire in scooter oggi perché me lo aspettavo un temporale. Questo non mi mollava più. Continuava a parlarmi dello scooter, della comodità di andare in scooter. Cioè. E questi ragazzi che spingevano il carrello del cibo. E non voglio veramente esagerare, l'odore che veniva da quel carrello ve lo lascio soltanto immaginare, perché lì chi ha i soldi può far fare la spesa all'esterno e ha il diritto di cucinare qualcosa. Chi non ha soldi si becca da un cesto di patate lesse, di arance acerbe, dei pezzi di carne, poi lì c'è anche tanto Islam, quindi devono fare attenzione a non mettere il maiale, eccetera. Però ecco, è una roba schifosa. E questi ragazzi che spingono, e sono ancora giovani, non hanno capito appieno, scherzano, saltano, si spingono. E anche loro, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ti salutano in continuazione. C'è un cortile interno che è talmente pieno di

0: asciugare. Un detenuto mi ha detto: oggi ho ucciso 8 scarafaggi schiacciandoli con la scarpa. E quando uscirai dal carcere? No, io no. E non mi ha parlato più. Invece un altro aveva più fiducia e mi diceva: forse fino a Natale no, ma forse dopo Natale sì, perché io fuori ho 4 figli. Ma cosa hai fatto? Banche, rapine in banche. Io sono scemo, ma adesso voglio ripartire, voglio farcela. Sono situazioni drammatiche, e i poliziotti meritano proprio un capitolo a parte, perché quelli specialmente che vengono da altre regioni, no? Trasferimenti, lì poi ti destinano. Se tu per esempio sei in Calabria, vieni a lavorare a Torino, ti danno la casa. Questa casa è un palazzone quasi indistinguibile dalle carceri, nell'interno del perimetro del carcere. Sei un detenuto anche tu. Ti alzi al mattino, attraversi quel cortile, vai là, la sera ritorni. Sei in piena periferia, distante da tutto. Allora, si suicidano i detenuti, si suicidano i poliziotti. Il sistema carceri è qualcosa di terrificante. Intervengano le leggi, possono intervenire tante cose, ma il coraggio di chi porta la fede è qualcosa che può toccare ognuno, perché quando poi esci non sei un disorientato, uno che non sa neanche più come si fa a comprare un biglietto del treno, specialmente quando hai fatto 30 anni, perché poi succede questo, non sei più capace a vivere. Ma con una parola di questo genere, una mano di speranza ce l'hai in questo inferno. Basta, mi
1: grazie
0: tanto.
1: Giorgio.
0: Grazie.
1: Allora abbiamo 6 minuti perché poi la diretta finisce, quindi vi do 2 minuti perché almeno lasciamone 4-5 al senatore, e per concludere proprio sul tema carceri, quindi l'articolo 27 della Costituzione sancisce la rieducazione del condannato. Come viene svolto realmente questo compito dalle carceri? Proprio 2 minuti, di cronometro.
2: 2 minuti forse è così semplice, voglio dire. Sì, la
1: cosa
2: Costituzione
1: manca?
2: Dice tutto, però non dice a volte come deve essere fatto. Sì. Quando è stato fatto l'ordinamento penitenziario era negli anni 70, oggi la popolazione detenuta è completamente cambiata, sono cambiate tante cose, e secondo me certe cose non sono attinenti veramente alla realtà. Io ho provato a portare del lavoro anche all'interno del carcere e era difficile farli lavorare, e se io do solo un contentino all'interno del carcere, quando sono fuori non ho fatto molto, perché fuori il mondo è quello di essere produttivo, quindi non devo insegnarli e prepararli ad affrontare il mondo esterno con tutte le sue dinamiche. Quindi la velocità, il mondo del lavoro esterno, perché poi si trovano male, non si fa la vera integrazione. E noi come volontari cerchiamo di fare qualcosa, di portare una luce, una speranza, di quando sono fuori di stargli vicino. Ecco perché abbiamo accolto le persone a casa nostra, ecco perché abbiamo le case d'accoglienza, per accompagnarli in questo percorso. Ma non ci fermiamo lì, perché se poi hanno gli stessi contatti di prima ritornano nelle vecchie dinamiche. Quindi il lavoro deve essere molto più complesso. All'interno del carcere purtroppo mi sembra di capire che a volte tappiamo un buco mentre ce ne sono 3.000 da tappare. Andrebbe un pochettino ripensato tutto, non solo di chiusure, ma soprattutto di dare delle opportunità. Va ripensato completamente in un certo tipo. È veramente un argomento molto complesso, e purtroppo ultimamente abbiamo delle chiusure anche verso di noi. Noi facciamo le riunioni e le riunioni stanno bene le persone, eppure facciamo fatica. Delle cose che possono funzionare si fa fatica ad attuarle. Allora è quello, perché guardiamo le cose che funzionano e sviluppiamole, le altre forse stiamo andando nella direzione sbagliata. Certamente che in questo momento la situazione nelle carceri è molto molto complessa, ma non lo dico io, lo leggete dai giornali.
1: Grazie, sei stato quasi bravissimo. Diamo la parola al senatore Lucio.

0: Malan, che accogliamo con un applauso, grazie. E benvenuto.
1: Qui, grazie. Allora, dopo aver voluto partecipare all'intero evento, però nonostante sia lunedì, oggi ci sono parecchie cose in pentola, anche un po' delicate, un'altra commissione, per cui sono arrivato qui adesso. Sono contento di aver ascoltato gli ultimi interventi. Allora, innanzitutto grazie per quello che fate, grazie per aver condiviso quello che fate, quello che avete fatto. Io ricordo la mia prima esperienza in un carcere, l'ho fatta da carabiniere accompagnando dei detenuti, e la cosa curiosa è che ai carabinieri viene detto: la vostra arma, mai separarvene, se non andare. E invece quando entri in carcere la devi depositare, per evitare che, tu sei lì, qualcuno, qualche detenuto te la sfila e diventa una cosa complessa. E ho notato esattamente quello che diceva Giorgio Costantino, e cioè la gente che ti saluta. E il detenuto che io accompagnavo era estremamente intimidito, non diceva una parola. Abbiamo cercato di avviare una conversazione mentre lo portavamo prima di arrivare al carcere, non diceva nulla. Poi man mano che entrava cominciava a incontrare per visi conosciuti e, come dire, si riambientava. Questo, come diceva Salvatore Barone, che diceva: loro, alcuni si trovano meglio dentro che fuori, ma dentro c'è una grande sofferenza, però fuori c'è una sindrome di disadattamento. Poi ci sono andato, ma questo sono andato ovviamente diverse volte. La prima volta che ci sono andato da parlamentare avevo preannunciato la mia visita al direttore, chiamandolo prima, per cui sapevo che mi aspettavano. Quando arrivo lì non mi diceva il direttore, c'era il piantone, l'agente della polizia penitenziaria, e allora mi dice: ah, ma lei è il fratello, faccio vedere il documento, Lucio Malan, dice: ah, ma lei è il fratello, siccome quel giorno lì una serie di persone mi ha detto: ah, ma lei è il fratello del dottor Malan, che effettivamente è un ottimo medico, mio fratello. E penso: un altro qui che conosce mio fratello, evviva, che c'è anche in famiglia, che ha buona fama. E invece pensavano che fosse il fratello di un detenuto che si chiama anche Malan. Per cui c'era, no, questo approccio. Infatti, cioè, com'è che così contento di dire che è il fratello di questo delinquente che abbiamo qua? E per cui sono entrato. A un certo punto mi si avvicina uno, dice, tutti gentilissimi, stringere la mano, molto più che in ambienti che sulla carta dovrebbero essere, no, la crema della società. E mi si avvicina uno, ma fa: ah, onorevole, sono contento di incontrarla, sa, io mi chiamo come lei. Ah, ecco di chi hanno pensato. Perché poi ovviamente poi il direttore è arrivato e mi ha fatto fare il percorso da visita di quello che viene a trovare il detenuto, per cui c'è il colloquio con tutte le cose. Allora, anche un po' di sorriso, ma è indubbiamente la situazione delle carceri è problematica. Io nel lontano 2009 ero relatore di un provvedimento in cui fu inserito il piano carceri. E diciamo che a quanto pare il provvedimento non ha avuto questi grandi risultati, perché ancora dopo tanto tempo ci sono delle carenze in termini di dimensioni e dunque in termini di numeri. Le carceri sono sovraffollate di nuovo, ma questa volta la cosa ha un seguito: è stato fatto un piano per migliaia di nuovi posti. Ora c'è la questione, ci sono persone che non dovrebbero stare in carcere. Innanzitutto, le persone che non sono ancora state condannate non dovrebbero stare in carcere, o comunque non dovrebbero starci a lungo. Purtroppo però le lungaggini fanno sì che ci stiano, ma al di là di considerazioni che sarebbero esterne tutto sommato all'argomento, il punto è che se deve essere, però non può essere commisurata la giustizia alle esigenze del carcere, dovrebbe essere viceversa. Se c'è bisogno di 60.000 posti, questi 60.000 posti bisogna farli, e non è che dicono non condannate perché siamo in soprannumero, non è evidentemente un modo che si può fare. Detto questo, per cui sono ben cosciente che sia necessario, infatti si sono fatti degli interventi, si sono resi agibili delle parti di carcere che non erano agibili, si sono fatte, è ancora troppo poco, c'è ancora notoriamente un sovraffollamento. Ma il fatto di considerare le persone che sono in carcere non solo come persone, ma come persone che non sono diverse da noi. Hanno fatto delle cose diverse da noi, evidentemente, salvo gli innocenti o i non processati che sono in carcere, però diciamo che la regola dovrebbero essere che sono loro, ma non sono sostanzialmente diversi da noi. E mi ha colpito sentire tante volte queste osservazioni proprio da agenti delle forze dell'ordine, cioè quelli che magari hanno pure avuto dei conflitti a fuoco o dei pericolosi inseguimenti, comunque un rapporto certamente conflittuale. Però dice, guardi che non è che sono dei mostri, poi ci sono le persone particolarmente abbiette, per carità, si leggono di alcune cose che sono dovrebbero essere inimmaginabili, però sono persone che alla fine poi hanno le loro debolezze, hanno i loro desideri, hanno le loro aspirazioni, e avere qualcuno che gli dà una parola di speranza, intanto gli dà attenzione, risponde al buongiorno e poi gli dà una speranza che non è soltanto la speranza di uscire dal carcere, la speranza, ma una speranza ancora più alta di cui abbiamo bisogno tutti, anche chi di solito sta fuori dal carcere, è veramente una cosa che merita la riconoscenza di tutti, perché si fa davvero quello che peraltro la Costituzione dice, che la pena mira alla riabilitazione del condannato. No? Sappiamo che c'è un alto tasso di recidività, per cui dice dove sta la riabilitazione, ci sono persone che forse sono davvero non riabilitabili, però intanto bisogna averci provato, bisogna avere questa, il che non vuol dire che non devono scontare la pena, ma vuol dire che deve essere fatto in quell'ottica, ed è chiaro che un'ottica in cui c'è incuria, magari i delinquenti peggiori hanno la meglio e dominano e vessano persone con meno esperienza di carcere, magari anche di crimine. Queste sono situazioni che bisogna lavorare ogni giorno per evitarle, ma il lavoro che fate voi è al di là, è veramente di portare loro quell'attenzione umana, quell'attenzione che li fa sentire, fa porre in questione anche loro l'idea che non sono diversi da te, e dunque così come tu riesci, con tutte le difficoltà, per carità, che riesci a vivere una vita fuori dal crimine, ci possono riuscire anche loro. Purtroppo molto spesso la logica è diversa, per alcuni il carcere è una università del crimine, entrano da ladruncoli e escono a volte che hanno imparato da quelli che finiscono per diventare dei punti di riferimento, dei delinquenti peggiori, imparano da loro a, no? A far carriera, ad avanzare professionalmente nel crimine. Ma certo che però bisogna far vedere che c'è un'altra strada, ci sono speranze, e che gli strumenti per andare in quella direzione ci sono, bisogna usarli più largamente, ma appunto il fatto di avere in carcere una situazione umana, una situazione in cui davvero la mentalità dovrebbe essere quella della riabilitazione, è estremamente importante. E una parola sui gli agenti della polizia penitenziaria, che effettivamente sono davvero nella stessa situazione. Non ci stanno 24 ore su 24, ma se l'abitazione, quando l'abitazione è addirittura interna del perimetro del carcere, immagino quando i loro amici o gli amici dei loro figli vogliono venirli a trovare, credo che non possano, oppure vengono a trovare una situazione molto, molto particolare. Per cui bisogna davvero fare tutto, non pensare, è ingenuo pensare che sono tutti buoni, che sono tutti pronti, appena gli dai un lavoro onesto dove guadagnano i loro 1.000 euro al mese, sono pronti a lasciare la loro attività, che magari gliene dava molti di più, e lavorando anche molto di meno, magari rischiando di più ma lavorando di meno. Non è che tutti sono lì pronti, però portare una parola di speranza, noi non lo sappiamo, c'è qualcuno che in queste cose che lavora ben al di sopra di noi. Noi possiamo fare la nostra parte, in tutti, ciascuno nei loro ruoli, per cui grazie ancora per quello che fate, e io spero e prego che il vostro ministero, Prison Ministry, abbia davvero il successo e il supporto. Con Daniele abbiamo parlato della possibilità di un accordo col Ministero della Giustizia per facilitare le cose, evitando il più possibile, ecco, potendo dedicare il vostro tempo, alla massima parte del tempo che si dedica alle persone e non alle pratiche, che pure bisogna fare, perché naturalmente non si può concedere a tutti coloro che si dicono bene intenzionati, perché anche lì dietro le buone intenzioni molti nascondono intenzioni assai diverse, ma certamente è importante per facilitare quest'opera che davvero merita la riconoscenza di tutti. Grazie.
0: Grazie. Grazie, grazie davvero senatore Malan, e grazie anche per l'ospitalità in questa sede prestigiosa, per l'opportunità che ha concesso, perché non è scontato, quindi veramente grazie, e grazie per il lavoro che porta avanti. E con questo vi ricordo Prison Ministry, Associazione Prison Ministry, perché poi forse non l'abbiamo neanche citato troppo. Due dati veloci su di loro: hanno, come descritto anche nel breve video presentato all'inizio, una cinquantina di volontari, una quindicina di carceri in cui entrano e portano avanti il loro servizio, la loro opera. Inquantificabili le persone aiutate, abbiamo provato in questi giorni a dare una definizione, io da giornalista ho un po' insistito perché a noi giornalisti piacciono i numeri, piacciono i dati, non è stato possibile, perché veramente in oltre 26 anni di attività dell'associazione, più gli anni prima come volontari, come servizio di volontari, sono veramente centinaia, migliaia le persone che hanno raggiunto attraverso vari tipi di attività. Loro, come dicevamo, entrano nelle carceri dove svolgono sia un servizio di tipo materiale, sia dei colloqui di supporto morale alle persone, e sia poi questa attività più di tipo spirituale attraverso, diciamo, questi momenti di culto che svolgono alla sezione maschile e nella sezione femminile in alternanza il sabato mattina, oltre poi alle quattro case di accoglienza che fra Torino e provincia, tra cui l'ultima ha anche una storia particolare, perché era un ex albergo Aore K11 nel comune di Pianezza, che durante il Covid ha chiuso, perché naturalmente eravamo tutti chiusi in casa, e quindi è fallito. E anche lì grazie, però non ve lo faccio raccontare, se no vi tiene qua per un'altra ora. E grazie a veramente un intervento, anche in questo caso, come la lettera iniziale sbagliata da cui tutto è partito, anche qui un intervento, possiamo dire, davvero divino, che ha permesso loro di prendere questo albergo e trasformarlo in casa d'accoglienza per uomini e per detenuti, ex detenuti. E quindi veramente una grande opportunità, un grande lavoro. E quindi con questo tributiamo un ultimo applauso a loro e a questa attività, a tutti i volontari, perché poi dietro di loro ci sono anche tanti volontari. Un applauso anche a Dio che permette tutto questo. Io lo farei. E quindi ringrazio i relatori qui al tavolo, ringrazio il senatore Malan, ringrazio tutti voi intervenuti, vi invito a leggere il libro, non ignorarmi. E concludiamo con un evviva la lettura, evviva il volontariato, evviva la fede tangibile di cui abbiamo parlato oggi, che cambia le vite e porta, come diceva Giorgio, libertà.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Oggi è un giorno importante, San Pietro e Paolo. È una festa davvero sentita a Roma e sentita nelle famiglie romane, le famiglie che abbiamo imparato a conoscere nei film di Aldo Fabrizi, di Alberto Sordi, con le canzoni di Claudio Villa. Insomma, a Roma i giorni di festa, la domenica, ma soprattutto il giorno di San Pietro e Paolo. Questa città è speciale, non ha un patrono solo, ne ha addirittura due. Credo che sia l'unica città italiana al mondo che raddoppia anche nei patroni. Ma insomma, la famiglia romana era una famiglia meravigliosa, come un po' tutte le famiglie italiane. E poi il mondo cambia, comincia ad esserci la possibilità di avere una, due, tre, più famiglie e nasce una nuova figura di terapeuta della famiglia, chiamiamola così, il mediatore familiare. Ce n'è uno che voi avete imparato a conoscere, grande amico di Io anche no e della sfida della solidarietà. Elio Cirimbelli. Elio nasce nel 1947, mediatore familiare per vocazione e conduttore dei gruppi di parola per i figli dei genitori separati. Elio è nato a Bolzano, opera lì, presidente onorario del centro ASDI che lui ha fondato nel 1986 e da più di 40 anni si dedica al sostegno delle famiglie in transizione, a causa di separazioni e di divorzi. Quello che presenteremo è il suo ultimo libro, La valigia sul letto, dove porta la sua esperienza in un racconto attento e autentico. È l'ultimo libro perché ne ha pubblicati molti altri, Divorziati e risposati in cerca di Dio, Vicini a chi si allontana, Il mediatore, vita di un pioniere nella gestione dei conflitti familiari. E il libro La valigia sul letto, che è pubblicato dalle edizioni Ancora, è il nostro tema di questa sera. Quindi salutiamo il nostro amico Elio Cirimbelli e passiamo a lui la parola.
2: Mi sono quasi commosso nel sentirti dire che a Roma, insomma, si festeggiava la famiglia anche ai tempi di Fabrizi, insomma, io appartengo a quella generazione, no?
1: Anch'io, cioè, siamo due vecchietti.
2: Non posso che commuovermi. Intanto buonasera a chi ci ascolta, a te, sono a vostra disposizione, insomma.
1: Caro Elio, io vorrei leggere l'attacco del tuo utilissimo libro, utilissimo perché abbiamo i dati delle, fra poco li racconteremo, la dottoressa Giulia Sarlo ce li darà, dei matrimoni oggi, delle unioni non legalizzate o santificate, a seconda di come uno la vive, dei matrimoni in Italia e delle separazioni. Fra pochi minuti ne parleremo, ma vorrei leggere il bellissimo attacco del tuo libro, perché è intitolato La valigia sul letto. Scrive Cirimbelli: c'è un momento nella vita di molti bambini in cui una valigia compare sul letto. Non è il preludio di un viaggio, ma è il segno di una frattura, perché la famiglia non sarà più come prima. Dalla ragazzina a cui la madre prepara una valigia per mandarla via, ai padri che aspettano un weekend per poter abbracciare i figli, fino ai bambini che imparano troppo presto a dividere la propria vita in due case. Ogni testimonianza di questo libro illumina con delicatezza e verità ciò che la separazione lascia nei cuori. E più che un libro, è un gesto di ascolto. Elio, ci racconti come in questi 40 anni hai ascoltato papà, mamme e bambini?
2: Ma diciamo che, come diceva Totò, anche un po' per sdrammatizzare, nessuno nasce imparato, no? E per ascoltare, per riuscire ad ascoltare, bisogna prima di tutto ascoltare se stessi, ascoltare quella parte interiore che è dentro di noi, che qualche volta, scusate il termine, ci frega, perché c'è questo superego che vuole uscire, che vuole. L'esperienza dell'ascoltare appunto migliaia di famiglie e poi centinaia di bimbi anche nei gruppi di parola mi e ci ha insegnato che la prima forma d'aiuto è l'ascolto. Tanto è vero, io lo ripeto continuamente, che se siamo nati o stati creati con una sola bocca e due orecchie, forse qualcosa vorrà dire. Il titolo, La valigia sul letto, è il titolo di uno dei miei capitoli. È un libro che ho faticato molto a scrivere, ma ho faticato ancora di più a rileggerlo, perché ha sollevato in me molte emozioni, molte sensazioni. Però mi ha fatto capire, e spero attraverso questo libro che faccia capire a chi si sta separando o chi intende porre fine ad un'unione, che, e qui permettetemi di riportare un mio vecchio slogan, no? Genitori non si nasce, si diventa e si dovrebbe rimanere. Perché anche se una famiglia è divisa, anche se una famiglia è spezzata, il ruolo di genitori rimane, non dovrebbe, comunque rimane tutta la vita. Sta però in noi adulti fare in modo che questo accada.
1: È la domanda che io ogni volta che ho l'opportunità e il dono di ascoltare Elio Cirimbelli porgo. Si può separarsi da un marito, da una moglie, ci si può divorziare, ma dai figli non si divorzia mai.
2: Questo è vero, anche se purtroppo in molte situazioni, perché non voglio chiamarli casi, voglio chiamarli situazioni, si fa una grossa fatica perché presi da sentimenti, per carità, anche legittimi, a volte di rabbia, di rancore, di sofferenza, di fatiche. Io le chiamo fatiche, non colpe. Però a noi i bimbi, ad esempio, nei gruppi di parola hanno insegnato una cosa molto semplice. I bimbi ci dicono: noi vogliamo solamente sentirci amati dai nostri genitori, anche se mamma mi vede là e anche se papà mi vede qua. E l'altra cosa bella che ci dicono nell'ultima ora degli incontri, dove partecipano anche i genitori, ci dicono: ma che bello vedere i nostri genitori che vengono per noi e non per loro. Ecco che mi viene a dire ancora una volta che purtroppo anche a livello legislativo si parla troppo di adulti, ma si parla assai poco di bambini, e così certamente non aiutava i genitori con le loro fatiche a mantenere questo ruolo importantissimo di cui hanno bisogno i figli, tenendo conto anche, senza ipocrisie, che quando ci si separa ci sono sempre due verità. E a noi non interessa chi dice il vero o chi dice il falso, noi non giudichiamo, noi ascoltiamo. A noi interessa che vengano messi al centro le priorità, e i bimbi non vanno messi in mezzo, ma vanno messi al centro.
1: Elio, un po' di numeri grazie al lavoro certosino di Giulia Sarlo. Risalgono al 2024. I matrimoni totali in Italia nel 2024 sono stati 173.272, con un calo netto del 5,9 rispetto all'anno precedente. I primi matrimoni, che rappresentano il 75,3% del totale, sono stati 130.000, le seconde nozze 42.784. C'è un crollo vistosissimo del rito religioso, un meno 11,4%, perché il rito civile viene scelto nel 61,3% dei casi, insomma 6 matrimoni tra 10. I matrimoni misti con uno sposo o una sposa stranieri sono 29.309 e quindi possiamo dire che sono stati quasi il 17% del totale. La separazione dei beni è un'istituzione che esiste da tanti e tanti anni, ma in Italia per molto tempo non è stata valutata come utile. E invece si conferma come regime patrimoniale largamente dominante, perché è scelto quasi dal 75% delle coppie. Il resto che fa? Le unioni civili totali tra partner dello stesso sesso sono state circa 3.000, con una flessione pure questa del 2,7%. E in questo caso la maggior parte riguarda le coppie uomo-uomo, il 54,8%. Le libere convivenze, e qui abbiamo i grandi numeri, caro Elio Cirimbelli, hanno superato stabilmente la soglia di 1.000.000. 1.000.000 di nuclei attivi sul territorio nazionale, cioè 8 volte di più le unioni o religiose o civili. E le separazioni e i divorzi sono state anche queste di meno, 75.000 circa separazioni, 77.000 circa divorzi con decreti emessi. Però nel contempo, è veramente una cosa molto molto curiosa, l'Italia, non per gli italiani ma per gli stranieri, si conferma meta preferita al mondo del turismo matrimoniale. Nel 2024 si rilevano 3.378 nozze tra sposi, entrambi stranieri e non residenti, quasi 2% di tutti i matrimoni, che da un punto di vista economico rappresentano, soprattutto per piccoli centri, una grande occasione di finanziamento. Ultima cosa, ma ora lascerò la voce al vero esperto di questa partita, che è Elio Cirimbelli, che è qui con noi, chi si fosse messo ora all'ascolto, presidente onorario del centro ASDI, da lui fondato più di 40 anni fa, e mediatore familiare e conduttore di gruppi di parola. Ecco Elio, ci si sposa, quelle poche volte che ci si sposa, sempre più tardi. A te.
2: Ma io, per carità, non sono un sociologo, però non la vedo così una cattiva, chiamiamola pure cattiva idea, no? Sempre che questo possa servire ad aiutare le coppie che si sposano sempre più tardi ad entrare ancor di più nella consapevolezza di quello che può accadere se ci si separa e se poi si porta avanti una separazione quando ci sono figli in malo modo. Però qualche dubbio ce l'ho. Dico questo perché anni fa noi ci siamo anche occupati delle varie tipologie di famiglie, no? All'inizio della famiglia tradizionale, cosiddetta, poi con le famiglie allargate, le cosiddette patchwork family, poi con le famiglie dove magari c'è un figlio disabile, con le famiglie dove magari c'è una malattia, ecco, per alla fine, e ancora oggi ci occupiamo delle cosiddette famiglie interetniche. Noi non come in Alto Adige famiglie dove c'è un altro tesino o un altro che sposa un italiano e viceversa, no, parliamo di famiglie interetniche ad altri livelli. Allora, un'unione, una nuova unione è sempre una risorsa, però noi dobbiamo stare anche molto attenti alle criticità che possono rappresentare queste famiglie quando, come dicevo, sono famiglie di altre tipologie. Perché dico questo? Perché poi quando ci si separa, le dinamiche, quando ci sono figli o così, rispetto all'essere genitori, a rimanere genitori e quant'altro, rimangono uguali, non cambia nulla. E allora, come dicevo, bisogna sforzarsi di aiutare qualsiasi tipo di famiglia nelle fatiche, nel quotidiano e in quello che può un domani succedere.
1: Come si aiutano queste famiglie, Elio?
2: Queste famiglie si aiutano, innanzitutto bisogna, noi grazie a Dio, insomma, con 40 anni di attività e di ascolto, c'è un passaparola, che non abbiamo bisogno di tante spese, brochure e quant'altro, no? c'è un passaparola. Poi, per carità, ahimè, ci sono anche gli invii da parte dei tribunali, da parte dei servizi sociali e da parte dei giudici e così via. Si potrebbe aiutare con la prevenzione, senza ipocrisia bisogna anche dire che fare prevenzione è difficilissimo, a volte quasi impossibile, perché oramai siamo così surclassati dai social e da tante forme che io trovo assurde, insomma virtuali, invece di aiutare, sì, possono aiutare apparentemente, ma a volte purtroppo, ahimè, acuiscono i conflitti, no? E mi riferisco, e lo dico con tutto rispetto, a quelle associazioni un po' troppo settoriali, non so, le associazioni di padri separati, di madri separati, di nonne, che rischiano di, e lo dico con molto rispetto, per carità, di acuire maggiormente i conflitti e di affidarsi al primo che ti capita, che ti racconta la sua esperienza, che è un'esperienza negativa, e allora ce l'ha con le donne per un verso, dall'altro per gli uomini per un altro verso, con la Chiesa per un altro verso ancora, e via via. No, dobbiamo cercare di renderci conto che tutte le dinamiche familiari, e come tu sai che l'ho citato molte volte, come diceva Tolstoi, no? Tutte le famiglie felici si assomigliano, ma ogni famiglia è infelice a modo suo, e noi, al di là dei numeri, dobbiamo pensare invece alla qualità del servizio, e dobbiamo pensare ancora una volta e sempre che la prima forma di aiuto è l'ascolto, e qualche volta anche con umiltà dire: guardate, non siete una coppia mediabile, non è possibile, purtroppo non c'è da fare nulla.
1: Quindi tu ti sei trovato di fronte a tante realtà diverse. Come è sempre attuale l'attacco di Anna Karenina? Le famiglie infelici sono tutte differenti.
2: Le famiglie felici sono tutte uguali.
1: Le famiglie infelici
2: sono infelici a modo loro.
1: Sono tutte differenti.
2: Sì.
1: Voglio dire che anche il nostro paese è una grande famiglia infelice.
2: Io ho avuto modo, come sai o come sapete, nel 2024, il 29 agosto 2024, di avere un ulteriore incontro, ma questa volta privato, con Papa Francesco, e adesso sono in attesa di averne uno con Papa Leone, perché continuo a ribadire e ribadisco sempre di più che la malattia del secolo oggi è questa forte egolatria, questo culto del Dio io a tutti i livelli, e questo non ci aiuta a crescere, e ci aiuta solamente non magari a guardare dentro noi stessi, no? Ma ci aiuta invece a guardarsi in modo esteriore e tanto dire: ma sì, va bene a me, è morta lì. E invece non è così, e questo non ci aiuta a capire che nella vita non tutto è scontato, Invece purtroppo noi a volte, anche in famiglia, no? Quando va tutto bene o sembra che vada tutto bene, alcuni genitori con i figli parlano con i figli forse 3 volte, 5 minuti al giorno o non parlano. Quando vado a presentare i miei libri, le domande classiche che a volte sento, ma dice Elio, secondo lei com'è cambiata la famiglia rispetto a quando voi avete iniziato così? E io dico una cosa, guardate, ricordate 30, 40 anni fa, no? La famiglia del Mulino Bianco, dove c'è Barilla, c'è casa, mamma, papà, bellissimi, con 2 bimbi, maschio, femmina, forse l'uccellino, il cagnolino e così. E dico, ecco, pensate oggi e immaginate, e questo lo dico anche a te Paolo e anche agli ascoltatori, chiudete gli occhi e pensate di essere in un ristorante, in una pizzeria. Cosa vedete?
1: Vediamo che queste famiglie, una buona parte, ognuno, come si dice, spippola sul suo telefonino, altre urlano, i bambini non sono più in grado di stare seduti e di aspettare il pasto che arriva. Insomma, un quadro sconfortante.
2: Purtroppo è così.
1: Ah, caro Elio, tornando, tu hai citato le famiglie con una persona disabile all'interno.
2: Sì.
1: Tu sai meglio di me perché le statistiche che abbiamo citato non parlano di questo, ma noi che seguiamo il tema da tanti anni sappiamo che in gran parte delle famiglie dove nasce un bimbo o una bimba disabile, il papà non riesce a reggere la responsabilità e abbandona la mamma, e il carico è tutto, sia molto spesso di tipo anche economico, ma soprattutto di tipo sentimentale, affettivo, educativo, da caregiver, tutto della mamma. In questi casi che si fa?
2: Io ci metterei anche le famiglie dove c'è una malattia.
1: Certo.
2: E soprattutto laddove c'è una malattia da parte della donna, è capitato a me, nella mia famiglia, dove per fortuna la malattia di Elga, di mia moglie, che posso dire, insomma, era un tumore, chemio, brutto tutto di più, la malattia ci ha più uniti, no? Ecco, in altre situazioni purtroppo ci sono uomini che non reggono di fronte a queste situazioni. Lo vediamo anche in situazioni dove non c'è una disabilità, ma dove magari c'è un genitore anziano che deve essere assistito, e lì se ne fa carico la donna, la mamma, la moglie o quant'altro, no? Forse secondo me magari parliamo di famiglie che così, dove magari alla base c'è già una fragilità, no? Perché lo vediamo anche semplicemente quando nasce un figlio, che a volte va in crisi una famiglia, no? Perché l'uomo si sente messo da parte, non si sente ascoltato, non è più accudito. Forse fa parte delle situazioni del genere maschile, no? Bisogna aiutare di più queste famiglie, anche perché laddove succedono, ahimè, tristi fatti di cronaca, femminicidi e quant'altro, sono uomini che non sanno amare, e non voglio giudicare, non sanno amare, sono uomini che credono di amare ma vogliono solo possedere, e non voglio ripetermi, ma è così, e sono uomini che, ahimè, forse non aiutati a sua volta dalle loro mamme a saper perdere, ma anche semplicemente nel gioco, anche semplicemente nel... Perché noi dobbiamo aiutare, ecco, a non dare tutto per scontato, e soprattutto laddove avvengono situazioni molto, molto gravi e pesanti, io dico sempre, guardate, un conto è la sindrome dell'abbandono, magari se una persona è stata lasciata così, e ci sta, però poi è fisiologica. La pericolosità sta nella sindrome della perdita del controllo, e lì diventa pericoloso. Se però non si educa fin da subito o fin da presto, la vedo assai dura, insomma.
1: Elio, siamo arrivati al termine della trasmissione di questa sera, il nostro modo per festeggiare San Pietro e Paolo. Io ricordo questo libro e sono certa che il nostro pubblico, tra le molte mamme e non molti papà del nostro pubblico, ci saranno persone che potranno trovare giovamento in questo libro. La valigia sul letto, edizioni Ancora, più che un libro, un gesto di ascolto, un invito a guardarsi intorno, a vedere ciò che accade dietro le porte chiuse delle separazioni, dove purtroppo il dolore non è mai solo degli adulti, ma soprattutto dei bambini che, come ricordando il film di un grandissimo regista italiano, dei bambini che li guardano e che ci guardano e che continuano ad amarli. Elio, grazie per questo bellissimo incontro, ti aspettiamo presto, anche perché ragioneremo rispetto ai dati del 2025, chissà se la situazione migliorerà prima o poi. Dacci un ultimo segnale di speranza mentre saluti le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Ma il segnale di speranza per me è questo: superate le vostre fatiche. Sappiamo che è impossibile superarle da soli, non abbiate paura di chiedere aiuto e sicuramente troverete chi vi ascolta o chi vi sa ascoltare, e non fidatevi degli stregoni e dei tutori che sanno tutto. E se ne avete voglia, condividete con me questa fatica che ho fatto nello scrivere e nel rileggere, però sono sicuro che questo semplice libro, questo semplice manoscritto vi potrà sicuramente aiutare. E poi permettetemi di dire, insomma, e di salutarvi con, come faccio sempre, con cuori uniti nella speranza.
1: Grazie a Elio Cirimbelli, grazie a Paola Galanti alla regia, alla giovane Virginia Vittoria Godino, che il libro l'ha letto tutto e che ce lo ha spiegato prima di partire, questo è molto importante. Grazie a Giulia Sarlo per le ricerche, grazie a Elio Cirimbelli, un vero pioniere nella gestione dei conflitti familiari, un mediatore degli affetti. Potete riascoltare il nostro incontro nel podcast di Radio 1 Rai, GR Parlamento. A presto.
0: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: 17 e 10 secondi, buon pomeriggio da Massimo Giacomini. Apriamo con i lavori parlamentari. Dopo la pausa di oggi per le festività di San Pietro e Paolo, nell'Aula del Senato proseguirà domani, martedì 30 giugno, alle 16.30, la discussione del DDL sullo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione delle performance del personale delle pubbliche amministrazioni, già approvato dalla Camera. Secondo punto all'ordine del giorno, il decreto piano casa. Anche la Camera è convocata domani alle 10 del mattino per le comunicazioni della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Calderone sulla sicurezza sul lavoro. Dalle 15 invece il seguito delle discussioni di mozioni. Tra i punti all'ordine del giorno anche il seguito della discussione sulla nuova legge elettorale. Legge elettorale che resta tra i principali temi del confronto politico, come ci spiega Francesco Macaro.
2: In attesa che la legge elettorale torni alla Camera, il rebus preferenze tiene banco nella maggioranza. Lega e Forza Italia contrari, Fratelli d'Italia in cerca di soluzioni condivise. Punto importante per Lupi, noi moderati, sì anche dall'UDC, Antonio De Poli.
3: Le preferenze sono uno strumento importante che abbiamo per ridurre la distanza che oggi c'è fra cittadini e politica.
2: Per Matteo Salvini favoriscono i milionari. In tema alleanze, il leader del Carroccio dice no a Vannacci, che però apre a Giorgia Meloni. Anche il ministro Tajani fa spallucce. Ha deciso lui di stare fuori, votando contro il governo, dice il forzista, è la quinta gamba della sinistra. Nell'opposizione partiti pronti al muro contro muro in aula con oltre 250 emendamenti. Il PD chiede lo stop alle liste bloccate e con Braga dice sulle preferenze una farsa per nascondere le loro divisioni. Critici sul testo anche i 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
4: Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere, propongono una legge che allontana ancora di più gli eletti dagli elettori con un Parlamento di supernominati. Una follia.
2: Favorevole alle preferenze Italia Viva con Renzi che aspetta un segnale dagli ex alleati per un patto antiribaltone, mentre per Azione che si tiene le mani libere fra Tajani o Vannacci ministri sarebbero due danni per il paese.
1: Patente sospesa per un anno al deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo, protagonista a inizio mese di un incidente sulla superstrada tra Biella e Cossato dal quale è uscito illeso. Pozzolo era risultato avere un tasso alcolemico superiore al consentito dal codice della strada. Ci sono tante cose da chiarire, farò ricorso, ha detto il deputato. E andiamo adesso all'ondata di caldo estremo determinata dal cambiamento climatico che non abbandona l'Europa. Secondo l'OMS in questi giorni sono stati più di 1300 le morti legate alle alte temperature, che anche temperature in Europa, scusate, che è anche il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, e lo stravolgimento del clima determinato dall'uomo ha un impatto anche sulla crescita economica. Ce ne parla Giuseppe Di Marco.
5: I cambiamenti climatici hanno un impatto negativo sull'economia. Le ondate di calore colpiscono l'agricoltura, il turismo, riducono la produttività. Ogni grado aggiuntivo tra i 30 e i 35 gradi riduce la produzione oraria media del 3%. Nel nostro paese i danni alle infrastrutture potrebbero raggiungere i 2 miliardi annui entro il 2030. Nel complesso, per l'Italia, sono a rischio 126 miliardi di PIL nei prossimi 5 anni. Soltanto il 14% delle piccole e medie imprese italiane ha adottato misure per garantire la continuità operativa. Per l'economista Alessandro Lanza, comunque, gli spazi di intervento delle piccole imprese di fronte a eventi estremi o ondate di calore sono molto limitati.
6: In Francia l'hanno risolta, hanno fatto 4 giorni di smart working. Cioè, se la temperatura aumenta o aumenta l'aria condizionata, e questo produce CO2 di fatto, a meno che tu non ti organizzi con le rinnovabili, cosa che l'Italia è molto indietro, oppure non vedo cosa si possa fare.
5: Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Andiamo alla strage di Viareggio. Oggi il 17° anniversario dell'incidente ferroviario causato dall'esplosione di un convoglio merci carico di GPL che provocò 32 morti e circa 200 feriti. Stasera la commemorazione per le strade della città toscana con la lettura dei nomi delle vittime. Nei giorni scorsi è stata confermata dalla Cassazione la condanna a 5 anni per l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, ora recluso nel carcere di Orvieto, in servizio di Federica Sevi.
7: Sulla sabbia un cuore gigante, 32 fiori con un nastro nero liberati nel mare per affidare il ricordo delle 32 vittime all'infinito. È iniziata anche così, con questo omaggio dei balneari, la giornata del 17° anniversario della strage di Viareggio. Dolore, raccoglimento e commemorazione dei nostri cari che non ci sono più, questo chiedono i familiari delle vittime. Alle 11 la comunità si è stretta attorno a loro nella solenne messa al cimitero della Misericordia, l'anniversario di uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia, che con la sua scia di morte e distruzione, vittime oltre 100 feriti, interi palazzi sventrati, ha lasciato un segno indelebile nel paese. Quest'anno ha un significato diverso, con le condanne definitive dei responsabili della strage, tra cui l'ex amministratore delegato di FS Mauro Moretti. E questa sera quella stessa memoria si farà cammino comune. Dalla casina dei pescatori alle 21:15 partirà la tradizionale camminata, un lungo e composto abbraccio che attraverserà le strade della città.
1: E adesso il dramma umanitario in Venezuela. Non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì. Diverse scosse nella notte fino a quella più potente di magnitudo 5,1 con epicentro vicino alla Guaira. Cecilia Rinaldini.
8: La terra trema ancora, scatta l'allerta massima per la popolazione a Caracas. La nuova scossa fa interrompere temporaneamente i soccorsi per il rischio che le macerie cadano addosso agli operatori, come è successo ai vigili del fuoco italiani che da quasi 20 ore erano al lavoro a Macuto per cercare di recuperare una donna e due dei suoi tre figli che avevano dato segni di vita, ma l'ultimo forte sussulto ha fatto spostare ciò che resta dell'edificio, mettendo in pericolo i soccorritori e peraltro da sotto le macerie non arrivano più segnali. E se Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è già un simbolo di speranza per essere stato tratto in salvo vivo poche ore fa dopo aver trascorso più di 100 ore intrappolato sotto le macerie, è stato invece trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno, recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Intanto una gran massa di abitanti non ha accesso a servizi igienici e a beni di prima necessità, mentre continuano i saccheggi in farmacie, supermercati e altri negozi. Sui social si moltiplicano denunce contro polizia e militari.

0: qui. Riprenderanno domattina alle 7. Un saluto da Massimo Giacomini.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: mai più.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In discesa, ma sempre ben salda nella top 10, con un radio date del 1° maggio, abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

E saliamo ancora in questa top 10 di questa top week per vedere quali sono le canzoni che stanno caratterizzando questa lunga estate. Ricordiamo le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, e ovviamente questa è la classifica solo delle canzoni italiane. In sesta posizione, in leggera discesa, una radio date dell'8 maggio, abbiamo Summer Funk di Francesco Gabbani.

New entry abbastanza alta in quinta posizione per Tommaso Paradiso, neo papà, neo sposo, felicissimo, l'abbiamo visto durante Team Summer Hits con questa canzone scritta insieme a Davide Simonetta e pubblicata appunto la scorsa settimana ed ovviamente già in alta rotazione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, è Agitare Coca-Cola.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E ci avviciniamo al podio in salita, e questo ce l'aspettavamo. In quarta posizione Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, ha fatto impazzire anche Piazza del Popolo durante i Team Summer Hits, che vedrete a partire dal 17 luglio su Rai 1 per diverse settimane. Veramente è stato un evento molto molto caldo, ma che vi racconterà qual è questa lunga estate italiana. Partenope Serena Brancale, The Colors, per un prodotto di Merck & Cremont.

allora ci siamo al podio. Vi abbiamo detto la scorsa settimana che due sono le canzoni che si stavano contendendo la prima posizione del podio, del top ten per quest'estate. In realtà poi è arrivato il terzo e ha scalzato entrambi, quindi vediamo com'è la situazione. In terza posizione abbiamo Buon Vento di Jovanotti e Alfa, che sicuramente rappresenta un incontro molto felice, molto sereno, e una canzone che a prescindere sta veramente caratterizzando quest'estate. Terza posizione, Jovanotti Alfa, Buon Vento.

Ed ecco qui la novità della settimana. Seconda posizione, sorry scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari lasciano il podio, vedremo tra poco a chi, e quindi scendono in seconda posizione. Anche loro sono stati protagonisti ovviamente dei Team Summer Hits, e insomma vi spoiler che non mancherà Giovani Wannabe, ma noi ascoltiamo appunto Sorry Scusa, lo sento.

E quindi chiudiamo questa top 10 top week di questa settimana. Vi ricordo gli appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana il sabato e la domenica alle 15 e alle 18, alle 15 Dischi Caldi, alle 18 Top 10, e poi il lunedì, martedì e mercoledì alle 22 e alle 23, così sentirete anche voi la musica che gira intorno, la musica italiana che in questo momento sta caratterizzando almeno le alte classifiche. Poi ovviamente ascoltando Rai Radio Tutta Italiana potrete ascoltare tutti i tipi di musica, anche e soprattutto quella indipendente. E allora, prima posizione della top 10 di questa top week, sale Irama in prima posizione con Cabana, ed è la novità, devo dire, di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa e buona musica a tutti.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una

seguono, capiscono, sbiadiscono, svaniscono. Sono in onda quindi seguimi di nuovo, scopri che un po' suoni come me quando torno. Tutti andranno a fare un po' lo stesso sogno, suona già la sveglia.

0: 喂喂嘿嘿，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: No. Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

tutto ciò che da dire ho detto, tutto ciò che da fare ho fatto. Guardo sempre il muro distratto e non penso che tu sarai in un locale fatto, gli occhi persi in quelli di un altro, ma lo sguardo

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna durante le ore più calde della giornata, per poi esaurirsi verso le ore serali. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a spirare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi, temperature elevate ovunque, ma con punte di 39 gradi soprattutto in pianura padana. Condizioni di disagio anche nel corso della notte e dal primo mattino, con valori che scendono, ma in presenza di un ulteriore aumento di umidità. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: back.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta.

Senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: Lo dico, raga, stiamo per cambiare l'ora del gioco.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci

0: l'anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi.

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

Ali, lo so, non dorme ancora. È che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le altre

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

L'idea di essere già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sul mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina, ed è un incrocio tra il cielo e il fondo. Cosa mai vista si inabissa quando s'alza? Madonna mia, questo cos'è?

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, ovviamente canzoni che riguardano il nostro paese. Questa settimana ci sono veramente tantissime novità, soprattutto nei due estremi, nella 20ª posizione e nella prima. Adesso partiamo con i dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, mentre nell'appuntamento delle 18 ci sarà la Top 10 dei dischi caldi. Ricordate che l'appuntamento con la Top Week è il sabato e la domenica alle 15 e alle 18 e poi il lunedì, martedì e mercoledì sera alle 22 e alle 23. Così avrete ben chiaro nelle vostre orecchie qual è la musica che gira intorno in questo periodo, appunto, in Italia. Allora, partiamo dalla 20ª posizione. Questa è la novità di un radio date del 5 giugno, quindi che non ha attecchito subito, ma che sta prendendo sempre piede. Rimaniamo nell'ambito del latinoamericano spinto, dei suoni del Mediterraneo, come dice qualcuno, ma in realtà molto latini, America Latina, Baby K con Tuca Macarena.

19ª posizione, questa è un po' una sorpresa, scendono alla 19ª posizione al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. Vedremo poi nelle prossime settimane che cosa succede, ma è considerata un po' una delle canzoni dell'estate per eccellenza, quindi vediamo se ci sarà una ripresa. Comunque è in classifica già dal 17 aprile, quindi già un ottimo risultato per questo trio incredibile di Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento una

0: 18ª posizione nella top week dei dischi caldi, ricordiamo le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, stabile. Una canzone uscita a marzo di quest'anno, canzone estiva Annalisa.
1: Top week, i successi italiani più suonati della settimana.
0: 17ª posizione dei dischi caldi della top week di questa settimana. Allora, una canzone che sicuramente unisce anche delle realtà molto diverse, è considerata una delle canzoni di qualità di questa estate 2026, Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

In sedicesima posizione per i dischi caldi, Comuni Immortali, una canzone che ovviamente è stata trainata moltissimo dal felicissimo tour di Achille Lauro, e adesso si trova appunto in sedicesima posizione.

quindicesima posizione, sempre in discesa, anche Dito nella piaga con Businessman, il nuovo singolo pubblicato il 5 giugno, ma come vedete i movimenti sono tanti, quindi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Dito nella piaga, Businessman.

stabile nella 14ª posizione della Top Week dei dischi caldi, Fulminacci con Maledetto Me, una canzone pubblicata già un paio di mesi fa, il 1° maggio, proprio per la partecipazione al concertone. E vediamo insomma che cosa succederà nelle prossime settimane.

0: maledetto me.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Una settimana che vede tanti artisti in discesa succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione. 1, 2,

0: dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature, innovazioni, questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

E la posizione più alta dei dischi caldi questa settimana va a Saif con Buona Domenica, un radio date relativamente recente, 1° maggio, con appunto Buona Domenica in 11ª posizione. Quindi nella posizione più alta dei dischi caldi questa settimana troviamo Saif. Appuntamento dopo questa classifica tra un paio d'ore, e poi lunedì, martedì e mercoledì dopo un'ora con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Maria Cristina Zappa.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. In questo segmento ne parleremo della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio questa settimana. Come ascolterete, la situazione è veramente molto pimpante, non c'è l'effetto ossessione di Samurai J, così come c'è stato nelle ultime settimane, fermo al primo posto. Le radio sono veramente in movimento nel cercare quella che è la canzone per eccellenza di questa lunga e soprattutto caldissima estate. Però in decima posizione partiamo proprio con Samurai J, un amico di Disco Rai, con Flamenco Paranoia. A proposito, io sono Maria Cristina Zoppa e sono spesso qui con voi con Disco Rai, ma in questo caso parliamo della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Samurai J.

Radio Date della scorsa settimana, Anna con White Girl Busted raggiunge la nona posizione, sarà anche protagonista dei Team Summer Hits con una messa in scena non da poco, tantissimi ballerini insieme a lei e soprattutto insomma una performer da tenere sott'occhio. Nona posizione, new entry per Anna.

ottava posizione, rimane comunque salda in ottava posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, ovviamente firmata da lei ma soprattutto da Paolo Antonacci, che di hit se ne intende veramente tanto. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: fermarti mai più.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In discesa, ma sempre ben salda nella top 10, con un radio date del 1° maggio, abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

E saliamo ancora in questa top 10 di questa top week per vedere quali sono le canzoni che stanno caratterizzando questa lunga estate. Ricordiamo le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, e ovviamente questa è la classifica solo delle canzoni italiane. In sesta posizione, in leggera discesa, una radio date dell'8 maggio, abbiamo Summer Funk di Francesco Gabbani.

posizione per Tommaso Paradiso, neo papà, neo sposo, felicissimo, l'abbiamo visto durante Team Summer Hits con questa canzone scritta insieme a Davide Simonetta e pubblicata appunto la scorsa settimana ed ovviamente già in alta rotazione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, è Agitare Coca-Cola.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E ci avviciniamo al podio in salita, e questo ce l'aspettavamo. In quarta posizione Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Ha fatto impazzire anche Piazza San Giovanni durante Piazza del Popolo, scusate, non Piazza San Giovanni, durante i Team Summer Hits che vedrete a partire dal 17 luglio su Rai 1 per diverse settimane. Veramente è stato un evento molto molto caldo, ma che vi racconterà qual è questa lunga estate italiana. Partenope Serena Brancale, The Colors, per un prodotto di Merck & Cremont.

allora, ci siamo al podio. Vi abbiamo detto la scorsa settimana che due sono le canzoni che si stavano contendendo la prima posizione del podio, del top ten per quest'estate, e in realtà poi è arrivato il terzo e ha scalzato entrambi. Quindi vediamo com'è la situazione. In terza posizione abbiamo Buon Vento di Jovanotti e Alfa, che sicuramente rappresenta un incontro molto felice, molto sereno, e una canzone che a prescindere sta veramente caratterizzando quest'estate. Terza posizione, Jovanotti Alfa, Buon Vento.

Ed ecco qui la novità della settimana. Seconda posizione, sorry scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari lasciano il podio, vedremo tra poco a chi, e quindi scendono in seconda posizione. Anche loro sono stati protagonisti ovviamente dei Team Summer Hits, e insomma vi spoiler che non mancherà Giovani Wannabe, ma noi ascoltiamo appunto Sorry Scusa, lo sento.

E quindi chiudiamo questa top 10 top week di questa settimana. Vi ricordo gli appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 15 di Schicardi, alle 18 top 10, e poi il lunedì, martedì e mercoledì alle 22 e alle 23, così sentirete anche voi la musica che gira intorno, la musica italiana che in questo momento sta caratterizzando almeno le alte classifiche. Poi ovviamente ascoltando Rai Radio Tutta Italiana potrete ascoltare tutti i tipi di musica, anche e soprattutto quella indipendente. E allora, prima posizione della top 10 di questa top week, sale Irama in prima posizione con Cabana, ed è la novità, devo dire, di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa e buona musica a tutti.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

E che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: Vai e vai,
1: che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti, selvatici.

0: seriamente.
1: Ma che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

io ti curerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

so chi mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e il televisore, ma in fondo sono solamente cose.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
0: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. I fatti principali, ma soprattutto le canzoni suonate dalle radio nel 1976. Il 6 febbraio scoppia lo scandalo Lockheed. Il 10 marzo precipita la cabinovia nel Cermis, oltre 40 vittime. 24 marzo, colpo di stato militare in Argentina. Destituita Isabel Perón. 6 maggio, terremoto del Friuli alle 21.07, una serie di scosse del decimo grado della scala Mercalli causano quasi 1000 vittime. 10 luglio a Seveso si sprigiona una nube tossica provocando molte vittime. 29 luglio in Cina un terremoto uccide 240.000 persone e ne ferisce gravemente oltre 150.000. Il 9 settembre, sempre in Cina, muore il leader Mao Zedong. Moriva il 12 gennaio del 76 Agatha Christie, la scrittrice di romanzi gialli. Il 17 marzo si spegneva il regista italiano Luchino Visconti. Jean Gabin, l'attore francese, moriva il 15 novembre. Tra i film usciti quell'anno, Tutti gli uomini del presidente. Usciva nel 76 anche il secondo tragico Fantozzi, Rocky è nata una stella, Quinto potere, King Kong e L'immagine allo specchio. Sanremo nel 76 lo vinceva Peppino Di Capri con Non lo faccio più. Al secondo posto Wes e Dori Ghezzi, Come stai? Al terzo posto, pari merito, Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe e Volo AZ-504 degli Albatros. E adesso un anno di musica, il 1976.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo

mattina. Io unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e 20 anni sembrano pochi,

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate in

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.